0: Sono le 2:01.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
3: It's come to think all. We have dropped them on the 18th.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Never give up. Sono le 2 e 18 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La nuova settimana si apre con un graduale cambio dello scenario meteorologico. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord e sui rilievi del centro, associati a isolati piovaschi tra Alpi e Liguria centrale. Nel pomeriggio assisteremo a una spiccata variabilità su tutto lo stivale, con il rischio di focolai temporaleschi concentrati in particolare sulle zone alpine, sul Triveneto, nel Levante Ligure e a spasso sull'Appennino centrale. Temperature in generale flessione, a cominciare dai settori settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 2 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 2:46.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La nuova settimana si apre con un graduale cambio dello scenario meteorologico. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord e sui rilievi del centro, associati a isolati piovaschi tra Alpi e Liguria centrale. Nel pomeriggio assisteremo a una spiccata variabilità su tutto lo stivale, con il rischio di focolai temporaleschi concentrati in particolare sulle zone alpine, sul Triveneto, nel Levante Ligure e a spasso sull'Appennino centrale. Temperature in generale flessione, a cominciare dai settori settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 3 e 3 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 4 e 20 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La nuova settimana si apre con un graduale cambio dello scenario meteorologico. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord e sui rilievi del centro, associati a isolati piovaschi tra Alpi e Liguria centrale. Nel pomeriggio assisteremo a una spiccata variabilità su tutto lo stivale, con il rischio di focolai temporaleschi concentrati in particolare sulle zone alpine, sul Triveneto, nel Levante Ligure e a spasso sull'Appennino centrale. Temperature in generale flessione, a cominciare dai settori settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 4:32.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci e temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 4 e 47 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La nuova settimana si apre con un graduale cambio dello scenario meteorologico. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord e sui rilievi del centro, associati a isolati piovaschi tra Alpi e Liguria centrale. Nel pomeriggio assisteremo a una spiccata variabilità su tutto lo stivale, con il rischio di focolai temporaleschi concentrati in particolare sulle zone alpine, sul Triveneto, nel Levante Ligure e a spasso sull'Appennino centrale. Temperature in generale flessione, a cominciare dai settori settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e nel settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 5 e 18 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La nuova settimana si apre con un graduale cambio dello scenario meteorologico.

0: www.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 5 e 42 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La nuova settimana si apre con un graduale cambio dello scenario meteorologico. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord e sui rilievi del centro, associati a isolati piovaschi tra Alpi e Liguria centrale. Nel pomeriggio assisteremo a una spiccata variabilità su tutto lo stivale, con il rischio di focolai temporaleschi concentrati in particolare sulle zone alpine, sul Triveneto, nel Levante Ligure e a spasso sull'Appennino centrale. Temperature in generale flessione, a cominciare dai settori settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 6:01.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e nel settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 6 e 22 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La nuova settimana si apre con un graduale cambio dello scenario meteorologico. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord e sui rilievi del centro, associati a isolati piovaschi tra Alpi e Liguria centrale. Nel pomeriggio assisteremo a una spiccata variabilità su tutto lo stivale, con il rischio di focolai temporaleschi concentrati in particolare sulle zone alpine, sul Triveneto, nel Levante Ligure e a spasso sull'Appennino centrale. Temperature in generale flessione, a cominciare dai settori settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 6:33.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e nel settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci e temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 6 e 48 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La nuova settimana si apre con un graduale cambio dello scenario meteorologico. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord e sui rilievi del centro, associati a isolati piovaschi tra Alpi e Liguria centrale. Nel pomeriggio assisteremo a una spiccata variabilità su tutto lo stivale, con il rischio di focolai temporaleschi concentrati in particolare sulle zone alpine, sul Triveneto, nel Levante Ligure e a spasso sull'Appennino centrale. Temperature in generale flessione, a cominciare dai settori settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.

0: Sono le 7.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 7 e 12 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 7 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La nuova settimana si apre con un graduale cambio dello scenario meteorologico. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord e sui rilievi del centro, associati a isolati piovaschi tra Alpi e Liguria centrale. Nel pomeriggio assisteremo a una spiccata variabilità su tutto lo stivale, con il rischio di focolai temporaleschi concentrati in particolare sulle zone alpine, sul Triveneto, nel Levante Ligure e a spasso sull'Appennino centrale. Temperature in generale flessione, a cominciare dai settori settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 7 e 39 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

0: Sono le 8.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Biacchessi.
3: Signori, buonasera, ha preso informazioni sul volo della cabina di spettacolo. Stiamo procedendo a una quota di 7500 metri e circa 2 minuti fa abbiamo lasciato l'isola di Ponza per volare in linea retta su Palermo, dove stimiamo di atterrare per circa mezz'ora. Il tempo procedendo verso sud è in miglioramento, qui a Palermo è previsto tempo buono, visibilità ottima, temperatura di 22 gradi e leggero vento. La nostra rotta dopo il decollo è da Bologna a Firenze.
4: 27 giugno 1980. L'aereo DC-9 Itavia IH870 sta volando tranquillo dall'aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna verso lo scalo di Palermo. Il pilota Domenico Gatti, che avete sentito, sembra sereno e parla per l'ultima volta ai passeggeri. Il decollo è avvenuto alle 20.08 con 113 minuti di ritardo. Alle 20.50 il pilota Domenico Gatti si mette in contatto con la sala operativa di Ciampino. La sua voce è calma.
5: Italia 870, diciamo, ha lasciato Ponza 3.000 con la destra, quindi quasi quasi la prova del Palermo così.
4: Alle 20.56 il pilota del DC-9 Italia IH870 si rimette nuovamente in contatto con Ciampino. Non ci sono tracce di ansia nella sua voce. L'arrivo è previsto intorno alle 21, ma il velivolo a Palermo non atterrerà mai. Scompare dai radar per sempre, nel luogo aeronautico chiamato Punto Condor, con il suo carico di 81 persone, 77 passeggeri, 4 dell'equipaggio. 27 giugno 1980, cade di venerdì. Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna. Sono le 17.30 minuti. Il caldo quasi non si sente. Un forte temporale rinfresca l'aria e pioggia d'estate, nulla di più. I bocchettoni dell'aria condizionata raffreddano il salone dell'aeroporto. I taxi scaricano passeggeri con valigie e pacchi. Sembrano non avere fretta alcuna. Del resto chi viaggia conosce regole che non sono scritte, codificate. Il venerdì di fine giugno negli aeroporti è meglio recarsi in anticipo per evitare problemi. L'orario di partenza previsto del volo Bologna-Palermo è fissato alle 18.15. Il biglietto, prendimi il biglietto, tienilo tu che vado a telefonare. Il tabellone segna però forti ritardi su tutte le linee. Saperlo prima, sarei rimasta a casa almeno un'ora. Davanti al box della compagnia Itavia sono già radunate 77 persone, 77 passeggeri. Itavia, buon pomeriggio. Vi informiamo che il volo IH870 con destinazione Palermo porta ritardo. I molti si guardano, la hostess di terra è gentile. Risponde ad ogni domanda. Cosa è successo? Ci sono problemi? Stanno lì, nella sala delle partenze, con i bagagli sempre più pesanti. Chi è seduto, chi sta in piedi, pronti a catturare un cenno, una spiegazione. Accidenti, chissà che ora arriveremo a Palermo. L'orario di partenza previsto del DC-9 IH870 dell'Itavia per la tratta Bologna-Palermo è fissato alle 18.15. Altri passeggeri prendono tempo e sanno che in un aeroporto a fine giugno si può anche aspettare. Chi legge un giornale, chi si guarda intorno, chi si reca al duty free, un profumo, una stecca di sigarette, l'ultimo settimanale, il libro, il quotidiano che non si è potuto leggere al mattino, il regalo per il nipotino. C'è una discreta fila davanti alle cabine telefoniche. Sono impazienti, con i gettoni in mano, il biglietto nel taschino della giacca. Dicono che arriveremo in ritardo, un'ora e mezza, forse più. C'è chi riesce ad avvertire i familiari, ma altri non ce la faranno mai. Luigi Anders è un medico dentista. Si reca a Palermo un matrimonio fissato da mesi, quello della sorella del suo migliore amico. È con lui Cinzia Benedetti, appena laureata in lingue all'Università di Pavia. Francesco Baiamonte commercia in carne, per lui è un viaggio di lavoro, non certo di piacere. Paola Bonati deve raggiungere il padre ad un congresso in Sicilia, amministra la società Emir. Alberto Bonfietti, insegnante di scuola media a Mantova, giornalista del quotidiano Lotta Continua. Quel volo lo deve proprio prendere, a Palermo lo attende la figlia e la sua compagna. A Silvia ha promesso la festa di compleanno più bella. Alberto Bosco rientra nella sua città, si occupa di macchinari per l'estrazione del marmo come Andrea Guarano. Una settimana di caldo e lavoro, ma Palermo con le palme, le granite, il caffè è ancora troppo lontana. Oltre 600 miglia, anche Maria Vincenza Calderone torna a casa a Bologna, c'è stata fin troppo. All'ospedale, una visita medica di controllo dopo l'intervento alla gamba destra. Giuseppe Cammarata è un carabiniere, proprio come Giacomo Guerino. Sono in permesso, motivi diversi, stessa destinazione. Arnaldo Campanini è di Parma, a Bologna ci è arrivato in treno, neanche un'ora. È un grande esperto di macchine per l'industria alimentare. Antonella Cappellini, avvocato, è attesa a Villa Igea, alla riunione del comitato ristretto degli agenti di cambio. Con lei c'è Guelfo Gherardi. 27 giugno 1980. Quel 19 di miglia ne ha già percorse parecchie. I tecnici della Mezzia Terme lo trasportano fuori dall'hangar che è quasi l'alba. Controllano la sua strumentazione fin nei minimi particolari. Gli uomini dell'impresa di pulizia lavano gli interni, i sedili, la toilette. Lindo e senza polvere come nuovo, alle 8.07 decolla all'aeroporto calabrese. Le ruote graffiano la pista di Roma Ciampino alle 8.54. Poi via per una nuova partenza. Alle 10.12 lascia Roma. 42 minuti dopo è a Bologna. Vola su e giù dalle aerovie, sotto un cielo a tratti limpido e in altri momenti in mezzo a nuvole nere cariche di acqua. Quando esce dalle perturbazioni, pilota e passeggeri possono osservare perfino il contorno delle Alpi. Sotto la loro prospettiva corre intatta la dorsale degli Appennini. Da lassù paesi e città sembrano minuscoli agglomerati. Strade che si intersecano e delimitano campi coltivati e ancora tutti da arare. Sono le 13.03, il 19 decolla da Bologna a Borgo Panigale e alle 14.29 torna al punto iniziale, la Mezzia Terme. 39 minuti di ritardo. Alle 16.10 l'aereo è ancora in marcia. Sembra una macchina perfetta. Nessun problema rilevante, tranne quel ritardo salito ormai a 89 minuti. A Palermo Punta Raisi arriva alle 16.59. Il 19 raggiunge Bologna alle 19.03, 94 minuti dopo l'orario previsto. Per il 19 c'è già un'altra partenza. L'ultimo rullaggio della giornata inizierà alle 20.02, poi il decollo alle 20.08. 113 minuti di ritardo. Alle 21.13 si giungerà a Palermo, se qualcuno lo lasciasse volare in cielo. Il 19 dell'Itavia IH870 è un aereo bianco con strisce rosso pompeiano, a corto medio raggio, del tipo D19 serie 10 model 15, progettato e costruito dalla società americana McDonnell Douglas, CEO di Long Beach in California. Numero di serie di costruzione 45724. Svetta nei cieli per la prima volta nel 1966 con la bandiera della compagnia Hawaiian Airlines. Il mondo lo ha ruotato più volte, sopra deserti, oceani e città. Realizzato interamente in metallo con parti minori in vetro resina, dotato di due motori posizionati in coda del tipo turbofan Pratt & Whitney 178D7A. L'equipaggio è composto da due piloti e due assistenti di volo. Una capacità di trasporto di 95 passeggeri in classe turistica, disposti in file di 5 sedili in corridoi centrali. Quel giorno nel computer della compagnia Itavia si contano 77 nomi, oltre ai 4 dell'equipaggio. Porta un peso ridotto, molto meno rispetto al pieno carico. Il DC-9 è fornito da un sistema di pressurizzazione e condizionamento dell'aria, una toilette nell'estremità posteriore della cabina, due ripostigli galley per la conservazione di cibi e bevande, due porte d'accesso con scalette incorporate, quattro uscite di sicurezza. I bagagli vengono caricati in due vani al di sotto del pavimento della cabina passeggeri, 27 metri di apertura alare, 21 tonnellate di peso a vuoto, una velocità massima di crociera di 903 km orari ad una quota massima di 7.620 metri, 25.000 piedi. Nel 1980 quell'aereo è di proprietà di Itavia S.p.A., società di Catanzaro. In Italia viene immatricolato la prima volta nel marzo del 72. Ottiene il certificato RAI numero 6034. Viene revisionato ogni settimana, sono irrilevanti le anomalie segnalate. L'indicatore carburante serbatoio centrale non attendibile. Il finestrino superiore copilota con deformazioni e bolle e la scala passeggeri non rientrante elettricamente. Dettagli. Non c'è nulla che può compromettere la sicurezza del volo. Quel DC-9 è praticamente un mulo. Il carburante è del tipo Mobil Jet A1, 7100 litri tondi, quanto basta per compiere senza problemi l'intera tratta. Nel DC-9 sono montate due scatole nere. C'è un registratore dei parametri di volo del tipo Crash o Flight Data Recorder, revisionato nel febbraio dell'80. Vi è un cockpit voice recorder ispezionato nell'aprile dell'80, in grado di registrare tutte le comunicazioni radio terra bordo terra e tra i piloti e l'equipaggio. Sono le 19.03, il DC-9 atterra all'aeroporto di Bologna Borgo Panigale. Si sistema nella parte centrale del piazzale antistante l'aerostazione Piazzola 3. La prua è rivolta verso l'edificio, 75 metri, non uno di meno. Salone delle partenze. Sono impazienti i passeggeri del volo Itavia. Orologio al polso, non si perdono neanche una mossa del personale di terra della compagnia. Ci sono gli impiegati del Ministero delle Finanze Antonio Caslia e Rita Guzzo, l'ingegnere dell'ANIC di Genova Giovanni Cerami e ancora l'intera famiglia D'Alfonso con Salvatore, Maria Grazia e i figli Sebastiano, Salvatore e Francesca, Michele e Davi e invece un rappresentante di prodotti dolciari fitofarmaci, il macellaio Calogero Di Cicco. Si è appena recato in una fattoria vicino a Bologna, ma l'altro suo collega Vito Gallo non lo conosce. Elvira De Lisi è felice per la laurea ottenuta dal fratello d'Urbino. Accanto a lei c'è la figlia Alessandra. La famiglia Diodato si è presa già due carrelli. Sono le 19.08 e le porte dell'aereo si spalancano. I passeggeri in arrivo scendono dalla scaletta. Quei volti che attendono di essere imbarcati non li incroceranno mai. Alle 19.15 in 7 minuti sbarcano tutte quanti. Alle 19.23 anche l'ultimo bagaglio montato sui carrelli, il DC-9 è vuoto. Ci vogliono 10 minuti per pulirlo e sistemarlo. Alle 19.33 è pronto per un nuovo servizio. Giacomo Filippi è gestore di una fabbrica di surgelati. Vito Fontana con la moglie Francesca e il figlio Carlo vengono da Padova. Una visita specialistica all'ospedale. Rosario Fullone ha accompagnato la sua consorte ad un centro per malattie renali. Antonino Greco è agente di pubblica sicurezza. Marta Gruber, un'impiegata all'hotel delle Palme di Palermo. Vincenzo Guardi fa il piastrellista. E grazie a Guerra l'abbracciante agricolo. Nomi, cognomi, mestieri, tutti compaiono nella lista dei passeggeri dell'Italia. Un lungo foglio con la carta intestata dalle compagnie, con i posti già assegnati, fumatori, non fumatori, i bambini nei sedili davanti con i genitori. Alle 19.33 si prega i signori passeggeri di recarsi ai box dell'Italia. Diamo inizio alle procedure di imbarco. IH870 e 19 in volo da Bologna a Palermo, una somma di lunghe attese, di grandi speranze. Giuseppe Lachina è un fotografo ambulante, a Palermo si deve incontrare con la famiglia. Gaetano La Rocca è un assicuratore, Paolo Licata è un maresciallo in pensione della Guardia di Finanza con le nipoti Daniela e Tiziana, Rosaria Maria Liotta, borsista dell'Università di Palermo, Giovanna Lapo, casalinga, la figlia Francesca, Giuseppe Manitta, imprenditore edile, Claudio Marchese, studente universitario, Erika Mazzei, albergatrice con sua sorella Rita, Maria Magnani, commessa in una farmacia vaustica in un villaggio turistico, Annino Molteni, ragioniere, direttore amministrativo di una società produttrice di sali minerali, Guglielmo Norrito, impiegato, Lorenzo Ongari, geometra, lavora in un'azienda metalmeccanica di Mantova, Paola Papi, impiegata a Verona, Carlo e Francesca Pattinello, bracciante agricolo casalinghe, Anna Paola Pellicciotti in visita da amici, gli studenti Giovanni e Antonella Pinocchio, Gaetano Prestileo, ingegnere, Giulia Reina, pensionata, Andrea Riina, manovale edile, Costanzo Ronchini, perito della SNAM, Marianna Siracusa, pensionata, Elena Speciale, casalinga, Giuliana Superchi, bambina. Nomi comuni in volti che puoi incontrare al supermercato, al bar, allo stadio di domenica, vicini al tavolo di una trattoria, ad un concerto. Nomi, cognomi e mestieri, proprio quelli di Pierantonio Torres, commerciante di tessuti, Concetta Tripiciano, assistente ordinario di matematica, Pierpaolo Ugolin, tecnico della SNAM, come Marco Volanti, Daniela Valentini, Giuseppe Valenza, agente di commercio, Massimo Venturi, impiegato di banca, Maria Volpe, pensionata, Emanuele Zanetti con i figli Alessandro e Nicola. Sul 19 li attendono i componenti dell'equipaggio. Domenico Gatti, 44 anni, di Bastia, primo comandante. Enzo Fontana, 32 anni, romano, primo ufficiale pilota. Rosa De Dominicis, 21 anni, romana, allieva Oste. Paolo Morici, 39 anni, romano, assistente di volo responsabile di seconda. Alle 19.55 le porte si chiudono. Tutto è sigillato. Nessuno può più ormai scendere. 63 adulti, 14 minori di cui 2 neonati, 4 membri di equipaggio, ognuno nel posto assegnato. Stanno chiusi e protetti nel loro 19. Fuori la pioggia intermittente se n'è andata da poco.
0: A bordo, il comandante che parla per darvi alcune brevi informazioni sul nostro volo.
4: Il comandante si presenta e illustra il piano di volo. Le hostess ricordano dove sono ubicate le uscite, dove stanno gli scivoli, come gonfiare il salvagente in caso di emergenza, che cosa prescrivono le norme di sicurezza. La torre di controllo di Bologna Borgo Panigale dal via libera. Il 19 si muove in direzione della pista, lentamente si posiziona. La radio gracchia, ma la voce dell'operatore rimbomba nelle cabine di pilotaggio. Bologna Ground, pronto per la messa in moto. Italia 870 autorizzato. Temperatura 24, stop orario sull'ora. Avete l'ultimo bollettino? Davanti c'è solo la lunga striscia di asfalto, poco meno di un chilometro. Sopra il cielo azzurro. Sulla destra e sulla sinistra si scorgono altri aerei negli angoli.

0: salire e mantenere il livello di volo 190. Ripeta e chiami pronti al decollo. Vai, i motori sono a piena potenza. Vibrano poco prima della partenza, gli strumenti non registrano anomalia alcuna. Tutto perfetto. Ogni strumento è sincronizzato, basta solo un segnale. Il pilota spinge in avanti le manette e rilascia i freni. Le ruote macinano decine di metri. L'aereo sobbalza, ma la senti tutta la forza imprimersi sulla pista. Le imbardate a destra e a sinistra si fanno pesanti. Manca poco, solo l'ultimo segnale. I flap scendono dal dorso delle ali. L'aereo non è più terra. Un balzo leggero quasi impercettibile. Un vuoto. Neanche ti accorgi che sei già oltre 100 metri di altezza. E il DC-9 è già aria e cielo. Tra poco proseguiamo il viaggio del DC-9 Italia IH870 sul giornale radio. Al lato oscuro della verità.
1: Il lato oscuro della verità.
2: Sono le 8 e 21 minuti.
3: Radio Podcast, il meteo.
4: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e nel settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci e temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
1: Il lato oscuro della verità, con Daniele Bianchessi.
0: Sono le 20.08 e il DC-9 Italia IH870 sale sull'aerovia Ambra 12. Alle 20.26 il volo del DC-9 sembra inarrestabile. Il pilota allora comunica con il radar del centro di controllo di Ciampino. Per raccontare una parte del viaggio del DC-9 ci viene incontro il Teatro Civile di Marco Paolini.
5: Vediamo che sta andando verso Grosseto. Ma che prua ha? La 870 è perfettamente allineata sulla radiale di Firenze. Abbiamo 153 in prua. Diteci che cosa dobbiamo fare, gli dice l'aereo di sopra. Terra gli dice, adesso vedo che sta rientrando però, eh. Praticamente, ecco, diciamo che si è riallineato. Mantenga questa prua. E il comandante pilota gli fa, noi non ci siamo mossi, eh.
0: Sono le 20.40, l'aereo giunge all'altezza di Roma, è spostato leggermente a destra sull'incrocio tra Ambra 14 e la Green 23. Per le carte militari aeronautico il punto si chiama Puma. Vira a destra, abbandona Ambra 14 e taglia verso il mare, sorvola Pratica di Mare ed è sopra la lunga distesa di acqua, il Bar Tirreno. Ma alle 20.44 qualcosa non quadra. Alle 20.50 il DC-9 è sull'isola di Ponza. Da sorvola rimbocca l'aerovia Ambra 13 che va giù fino a Tripoli, passando per Palermo Punta Raisi, dove l'aereo è atteso per le 21.13. Roma Radar vede l'aereo passare leggermente spostato ad ovest dell'isola. Punto Condor. Sono le 20.59. Il pilota forse vede qualcosa di inverosimile, lo stupore e la lingua piegata sul palato, neanche una frase, le mani che non rispondono, nemmeno il cervello. La radio proprio non riesce ad attivarla, la paralisi. Una frase di un secondo, un attimo, guà.
6: C'è il meteo da Palermo. L'ultima voce che sentono, calma di vento, temperatura 23 gradi,

niente nella scatola nera ripescata dal fondo del mare, quella delle voci dei piloti, che scherzano, c'è una barzelletta. La barzelletta non c'è, si sente la voce che dice sporca, eh?

0: parte si chiama collasso. Tutto quello che racconto è compatibile sia con l'ipotesi di un missile, sia con quella di un aereo che gli passa così vicino da determinare quello che succede dopo. Non cambia! Il colpo strappa per primo il motore destro, con un petto della fiancata, da cui entra l'aria, provocando una decompressione veloce che dal fondo arriva in avanti. Il colpo ha interrotto la corrente. Tutta l'alimentazione passa immediatamente al motore di sinistra, sovralimentandolo. Si blocca anche il motore di sinistra. La centina che tiene uniti i motori, punto di forza dell'aereo, si rompe. La parte superiore dell'aereo si apre in direzione opposta al moto come un apriscatole. Si tronca la parte posteriore dell'aereo e si stacca indietro. La coda vola via per tutto il suo coi timoni di coda. Si spezza un frammento di ala. Il resto di lasciare un messaggio in bottiglia. Non c'è tempo di dirci cosa fare. C'è un suono nella cabina come ultima parola. Voilà!
1: E 19 sparisce dai radar, sepolto oltre 3.000 metri negli abissi del Mar Tirreno. Nei siti radar c'è agitazione.
2: Novità? No, niente. Stiamo cercando di ottenere qualche informazione dai due radar che sono in Sicilia, i radar della difesa. Sembra che abbiano guardato quando gliel'abbiamo detto noi. Si sperava avessero seguito due tracce, l'Itavia sopra, l'Er Malta sotto, avessero preso nota della posizione dove era sparita la traccia, però dice che non stavano guardando perché hanno l'esercitazione. Ma c'era l'esercitazione? Sì, c'era esercitazione. Dice che vedono razzolà diversi aerei americani. Io pure stavo ipotizzando un'eventuale collisione o un'esplosione in volo.
1: In questa serie di registrazioni inedite che potete trovare solo sul sito che ho realizzato insieme al collega Fabrizio Colarieti, www.strage80.it, potete ascoltare le conversazioni tra le varie sale operative. Ecco quella tra la sala operativa di Nicola in codice Barca e il centro di Massala.
3: Hai visto perché il TUNITIO del 870-19 da Bologna a Palermo? Da Bologna a Palermo? A che ora è passato da noi? Questo è un punto stimato.
4: Ah, ma sì, segno forte, questo è il
3: Questo qua è passato da voi circa mezz'ora fa.
4: Allora com'è? L'indio hotel?
3: 870. 19, da Bologna a Palermo. Da Bologna a Palermo.
4: Adesso vedo un po', fatti non ci sarebbe qualcosa, eh?
3: Non mi sono qualcosa, perché sì.
4: Vabbè.
1: Intanto gli operatori di Ciampino tentano di chiamare l'ambasciata americana.
5: Good evening. I just called you and you passed me the extension 550, but there was no answer. It is nobody's there. Dear attaché, this is the air traffic control of Rome speaking.
6: C'era un'esercitazione? C'era un'esercitazione in giro? Americana?
7: Alle 10.30, alle 10.00, la Patrizia di Alba.
6: Fino a che ora?
7: Alle 10.00.
6: Quanto?
7: Un'ora e mezzo.
6: L'autonomia, il tempo di volo quant'era? Il tempo di volo 1908, 19.08, 20.08, 20.08, 20.38, e ci siamo, ecco. Aspetta 5 minuti Mario, guarda, l'autonomia sta scadendo fra 5 minuti.
7: 42.
6: Sta chiamando qualcuno della sta chiamando le
7: attaccie
6: a casa.
7: Sì, sì, chiamano i colori, passare se voglio io direttamente.
6: Avete avuto qualche contatto di te? A Palermo stanno già in crisi, eh? Sta telefonando adesso qui uno che giornale in Sicilia.
5: Dietro, dietro,
7: infatti.
5: Dietro, sarà in vigilia, sono... Vabbè, comunque l'ha fatto la domanda sensata, ma... Questo semplicemente, avete, avete avuto contatti, avete semplicemente perso contatto e basta. Dico sì, abbiamo semplicemente perso contatto.
7: La prima cosa era riuscire a beccare lì qualche...
1: Sempre in quelle ore concitate Martina Franca chiama il sito di Nicola Barca. A distanza di molti anni si conoscono numerosi particolari dell'abbattimento del D19, una verità racchiusa in 5.000 pagine nella sentenza d'ordinanza del giudice romano Rosario Priore. Nessun cedimento strutturale, nessuna bomba scoppiata a bordo. L'indagine accerta invece la presenza di velivoli militari italiani, francesi e americani con il transponder spento, tutti impegnati in un'esercitazione militare lungo l'autostrada del cielo, percorsa dalla D19. Si andrà avanti fino al processo dove generali dell'aeronautica, vertici dei servizi segreti sono stati assolti in via definitiva per i depistaggi sulla strage. 19 anni di accertamenti, 4 anni di istruttoria, 2 milioni di atti giudiziari, perizie e controperizie. I giudici assolvono i generali Tascio e Melillo, prescrivono l'imputazione specifica per i generali Ferri e Bartolucci. Li assolvono dal reato di alto tradimento. Secondo l'accusa, Bartolucci, capo di Stato Maggiore all'epoca del disastro, e il suo vice Ferri non avrebbero comunicato al governo l'informazione dell'analisi del radar Marconi, in cui si rilevava la probabile presenza di aerei non identificati nei pressi del D19 e il contenuto di una nota nella quale si faceva riferimento al possibile ruolo di altri aerei militari coinvolti nel disastro. Il 10 settembre 2011 una sentenza emessa dal giudice civile Paola Proto Pisani ha condannato i ministeri della difesa e dei trasporti al pagamento di oltre 100 milioni di euro in favore di 42 familiari delle vittime della strage di Ustica. Le conclusioni del giudice di Palermo escludono che una bomba fosse esplosa a bordo del D19, affermando bensì che l'aereo civile fosse stato abbattuto durante una vera e propria azione di guerra. Il 28 gennaio 2013 la Corte di Cassazione, nel respingere i ricorsi dell'Avvocatura dello Stato, ha confermato la precedente condanna, condividendo che il D19 Itavia fosse caduto non per un'esplosione interna, bensì a causa di un missile o di una collisione con un aereo militare. I competenti ministeri furono dunque condannati a risarcire i familiari delle 81 vittime per non aver garantito con sufficienti controlli dei radar civili e militari la sicurezza dei cieli. Il 28 giugno 2017 un ulteriore ricorso dell'Avvocatura dello Stato è stato rigettato dalla Corte d'Appello di Palermo, che ha nuovamente additato a causa dell'incidente un atto ostile perpetrato da un aereo militare straniero, americano o francese, anche se non ancora identificato. Andrea Purgatori nel 1980 lavorava al Corriere della Sera. È stato il primo collega a capire che quella tra Ustica e Ponza non fu una sciagura aerea ma una strage in tempo di pace.
8: Ma era una guerra naturalmente non dichiarata, ma combattuta già da qualche tempo, dove lo scenario internazionale, soprattutto nel Mediterraneo, era estremamente caldo. La Francia in Chad che aiutava le truppe contro Gheddafi, Gheddafi contro l'Egitto, l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti in una situazione di conflittualità, di tensione, gli ostaggi dell'ambasciata americana a Teheran ancora in mano ai giovani Pasdaran. In tutto questo Gheddafi approfittava del rapporto che aveva con l'Italia, era il nostro ed è ancora principale fornitore energetico sul piano del petrolio, c'erano 20.000 lavoratori in Libia, in qualche modo con i servizi segreti otteneva che alcuni dei suoi MiG che andavano in manutenzione in Jugoslavia ritornassero a casa passando sul Tirreno.
1: Il generale Nicola Bozz si trova la sera del 27 giugno 1980 intorno alla base militare di Solenzara in Corsica. Nota qualcosa di strano. Sarà sentito dai magistrati solo molti anni dopo.
9: Ha parlato del fatto della caduta dell'aereo con il generale Ortiz, sul fatto che se poteva essere un attentato.
10: È stato sentito da Bucarelli? Quindi era Priore il primo che l'ha chiamato, dopo 10 anni.
9: Dunque, dopo 10 anni.
10: Comunque, quello che, quindi in questi 10 anni, finché lei è stato chiamato da Priore, lei non ha mai pensato che quello che lei ha visto potrebbe essere importante?
9: No, assolutamente.
10: Ormai?
9: Ho cominciato a...
10: Perché le voci che è stato...
9: No, ho cominciato a rendermi conto proprio quando Priore è venuto giù in Calabria. Nell'89, mi sembra. Nell'89 o nel 90.
10: 90. Okay,
9: nel 90. 90.
10: Secondo lei cosa è successo in questa notte?
9: Nella notte? È successo questo. Si sono incrociate le due cose. La prima è che l'aereo dell'Italia, che era in ritardo, è scomparso. E quindi ricerche. La seconda è il fatto Gheddafi, che Gheddafi doveva effettuare una visita, poi l'ha detto, l'ha dichiarato anche lui, una visita in Polonia, l'hanno avvertito durante il tragitto da Bengasi in Polonia, Varsavia, attraverso l'Italia, sopra il Tirreno, è rientrato, però l'hanno avvertito e gli hanno detto non torni in Libia perché c'è il tentativo di colpo di Stato. Lui ha atterrato, queste sono le notizie che io ho avuto, prima dal Krizmancic e poi attraverso dalla Chiesa, le prime notizie erano, perché la notizia del colpo di Stato si è saputa sui giornali dell'epoca, quindi siamo fine giugno, luglio, e attraverso i sismi, sicuramente della Chiesa aveva dei rapporti con i sismi, e lui è atterrato a Malta perché il presidente della Repubblica di Malta, Don Vintoff, era un suo caro amico.
10: Scusa. E secondo lei che è successo con quell'amico che è caduto nel fila?
9: Quello è... Sono due teorie. La prima è che ad un momento hanno avvertito chi doveva intervenire sull'aereo di Gheddafi, perché l'aereo di Gheddafi doveva essere abbattuto, questo secondo la teoria. Non mi chiedete se è quella vero, però a me l'hanno raccontata così. Doveva essere abbattuto dove? Al centro del Tirreno, che mare internazionale, al centro del Tirreno, anche se è circondato da territori, però al centro, doveva essere abbattuto. Da chi? Da aerei libici, perché la Libia in quel periodo stava addestrando e manutenzionando gli aerei MiG-23 che aveva avuto dall'Unione Sovietica. E questa manutenzione avveniva in un aeroporto della Jugoslavia. Loro però non avevano questi aerei all'autonomia partendo da Bengasi, che era la loro base, andare direttamente. Avevano bisogno di almeno un rifornimento. questo rifornimento lo facevano in un aeroporto italiano, col consenso dell'Italia, dove un aeroporto militare della Sardegna, nei dintorni, credo, o Cagliari-Elmas, la parte militare, all'epoca c'era la parte militare, comunque lì. E, però questi aerei, in caso di necessità, partendo da Alma, avevano, potevano avere delle noie, i motori, potevano avere aerei nuovi, eccetera. Allora avevano due possibilità, di poter accedere a due aeroporti militari, esclusivamente militari. Il primo era quello di Crotone, e l'altro invece era in Puglia, un altro aeroporto militare della Puglia, sia all'andata che al ritorno. E quindi la prima spiegazione del MIG, che il MIG ha partecipato a questa azione contro, sbagliando poi, perché l'aereo di Gheddafi era un DC-9, così come l'aereo dell'Italia. In un dato momento la notizia fornita dai servizi di sicurezza italiani, era che l'aereo aveva invertito la rotta, quello di Gheddafi, e quindi aveva assunto una rotta nord-sud. L'aereo dell'Italia era quella rotta, e quindi gli aerei che dovevano attaccare si sono trovati di fronte a un aereo dell'Italia, un DC-9, ma non era più quello di Gheddafi, che invece era già avanti. Questa era la teoria.
1: Un tempo interminabile che per i familiari delle vittime si è consumato attendendo una verità, tra rabbia, sconforto, speranza e disillusione. Dara Bonfetti aveva un fratello sul DC-9 e da allora presiede l'Associazione dei Familiari delle Vittime.
11: Sì, io mandai questa lettera a tutti i parenti nell'88, proprio perché soltanto da pochi anni ero riuscita a ripensare a questa vicenda, a ripensare e a capire che dalle istituzioni, Parlamento, Governo e Magistratura, non avevamo avuto per ben 6-7 anni alcuna risposta. E allora ci mobilitammo prima con un comitato per la verità su Ustica. Questo fu necessario ma non sufficiente. Allora nell'88 anche noi come parenti riuscimmo, dopo questa mia sollecitazione, a riunirci, a trovarci e a lottare. Nell'88, 89, 90 io ho certamente oggi la possibilità di dire che se non ci fossimo stati noi su questa vicenda sarebbe continuato quell'incredibile e assoluto silenzio.
1: La pista francese dietro all'abbattimento del DC-9 torna recentemente in auge con le dichiarazioni dell'ex presidente del Consiglio e della Corte Costituzionale Giuliano Amato al quotidiano La Repubblica. Dice Amato: la versione più credibile è quella della responsabilità dell'aeronautica francese con la complicità degli americani e di chi partecipò alla guerra aerea nei nostri cieli la sera di quel 27 giugno. Si voleva fare la pelle a Gheddafi, dice Amato, in volo su un MiG della sua aviazione. Il piano prevedeva di simulare un'esercitazione della NATO con molti aerei in azione, nel corso della quale sarebbe dovuto partire un missile contro il leader libico. L'esercitazione era una messa in scena che avrebbe permesso di spacciare l'attentato come incidente involontario. Poi, in una conferenza stampa, Amato spiega meglio il senso delle sue dichiarazioni.
12: Ho letto che avevo ritrattato. Che cosa ho ritrattato? La verità su Ustica? Ma io non ho mai detto che stavo dando la verità su Ustica. Io ho scritto, lo ha poi trascritto Simonetta Fiori, che portavo avanti l'ipotesi più fortemente ritenuta credibile, più o meno, tra quelle che sono state formulate, specificando che io non avevo alcuna verità da offrire e che il mio scopo oggi era quello di provocare, se possibile, un avvicinamento alla verità.
1: La pista francese era già stata formulata dall'ex Presidente della Repubblica Francesco Cossiga in un'intervista a Sky e alla televisione francese.
13: Informarono l'allora sottosegretario di Stato, oggi ministro dell'Interno Giuliano Amato, e anche me, che erano stati francesi decollando dalla Clemenceau un aereo di marina e che aveva lanciato un missile non ad impatto ma a risonanza, perché se fosse stato ad impatto non si sarebbe trovato nulla dell'aerodustica, nulla. E la tesi è questa, che loro sapevano che passava l'aereo di Gheddafi per andare o per tornare alla Jugoslavia. La verità è che Gheddafi si salvò perché il Sismi, il generale Santovitto, appresa l'informazione, lo informò che lui era appena decollato e tornò indietro. I francesi questo lo sapevano e videro un aereo che era dall'altra parte dell'aereo italiano e si nascose dietro per non farsi prendere al radar, perché l'ombra, si dice così, dell'aereo italiano copriva l'ombra, ombreggiava, cioè non faceva vedere il radar. All pirates,
1: yes, they rabbi. 27 giugno 1980, poco dopo le 21, a quell'ora Bob Marley sale sul palco dello stadio di San Siro di Milano, canta Redemption Song e incanta 100.000 ragazzi. A 1200 km più a sud si consuma una strage. DC9, Itavia, IH-870. Quella che vi abbiamo raccontato è la storia di passeggeri dentro un aereo. Decollato in un venerdì di fine giugno, una sera come tutte le altre d'estate, calde, con il cielo limpido. Gli strumenti che non segnalano anomalie, senza particolari problemi meteo operativi. Solo quelle frasi del pilota che criticano la funzionalità delle radioassistenze di Firenze, Bolsena e Ponza. Un viaggio di routine. Una tratta neanche poi lunga, da nord a sud, poco più di 600 miglia. Uno scambio di necessarie informazioni tra l'equipaggio e i centri radar. Tutto normale, in un paese che nel 1980 è però anormale, a sovranità limitata, dove le informazioni necessarie che indaga sulle stragi vengono insabbiate. Non un atto di deviazione dei servizi di sicurezza e degli apparati dello Stato, ma un'azione congiunta di più organismi, finalizzata alla neutralizzazione della verità. Il loro è un atteggiamento a prescindere. DC9, Itavia, IH-870. È la storia di 81 persone, 77 passeggeri, 4 dell'equipaggio. Nomi, cognomi, mestieri, uomini, donne, bambini, partiti felici e serena da Bologna a Palermo, non li hanno mai lasciati scendere. Austrica, nessuno è stato. Forse un giorno, forse, ci diranno che l'aereo Italia non è neppure partito. È partito? No, non è mai partito.
14: Interviste all'autore, materiale di archivio tratto dal sito stragi80.it di Daniele Biacchessi e Fabio Colarieti, tratto dallo spettacolo ETG di Marco Paolini.
15: Il lato oscuro della verità.
14: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: Sono le 9 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La nuova settimana si apre con un graduale cambio dello scenario meteorologico. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord e sui rilievi del centro, associati a isolati piovaschi tra Alpi e Liguria centrale. Nel pomeriggio assisteremo a una spiccata variabilità su tutto lo stivale, con il rischio di focolai temporaleschi concentrati in particolare sulle zone alpine, sul Triveneto, nel Levante Ligure e a spasso sull'Appennino centrale. Temperature in generale flessione, a cominciare dai settori settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 9:32.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e nel settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 9 e 59 minuti.
0: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
2: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Buonasera a tutti, cari radioascoltatori. Bentornati a Delitto e Castigo qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Vi ricordo, come sempre, che la nostra trasmissione può essere poi riascoltata su www.giornaleradio.fm, ma parte dei contenuti, degli spunti che sentirete anche questa sera sono reperibili su www.trasgressione.net e su www.vocidalponte.it. Come sempre mi accompagna in questa avventura il professor Iuri Aparo. Benvenuto Iuri.
4: Buonasera.
3: E quest'oggi abbiamo in questa serata un magistrato, la dottoressa Roberta Cossia, che è un magistrato di sorveglianza. Benvenuta.
5: Buonasera.
3: Allora, intanto la presentiamo. È magistrato del 1992, gli anni caldi dell'uccisione di Falcone e Borsellino. Come prima sede viene assegnata a Caltanissetta, dove ha svolto le funzioni di giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale, oltre a quella di pretore del lavoro. Nel 96 è rientrata a Milano, dove ha svolto le funzioni di giudice per le indagini preliminari, appunto, fino al 2003, quando è poi passata al tribunale di sorveglianza in funzione appunto di magistrato di sorveglianza. Nel 2017 è stata trasferita su sua richiesta al tribunale per i minorenni, dove è stata presidente del collegio penale sino al 2022. Infine ha deciso di tornare al tribunale di sorveglianza, dove si trova tuttora. Benvenuta dottoressa. Allora, prima di tutto, spieghiamo che cosa fa chi è e cosa fa un magistrato di sorveglianza.
5: Buonasera, intanto vi ringrazio per questo spazio. La funzione magistrato di sorveglianza non è nota neanche mediamente ai nostri colleghi, quindi figurarsi al resto del mondo. Non è nota perché si occupa di una fase che anche durante l'università non è particolarmente focalizzata, è la fase dell'esecuzione della pena, cioè a dire la fase che segue alla definitività della sentenza, cioè nel momento in cui la sentenza diventa definitiva si apre il poi, il cosa succede. A seconda poi che la persona che ha avuto una condanna sia libera o detenuta, segue una strada che è quella del possibile accesso alle misure alternative. E la funzione del magistrato di sorveglianza è quella di verificare, il grado di pericolosità del soggetto e di decidere eventualmente se concedere o meno una misura alternativa alla detenzione, che quindi può essere declinata in vari modi. Può essere una misura semi-detentiva come la semi-libertà, oppure in maniera più restrittiva una detenzione domiciliare, che si declina in varie forme a seconda della situazione in cui si trova il soggetto, oppure la misura più ampia, quella dell'affidamento in prova al servizio sociale, che può essere anche di natura terapeutica se la persona ha problemi di tossicodipendenza. Diciamo quindi la funzione del magistrato di sorveglianza è quella di fare delle prognosi, cioè di valutare prognosticamente, diciamo così, esprimere delle prognosi sulla base di elementi che dovrebbero confortare questo giudizio circa il rischio che la persona possa continuare a commettere reati oppure no. Questo è.
3: Cosa importante quindi è che lei, nella declinazione della sua attività professionale, deve necessariamente confrontarsi anche con persone come il professor Aparo. Iuri Aparo, lei di conseguenza ha deciso di far sentire la voce di un magistrato di sorveglianza oggi proprio perché il ruolo che lei declina all'interno delle carceri comunque necessita di un rapporto, di una relazione con un magistrato di sorveglianza. Come pone in essere questa attività? Come si svolge? Che cosa fa lei quando si rivolge al magistrato di sorveglianza? Che cosa presenta?
4: Ma innanzitutto devo dire con necessaria umiltà in questo caso che lo psicologo del Ministero della Giustizia tendenzialmente non è previsto che parli direttamente col magistrato di sorveglianza.
3: Quindi fa una relazione?
4: Sì, una relazione che oltretutto viene
3: scritta, diciamo.
4: Viene scritta e viene messa insieme con la relazione che fanno altri operatori, cioè l'assistente sociale e l'educatore. Quindi al magistrato di sorveglianza arriva una relazione complessiva dove l'opinione dello psicologo è una delle parti. Questo non toglie che ci sono alcuni magistrati con cui, visto i miei quasi 50 anni di esperienza in carcere, io ho una relazione, diciamo, più
3: consolidata.
4: Intima. Sì, e lei, la dottoressa Roberta Cossia, è tra questi magistrati.
3: Dottoressa, come si trova lei quando si deve relazionare con degli psicoterapeuti, con degli specialisti, con dei medici? Perché poi, come diceva lei prima, la prognosi è una cosa anche, come dire, aleatoria, no? Magari delle volte può essere una prognosi corretta, delle altre volte magari meno. Ecco, lei come si barcamena di fronte?
5: Ecco, appunto, diciamo che quando ho iniziato a fare questo lavoro sono passata quindi da un settore più giudicante, diciamo, più giurisdizionale nel vero senso della parola, a questo tipo di funzione sono rimasta un po' spaesata, se devo dire la verità, perché non è uguale. Richiede, io adesso non vorrei sembrare presuntuoso, però richiede un po' di doti anche di intuizione, di intuizione, di empatia. Sedersi davanti a un detenuto, farlo parlare, cercare di capire che persona è e cercare di cogliere anche degli aspetti magari che poi magari vengono confermati più o meno dalle relazioni che vengono poi prodotte dall'equipe, che si avvale anche l'equipe trattamentale del carcere, si avvale anche del parere poi di chi svolge dei gruppi come il gruppo della trasgressione. Ma in generale questo tipo di impressioni sono importanti, sono molto importanti, tanto che questo, io dico sempre, non è un lavoro che potrebbe mai fare un'intelligenza artificiale, perché è un lavoro che richiede, è fondamentale anche
3: l'aspetto umano.
5: Sì.
3: Senta, ma dottoressa, mi spieghi una cosa, lei come fa a conciliare questa attività con il timore diffuso che c'è oggi nella società di persone che con un ricco curriculum di rapine e altri reati poi magari vengono messi in libertà? La sostengo, diciamo, la supporto con un altro dato. Il nostro paese è un paese in cui nel 2025 ci sono stati in totale 354 omicidi, ma è il dato più basso dalla nascita del Regno d'Italia, dal 1861. Però noi abbiamo una comunicazione in cui invece praticamente si fa passare il messaggio che deve avere paura di uscire di casa perché ti potrebbero colpire dei cecchini. Quindi c'è una divaricazione forte tra la realtà e quella e la realtà descritta dai media. Ecco, a fronte di tutta questa condizione, lei come fa a decidere?
5: Ecco, come faccio a decidere?
3: Ecco, allora, questo colpo di tosse già dice.
5: Sì, sì. No, e come facciamo a decidere? E come faremo a decidere? Se posso essere sincera, siamo anche preoccupati di quello che verrà, se verrà. Speriamo che non venga, colgo l'occasione per dirlo. Perché è proprio un settore della magistratura questo che porta con sé un rischio che è costante, un rischio di non aver capito, un rischio di non aver percepito, un rischio di non aver visto delle fragilità che sono rimaste nascoste a tutti. E il rischio non è tanto e non è solo il fatto che la persona magari poi torni a commettere delitti, ma magari che ci possano essere delle vittime. Il peso della responsabilità te lo porti dietro poi per essere stato tu quello che ha aperto lo spazio, l'ha aperto la porta a una persona che ritenevi fosse in grado di sostenere questa apertura, no? E io nella mia carriera mi è successo una sola volta che uno dei miei, diciamo, dei miei clienti, se vogliamo metterla così, una delle persone che erano sottoposte, diciamo, alla mia vigilanza, peraltro aveva una pena molto bassa, 6 mesi, è uscito, nessuno aveva capito che era
3: ancora potenzialmente pericoloso.
5: Sì,
3: c'è
5: molto
3: stata una recidiva.
5: Pericoloso, sì, no, ha ucciso una donna con in braccio un bambino davanti all'asilo, insomma, diciamo che questo, il peso di questa responsabilità io me lo porto dietro, anche se aveva una pena di 6 mesi, era una persona teoricamente normoinserita, diciamo, come diciamo noi, no, con un lavoro, con una vita, con una compagna, in realtà questa compagna era separata, nessuno aveva capito la sua situazione. E la sera che ci hanno chiamato per dirci che aveva dichiarato che era intenzionato a uccidere la moglie, abbiamo cercato di fermarlo e non siamo riusciti. E per ragioni che vi evito. Comunque di fatto la responsabilità è mia. E non è tanto il fatto di aver sbagliato giudizio, il peso che ti porti dietro è quello delle vittime che sono rimaste. Poi sono rimaste appunto colpite, la responsabilità è nostra. Come si fa a esprimere un giudizio e che lavoro si fa è difficile da spiegare. Ripeto, è una combinazione tra impressioni personali, cercare di costruire un rapporto in qualche maniera, diciamo così, il più possibile
3: umano
5: con le persone, leggere le relazioni, provare a capire le fragilità e cercare di intervenire.
3: Insomma, il vostro ruolo, dottoressa, è anche quello di, oltre che applicare la legge, di comprendere l'anima della persona che avete di fronte, cioè le sue potenzialità futuribili, sia in un senso, cioè in un senso del rispetto del diritto, sia potenzialmente nell'individuare un potenziale pericolo. Perché magari ritenete quella persona non ancora
5: non
3: adeguata,
5: pronta.
3: Non pronta.
5: Ecco, posso solo dire mezza cosa soltanto questo? Non è una questione di bontà o di maggiore clemenza, non è questo. Dico che negli anni che sono seguiti alla riforma dell'ordinamento penitenziario si è ampiamente dimostrato che questo è è una maggiore sicurezza per tutti. L'abbattimento del tasso di recidiva attraverso la fruizione delle misure alternative è imponente. Siamo passati da una recidiva dell'80% a una recidiva che non arriva al 10%.
3: Era intorno al 7%.
5: Era intorno al 7%, un po' di più per le tossicodipendenze che hanno un problema diverso. Però comunque stiamo parlando di un abbattimento vistoso. Cosa vuol dire? Che noi rimettiamo in circolazione persone che non delinquono. Mentre prima, arrivando alla pena fino all'ultimo momento, come molti vorrebbero che tornasse ad essere, il tasso di recidiva era l'80%, quindi significava rimettere in circolazione persone
3: pericolose. Mi spiace dire a coloro i quali ci ascoltano che noi stiamo, come dire, producendo una serie di dati che in qualche modo confutano la narrazione quotidiana di un paese che affonda nel pericolo sociale. In realtà noi abbiamo un numero di recidive decisamente più basse, drasticamente ridotte, e abbiamo anche un basso numero di omicidi rispetto agli anni scorsi. Quindi insomma il sistema giustizia, per sempre perennemente messo sotto accusa, in realtà fornisce in modo peritato, quindi in modo misurato, anche dei risultati. Professore, la vedevo agitata.
4: Sì. No, io stavo dicendo che è stato sottolineato dalla dottoressa Cossia la funzione del giudicare, dell'intendere, del valutare. Però, e lo dico in formula, in forma dialettica, che tu ritengo che il magistrato di sorveglianza tra i suoi compiti abbia anche quello di avere un rapporto con il detenuto, non solo di valutare, diciamo, sulla base delle carte, sulla, in pratica quello che dico è che il magistrato, a seconda del tipo di rapporto che ha col detenuto, induce il detenuto ad avere un comportamento piuttosto che un altro. Quindi ci vorrebbero molti più magistrati di sorveglianza, perché in pochi ci si limita a valutare le probabilità che il detenuto rispetti o non rispetti il provvedimento. Se invece i magistrati fossero in numero maggiore, avessero una formazione più consona alla questione, il magistrato potrebbe cominciare ad avere un rapporto col detenuto tale da innanzitutto fare in modo che il detenuto cambi l'immagine dell'autorità, perché è l'immagine che la persona ha dell'autorità.
3: Però, prof, scusi, pensiamo al caso di via Padova a Milano. Un immigrato, credo sudamericano, che era già recidivo, aveva già commesso tutta una serie di reati e è stato rimesso in libertà, e insomma questa persona poi ha ucciso una giovane ragazza. Ora mi metto nei panni di coloro i quali assumono e asseverano che la tutela dei cittadini non viene garantita con queste modalità, però noi in realtà citiamo un caso e gli altri 100 non li citiamo.
4: Stiamo parlando di statistiche, io sto parlando di un'altra cosa, provo a dirla in modo secco. Ritengo che il magistrato non si debba limitare a giudicare le probabilità che la persona torni a delinquere oppure no. Ritengo, e la legge mi dà ragione, che il magistrato abbia il compito, non l'opzione, di avere un rapporto con il detenuto. Questo sto dicendo, e a supporto di quello che sto dicendo aggiungo che il detenuto che ha con il magistrato un rapporto è un detenuto meno motivato a farsi gli affaracci suoi e a tradire.
3: Chiarissimo.
4: Quindi
3: l'ha detto chiaramente, un rapporto umano è la premessa per poter potenzialmente evitare che vi siano recidive.
4: È chiaro che fino a quando i magistrati sono 10 per 10.000 detenuti, questo rapporto non è possibile.
3: Ecco, è così. Noi ci stiamo girando attorno alla questione del referendum, ma poi lì andiamo a sbattere, perché inevitabilmente si decide di mettere mano alla giustizia, e però molti elementi di criticità non vengono indicati, tra cui per esempio la mancanza di magistrati, la mancanza di personale penitenziario, che sono elementi che poi costituiscono criticità sistemiche che si scaricano poi sui cittadini. Però siccome noi proviamo a guardare il bicchiere mezzo pieno, voglio far ascoltare, lo dico intanto al nostro regista Peter Bescapè, un pezzo di Leporello. Leporello è un progetto di musicoterapia che coinvolge i detenuti del carcere minorile di Bologna. È un raccontare le proprie emozioni, le speranze, i rimpianti, gli affetti in parole e musiche, come il desiderio di riscatto dopo la presa di coscienza del binario su cui si stava conducendo la propria vita. Passo dopo passo bisogna andare avanti, a volte manca il fiato, le gambe sono pesanti e per restare in piedi mi spacco anche le ossa. Questa è una parte del testo di questi ragazzi, farei sentire un paio di minuti.

mi piace pensare al mio vissuto passato, dove sono nato, dove tutto ho lasciato. Ho nel cuore la terra di cui sono innamorato, mentre bene canto mi sento legato. Penso alle persone piene di rimpianti, le belle parole le dicono in tanti. Quante falsità, di cosa ti vanti? Facciamo i conti con i nostri sogni infranti.

0: Siamo salti mortali.
1: Allora, rientriamo in studio. Dottoressa, ha sentito cosa dicono questi ragazzi? Sono poche le cose importanti, apprezzare la vita e trattarla con i guanti. Questi sono ragazzi reclusi in questo momento in un carcere minorile, ma che scrivono un testo pregno di significato. Ecco, il lavoro di un carcere minorile deve andare in questa direzione, cioè quella di sviluppare la coscienza di questi ragazzi. È uno sforzo apprezzabile.
2: Ma certamente, io dico che il minorile è ancora un settore a sé, rispetto all'adulto c'è anche il tema dell'adolescenza, della difficoltà di diventare grandi, del fatto di non sapere più da che parte girarsi, non ci sono più contesti gruppali di appartenenza, una volta c'erano i contesti politici, oggi non c'è più nemmeno questo. I ragazzi sono veramente soli e credo che l'espressione, diciamo, di sé, che paradossalmente in carcere gli viene offerta e magari fuori no, è un momento liberatorio, catartico per loro, dove riescono finalmente a dire qualche cosa che non sono mai riusciti a dire a nessuno e magari hanno espresso in termini di aggressività verso l'altro, anche gratuita, a volte senza neanche un senso, neanche l'intento predatorio, diciamo così, ma proprio solo una rabbia che non sanno da che parte dirigere. Apprezzare la vita e trattarla con i guanti, loro fino a che non entrano in carcere non hanno questa percezione, che non la stanno trattando con i guanti, hanno la percezione di dover saltare la fila, di arrivare prima degli altri, hanno questo come urgenza, no? E ripeto, in un contesto di grandissima solitudine, dove noi non siamo stati in grado di intercettare le difficoltà, parlo anche del Covid, dell'ultimo periodo,

0: noi allenatori dobbiamo decidere se abbattere i muri o se creare, quindi o creare ponti o tirare su dei muri. Ci si ritrova?
1: Ah, certamente, è una fase della vita, ci siamo passati un po' tutti, dura per tutti, no? Non sai da che parte andare, non sai chi sei, se sei, che cosa sarai, che cosa diventerai, dove ti aggrapperai, non lo sai. È difficilissimo, quindi è un momento di fragilità estrema. Ed oggi io credo i ragazzi, proprio per questa estrema solitudine, sono particolarmente fragili, particolarmente vulnerabili, quindi basta pochissimo per distruggere un'autostima già di per sé molto molto fragile. Ecco perché forse diceva queste parole l'allenatore del Cagliari. Io penso questo, che il fatto di non avere più punti di riferimento esterni, gruppali, rendono veramente difficilissima la vita e facilissimo crollare.
0: Perché i giovani oggi, secondo lei, sono così fragili? Che risposta si è data se si è fatta questa domanda?
2: Me la faccio, visto che lavoro in carcere e anche
0: lei lavora anche al Beccaria di Milano.
2: Sì. Io ritengo che oggi si viva nella paranoia perché ci si sente minacciati da chi viene vissuto come nemico, perché ha un'altra faccia, perché viene da lontano. Lo dicevo prima alla dottoressa Cossia mentre venivamo in macchina, il mondo ha bisogno di equilibri nuovi che tengano conto del fatto che non possiamo più chiuderci ciascuno nel proprio territorio guardandoci dagli altri. Se non si tiene conto del fatto che il mondo oramai è tale per cui siamo tutti nella casa degli altri, l'Africa in Europa, l'Asia, eccetera.
0: Ma ha inciso secondo lei il mondo, l'accesso al mondo digitale, cioè il mondo del web che crea un mondo diverso da quello reale?
2: Incide sicurissimamente anche quello, perché il mondo digitale, l'informatica, contribuisce a rimpicciolire il mondo, cioè a rendere che io so in Alaska quello che accade in Giappone o in Australia. Rimane comunque il fatto che il mondo è piccolo, e un mondo piccolo induce le persone a difendersi da chi ti minaccia, e quindi di questo hanno bisogno i giovani,
0: il
2: di
0: mondo,
2: essere rassicurati.
0: Il mondo è piccolo, troppo piccolo per noi. Un attimo di pubblicità, poi rientriamo in studio.
3: Sono le 10:24.
4: Radio Podcast, il meteo.
5: La nuova settimana si apre con un graduale cambio dello scenario meteorologico. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord e sui rilievi del centro, associati a isolati piovaschi tra Alpi e Liguria centrale. Nel pomeriggio assisteremo a una spiccata variabilità su tutto lo stivale, con il rischio di focolai temporaleschi concentrati in particolare sulle zone alpine, sul Triveneto, nel Levante Ligure e a spasso sull'Appennino centrale. Temperature in generale flessione, a cominciare dai settori settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
6: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite. Di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
0: Rieccoci di nuovo in studio, bentornati a Delitto e Castigo, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, di nuovo con il professor Iuri Aparo e con la dottoressa Roberta Cossia, magistrato di sorveglianza. Dottoressa, la prima cosa che le chiedo è, lei ha mai avuto paura nell'esercizio di un'attività così complessa?
1: Sì, ho avuto molta paura. Ho avuto paura di sbagliare, ho avuto paura di prendere...

0: prendermi delle responsabilità più grosse di me, ho avuto paura moltissime volte. E, quando mi hanno destinato in Sicilia è stato un periodo difficilissimo per me, perché sono stati uccisi da prima Falcone, poi Borsellino, e nel giro di 2 mesi, e noi eravamo stati destinati a Caltanissetta. Quindi sono partita che i miei mi salutavano come se stessi andando in Afghanistan. Quindi ecco, nel momento in cui sono partito ho pensato che non sarei tornata. Poi è stata un'esperienza molto molto molto più bella, interessante, ricca di quanto non avessi mai immaginato, ma ho avuto molta paura, sì, molta paura di sbagliare, di prendermi delle responsabilità più grosse di me, senza rete. E colgo l'occasione per dire che questo è in particolare un mestiere che non è ancorato dei dati certi, è ancorato a delle prognosi, quindi
1: certo.
0: Come dire, delle ipotesi.
1: Ma ci sono degli ingredienti che secondo lei favoriscono un humus che porta poi le persone, anche minorenni o anche maggiorenni, a entrare nel mondo della devianza? E per caso, a suo giudizio, per quella che è la sua esperienza, ci sono differenze tra il mondo economicamente ricco e quello invece più in difficoltà, quello povero? Cioè, contano le variabili ambientali?
0: Beh, le variabili ambientali contano sicuramente. Perché sicuramente contano l'assenza di retro, di cultura, di patrimonio culturale, di formazione, questo conta. Però non è così, diciamo così, un rapporto di causa-effetto così diretto, non è così. Intanto, prima di tutto, vorrei anche cogliere l'occasione per dire una cosa che forse non è nota. Le donne continuano a essere una percentuale bassissima dei detenuti, sono il 4% dei detenuti totali. Sulla devianza femminile ci si è interrogati tantissimo: perché le donne delinquono meno rispetto agli uomini? È cambiata la compagine sociale, è cambiata il ruolo sociale delle donne, è cambiato, non siamo più negli anni in cui erano confinate in ruoli domestici e quindi avevano meno accesso a carriere criminali, no? E allora perché? Lì le ipotesi che sono state fatte sono tante, anche bizzarre, a partire da Lombroso, che ci riteneva più cretine dell'uomo, più stupide, diciamo.
1: Cui comunque molti ancora oggi, sappiamo, si ispirano. Però
0: esatto, esatto, cioè non è che è un pensiero proprio così. Però ecco, a partire da queste teorie un po' più bizzarre, diciamo, siamo arrivati ad oggi senza avere una spiegazione molto chiara. Per me, ecco, forse l'idea che si è sviluppata potrebbe essere quella che vede nella devianza un colmare delle frustrazioni che non si riesce a colmare in altro modo. E le donne abituate da millenni a sopportare la frustrazione, ecco, diciamo così, perché nei secoli e nei millenni questo è stato, forse questa esigenza c'è di meno e prevale invece l'esigenza di cura, diciamo, del contesto, che è un po' considerato insito nella natura femminile. Prevale sia come condizionamento culturale, che poi determina anche un pensiero all'interno delle donne stesse, che se commettono delitti sono quasi sempre delitti commessi in forma gregaria, cioè a dire insieme al partner che magari in qualche maniera le coinvolge. Ma la donna che fa la rapina a mano armata non c'è.
1: Ecco, vorrei capire, secondo voi, parto dal prof, il fatto che c'è una società liquida, come la definiva Zygmunt Bauman, no?
0: Sì.
1: Noto sociologo, e il fatto cioè che ci siano tanti ragazzi che commettono reati a volte senza avere neppure la cognizione del perché lo stanno facendo, ci induce a interrogarci su quali sono i valori che portano poi i ragazzi a compiere questi, cioè da che cosa arriva questa adesione alla devianza, professore?
2: Arriva dal fatto che si deve diventare forti e potenti in un mondo in cui ci si sente marginali. Questa marginalità è data dal fatto che in una società sempre più complessa, più complicata e sempre più ridotta, ristretta, dove il marocchino, il sudamericano, e l'italiano e l'albanese sono dentro lo stesso quartiere, tutti con un senso di forte marginalità. Quando ci si sente marginali, la prima occasione utile per diventare importanti ed essere riconosciuti come significativi viene presa al volo. Quindi questa è la ragione per cui i ragazzi accedono alla devianza. Per quanto riguarda le donne, diciamo che più si diventa ricchi e colti, e più si parifica anche, diciamo così, l'atto delinquenziale. Si parifica nel senso che femmine e maschi più o meno viaggiano in parallelo. Più si è ignoranti e maggiormente diventano centrali i valori di una volta in cui c'è il maschio che domina. A fare il delinquente è comunque una persona che in un modo o nell'altro si deve convincere di poter dominare. Se la donna è stata educata in una società povera a non dominare, prima di convincersi che può prendere una pistola e fare una rapina in banca, deve fare più strada di quanto possa fare un imbecille maschio.
1: Però io vi propongo un altro punto di vista, cioè tra le ragioni che inducono giovani e meno giovani, uomini o donne, a commettere reati, c'è anche forse un altro aspetto, quello di una società particolarmente competitiva. Allora vado dal nostro Peter Bescapè, perché voglio farvi sentire un celebre monologo di Al Pacino tratto dal film Profumo di donna. Frank Slade, interpretato da Al Pacino, è un colonnello cieco e aggressivo che viene affidato per il weekend del ringraziamento a Charlie Sims. L'attore è Chris O'Donnell, che è un giovane studente che cerca dei lavoretti per mantenersi. Il rapporto inizialmente tra i due è difficile, ma si evolve durante un viaggio a New York. Charles ha assistito ad uno scherzo dei suoi compagni di Ateneo, ma decide di non fare la spia, di non svelare all'Ateneo e al rettore chi sono i colpevoli. Per questo i colpevoli la fanno franca e lui resta da solo e rischia l'espulsione. A un certo punto ecco cosa accade quando davanti al Senato accademico Frank Slade, cioè Al Pacino, prende le difese di Charles Sims. Facciamo sentire questo breve passaggio.
3: Signor Sims, le offro un'ultima chance per dire la verità.
4: Il signor Sims non la vuole. Non gli interessa l'etichetta di studente ancora degno della Bird School. Ma che significa? Qual è il vostro motto qui? Basta denunciare i propri compagni per salvarsi il culo? E chi non fa la spia viene mandato a rogo? Beh, signori miei, quando piove la merda c'è molta gente che scappa e pochi altri che tengono duro. E qui Charlie affronta il fuoco mentre George si nasconde nelle mutande di papà. E voi che cosa fate? Decidete di salvare George e di distruggere Charlie.
3: Ha finito, signor Slade?
4: No, amico mio, ho cominciato appena. Io non so chi ha frequentato questa scuola. Guglielmo Howard Tell, Guglielmo Jenny Bryan, Guglielmo Tell, chiunque sia. Il loro spirito è morto e se ce l'hanno mai avuto è scomparso. Alla Bird state forgiando dei serpenti. Una razza di viscidi conigli spioni. E se credete di portare questi cuccioli alla virilità, levatevelo dalla testa, signori miei. Perché io vi dico che state uccidendo proprio quello spirito che questa istituzione pretende di infondere. Che truffa!
1: Ecco, dottoressa, lei è in croce alla devianza per lavoro tutti i giorni. Quanto di quest'ultima è responsabilità una società fondata sulla competizione a scapito dell'empatia e della correttezza, secondo lei? Perché questo brano a me ha richiamato questo tema.
0: Quanto è responsabilità? Io penso... ho letto un libro di mio figlio che si chiama La tirannia del merito. Lui studia sociologia e mi ha molto interessato questo titolo. Abbiamo diffuso l'idea, no, che la meritocrazia, l'andare avanti con il merito, è un valore da difendere, ma la verità è che la meritocrazia può anche atterrare, perché non per forza la persona che non ce la fa è perché non ha fatto niente. La persona che non ce la fa a volte non ce la fa perché non ce la fa, perché ci possono essere mille variabili nella vita. Tutti quanti siamo passati da periodi difficili, derivanti non necessariamente dal fatto che siamo Lazzaroni, diciamo, ma a volte per ragioni varie, esterne, fragilità, cose che ci sono successe nella nostra esistenza. Il giorno che non ce l'abbiamo fatta, proprio perché siamo alzati, non ce l'abbiamo fatta a fare un esame, ma non perché non fossimo preparati, ma perché proprio quel giorno non siamo riusciti, per mille ragioni. Ecco, il merito stritola, perché ti obbliga a metterti in competizione, a essere sempre sul pezzo, a farcela sempre, nei tempi che decidono che quelli siano e che non possono essere diversi da così, con quelle modalità, per forza in quel modo. La tirannia del merito è proprio questa, cioè il mettere le persone in competizione. E io ho sempre pensato che il ruolo della scuola non è quello di valorizzare il merito, e questo pretesi anche che fosse scritto nel regolamento d'istituto dove ero componente del consiglio d'istituto. Noi non valorizziamo il merito, perché il merito si valorizza da solo. Noi dobbiamo tirarci dietro quelli che non ce la fanno. Questo è il nostro lavoro. Dobbiamo cercare di tirar su quelli che non ce l'hanno fatta per 1500 ragioni, che possono essere le più varie. Per me questo è il tema, cercare di far emergere le fragilità e provare a tirarci dietro quelli che non ce l'hanno fatta. Con i 10 siamo bravi tutti a lavorare, bisogna lavorare con i 4, con i 3, con i 2, con gli 1, perché esistono anche loro, giusto? Cioè la società è fatta.
1: È una domanda interessante, prof, quello che ha appena fatto la dottoressa Cossia, perché spesso si discute, no? Quelli che non ce la fanno devono essere, a Sparta li si buttava giù dalla rupe, no? E in realtà esiste anche chi magari in quel momento non ce la fa per una serie di ragioni emotive, psicologiche, di magari errori nell'apprendimento nel momento in cui deve poi andare a fare un esame. Se magari cambiassero le condizioni, quella persona potrebbe essere invece comunque una persona che ce la fa. Ma noi abbiamo educato i nostri figli a dovercela sempre fare comunque. Questo, le domando, incide, per esempio, in coloro i quali, venendo da ambienti sociali più difficili, poi sentono l'obbligo di riscattarsi, magari andando a fare poi le rapine perché non hanno niente, allora a quel punto si prendono con la violenza quello che non riescono ad avere.
2: Contesto.
1: Perché contesto?
2: Contesto perché i delinquenti non sono le persone che non ce la fanno perché sono più cretini degli altri, oppure più hanno la gobba, oppure sono strabici. I delinquenti sono le persone incazzate che non hanno alcuna idea di che cosa possa essere il loro futuro e di che cosa possa voler dire diventare adulti responsabili verso i propri figli. Quindi l'idea che il delinquente, cioè colui che commette rapine, che spaccia, eccetera, sia un povero Cristo che non ce l'ha fatta, a mio giudizio è completamente sbagliata. Il delinquente, quello che dice la mia esperienza, è una persona che non si è sentita riconosciuta nelle qualità che aveva, perché è cresciuto in un ambiente in cui, per difetto dei genitori, dell'ambiente, della scuola, del fatto che la società è scombinata, eccetera, non è stato nutrito in modo tale da investire sulle proprie risorse. E siccome nel mondo ognuno di noi ha bisogno di essere riconoscibile come persona che conta, il delinquente che non sa niente di Giacomo Leopardi oppure di fisica quantistica prende la pistola, o ancora più facile, prende una busta di cocaina e la spaccia. Dunque, non per fragilità, ma per incazzatura e per il fatto che le regole del sistema il delinquente le sente come regole per gli altri e non per lui che si sente superiore. Bisogna però dunque fare
0: dire,
2: in modo che il
0: professor
2: delinquente
0: Rapallo,
2: non si sente
0: io l'ho sentita, però è proprio questo. Cioè è proprio il fatto che la persona che non viene riconosciuta è una persona che in una società come questa, super competitiva, non viene accolta in nessun modo. Nel momento in cui inciampa viene buttata via. Questo scatena una rabbia, una frustrazione, un'incapacità di tollerare la frustrazione, invece che essere motivati a reagire in qualche una maniera sana, si reagisce in una maniera di natura deviante, perché quella è la strada più semplice, il modo per superare la fila che normalmente la vita ti mette davanti. Tutti siamo stati oggetti di mille, tutti quanti, no? Di mille ingiustizie, a cominciare dalla scuola elementare in poi. Qualcuno di noi ce la fa, qualcun altro a superare la frustrazione che necessariamente incide sull'autostima, sulla tua capacità di reggere. Cioè la tua capacità di reggere non è uguale per tutti, no? Cioè c'è chi se la piange da solo nell'angolino e chi si incazza. E secondo me il fatto è che i ragazzi che accedono al mondo della devianza sono ragazzi che non hanno quella risorsa, che provano a superare la fila in altro modo.
2: In effetti stiamo dicendo qualcosa che ha un colore diverso, pur se sappiamo bene che abbiamo entrambi lo stesso obiettivo. Per quanto mi riguarda, colui che giunge al reato non è una persona che non ha le risorse, ma è una persona le cui risorse non sono state adeguatamente coltivate, valorizzate, riconosciute. Cioè di fatto io in carcere non incontro delle persone deboli, di mente, stupide, eccetera. No, incontro delle persone arrabbiate. La caratteristica del delinquente è di essere arrabbiato, di non avere alcuna fiducia nell'autorità, di avere un'immagine delle figure adulte.
1: Però scusi prof, allora il nutrimento di cui parlava lei non potrebbe essere quello di cui parlava la dottoressa Cossa, che sta dicendo per nutrire quelle persone bisogna sforzarsi di capire se quel contesto di cui loro hanno fatto parte, che non giustifica ovviamente il reato, no, ci mancherebbe, ma è una delle concause che ha indotto quella persona a non avere più o non aver mai avuto consapevolezza di quello che ha fatto, e quindi lo sforzo di comprensione che deve fare l'istituzione è anche di capire che questo contesto ipercompetitivo incide sulla qualità dei comportamenti.
2: Ma su questo siamo d'accordo esattamente al 100%. La puntualizzazione che sto facendo io riguarda il fatto che il delinquente non è una persona che ha meno, diciamo, qualità intellettuali o d'altro genere rispetto a quelle ufficialmente normali, ma è una persona che in conseguenza delle condizioni sociali, familiari, della relazione con suo padre e sua madre,
1: la rassicura avere uno psicoterapeuta così, perché lui, il professore, è, diciamo, rigido.
0: Ma io lo so.
1: Questa sua rigidità però la rassicura, perché lui quando poi presenterà una relazione, prima di dare il suo benestare, probabilmente il ragazzo, la ragazza o la persona, insomma, ne deve fare di strada prima che lui dica approvata la sua eventualmente misura cautelare alternativa.
0: Ma io conosco detenuti o ex detenuti o persone attualmente in affidamento che avevano commesso anche dei reati gravi, che mi dicono sempre: se non avessi preso degli schiaffoni da Yuri Aparo non sarei qua.
1: Che giudizio si è fatta lei del gruppo della trasgressione quindi?
0: Mi sono fatta un giudizio positivo, nel senso che è comunque un contesto dove vengono valorizzate queste risorse che, appunto, dicevamo, vengono valorizzate le risorse che rimangono nascoste, ecco. Ma paradossalmente, lo dico, certi detenuti hanno scoperto di valere qualcosa in carcere invece che fuori, no? Di valere.
1: Sai che questa è una cosa che ci dicono spesso, sì, i detenuti,
0: come esseri,
1: cioè,
0: umani.
1: Sì, mi sono sentito libero per la prima volta sono arrivato in carcere. O cominciare a riflettere e scontrarmi o incontrarmi col professore ha significato guardare dentro di me.
2: Sì, ma non bisogna fraintendere, non è che Non è che la persona si sente libera perché è arrivata in carcere. No. La persona si sente libera perché c'è qualcuno in carcere che o con schiaffoni o con parolacce, come dico io, di fatto ti fa sentire che tu esisti, che tu vali, che tu puoi fare. Cioè prima, quando si parlava del ma perché i ragazzi si rivolgono alla divinità, insomma diventano delinquenti, e si diceva ma dov'è la ragione? Perché non si può essere numeri, e in un mondo dove tutto gira vorticosamente e dove anche diciamo così, la digitalità, l'informatica eccetera contribuisce a questa super velocità, anche i giornalisti contribuiscono a questa super velocità, maledetti loro, ok? In questa super velocità uno si rimbambisce e dice vabbè, visto che dobbiamo correre adesso prendo un martello, te lo schiaffo in testa e io velocemente divento superiore, è chiaro. Allora la dobbiamo piantare di dire che le persone arrivano in carcere e finalmente si sentono libere. Non si sentono libere perché sono in carcere, si sentono libere perché hanno trovato qualcuno che, contravvenendo a quella che è la norma del carcere, ti dà la parola e ti dice io voglio che tu parli, non che obbedisci, perché se tu tieni una persona nell'obbedienza la persona ti odierà. Ma dottoressa, la società non si sentire, può servire della gente che odia.
5: Sentire il professore significa in certi momenti richiamare ancora una volta il tema della perdita del padre, no? Cioè questa è una società, lo dice sempre il professore Calcati, in cui noi abbiamo perso la figura paterna. Quando sento il professor Aparo sento un padre che dice no, ma certi ceffoni, comunque non è che uno entra ed è libero finalmente, no, prima le buschi, capisci, quindi ti riconosco nel fatto che tu sei una persona, ti riconosco nelle potenzialità di poter crescere, cambiare, ma intanto due ceffoni te le devo dare. È un ritorno ad un padre sano che comincia a dare le regole, o siamo troppo, si va verso il patriarcato?
0: Ecco, no, sul patriarcato non vorrei virare, sinceramente preferirei dire che è finalmente un posto, finalmente purtroppo avevamo pensato in tanti decenni precedenti all'abolizione del carcere, non è che...
5: Su questo per esempio il dottor Pagano ci ha detto che lui pensa ad un carcere orizzontale e non verticale, giù i muri, lui dice. È un'utopia o ci si può arrivare?
0: Un'utopia. Diciamo che fino ad oggi, delle idee diverse rispetto a certo tipo di devianza, io credo che attualmente il carcere sia pieno di gente che in carcere non ci dovrebbe stare, per mille ragioni, perché sono psichiatrici, perché sono tossicodipendenti, perché hanno dei reati di scarso allarme sociale, perché hanno problemi di disagio, di marginalità, tutta un'altra questione. Però per certi tipi di pericolosità sociale un'idea diversa fino adesso non ce la siamo saputa inventare, benché io sia idealmente favorevole a un carcere senza mura, un carcere diverso. Ho visto, c'è un film di Michael Moore, forse Bowling and Columbine, mi pare, che fa vedere il carcere dove viene ristretto quel ragazzo che ha fatto la strage in Norvegia, fa impressione. Cioè questi
5: Breivik
0: si sentono talmente in colpa i norvegesi che gli agenti lo aspettano sulla porta e cantano We Are the World con la chitarra, e poi il carcere è costituito da celle dove gli stessi detenuti hanno la chiave per chiudere e aprire la cella, hanno spazi poi per accedere fuori liberi.
2: Comunque, dottoressa,
0: naturalmente stiamo parlando di un altro genere di criminalità. No, sto solo dicendo che se idealmente siamo assolutamente d'accordo, di fatto ad oggi un'idea diversa non ce la siamo saputa inventare.
2: Sono d'accordo, voglio parlare male di Max Rigano.
0: Sì.
2: Sì, perché sta storia che lui dice che il dottor Aparo è i ceffoni, ma quali ceffoni? Cioè, sta parlando male di me e qua questo rischia di farmi perdere la stima che tu hai nei miei confronti. Allora, caro dottor Rigano, lei deve capire che io non è che sono per i ceffoni, io sono per il teorema di Pitagora, il che vuol dire, tradotto in termini giornalistici, che un detenuto deve, non può, deve, per avere diritto di parlare deve imparare, come dire, i codici della parola, le no. Quindi io ti chiedo, dimmi il teorema di Pitagora e se non lo sai lo impari, dopo che l'hai imparato sei cresciuto. Quindi lei, dottor Rivera, non deve dire che io sono per i ceffoni, lei deve dire che io sono per il teorema di Pitagora. È
5: per
2: chiaro?
5: Il teorema di Pitagora, che è un tutto metaforico, chiaro, simbolico,
2: no,
5: modo,
2: no, non
5: di ceffone. Educare.
2: Educare sì, ma non con ceffone. Il teorema di Pitagora è l'emblema di questo concetto. Io voglio che tu cresca. Tu devi crescere, non è che puoi crescere. Il carcere ha il dovere di far crescere, perché le persone che arrivano in carcere perché non sono cresciute e soprattutto non gli è cresciuto dentro il senso della responsabilità e del valore delle proprie risorse. Chiaro?
5: Ecco, è chiarissimo.
0: Ecco, dottora Paro, infatti io interrompo brevemente perché faccio l'esempio dei reati di stupro, no? Se tutta la difesa si incentra sul far passare lei come una poco di buono, e poi la persona porta a casa una condanna per stupro, la sua carcerazione sarà una carcerazione durissima, perché significa partire dall'idea di essere innocenti, significa una tortura. Il tema è cercare di far assumere la responsabilità. Tu ti devi prendere la responsabilità, solo da lì puoi partire. Se non parti da un'assunzione di responsabilità non c'è nessuna possibilità. È una grave responsabilità rispetto a quelle persone che per tutta la carcerazione questa responsabilità non se la prendono, ce l'hanno anche i difensori che impostano delle difese perdenti e per di più che ingenerano l'idea di essere stati ingiustamente accusati.
2: Allora, e fu così che lei e io siamo d'accordo contro il dottor Rigaro. Hai capito?
5: Allora, grazie ai nostri ospiti, grazie al professor Aparo, grazie alla dottoressa Roberta Cossia. Tema molto delicato, molto interessante. Replica domani alle 20, ci vediamo sabato prossimo alle 19. Vi ricordo www.giornaleradio.fm per poter risentire i contenuti della trasmissione. Buona serata.
6: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 11 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci e temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radio.podcast.it.

0: Sono le 11:29.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La nuova settimana si apre con un graduale cambio dello scenario meteorologico. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord e sui rilievi del centro, associati a isolati piovaschi tra Alpi e Liguria centrale. Nel pomeriggio assisteremo a una spiccata variabilità su tutto lo stivale, con il rischio di focolai temporaleschi concentrati in particolare sulle zone alpine, sul Triveneto, nel Levante Ligure e a spasso sull'Appennino centrale. Temperature in generale flessione, a cominciare dai settori settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Sono le 11:59 minuti.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Emanuela Orlandi è una ragazzina di soli 15 anni, lunghi capelli scuri, una fascia nera sul capo, un sorriso sereno. Emanuela Orlandi è figlia di Ercole Orlandi, un commesso della prefettura della Casa Pontificia, e di Maria Orlandi, è cittadina vaticana, conduce una vita normale come tutti i suoi coetanei. Frequenta il secondo anno del liceo scientifico in un istituto parificato di Roma. Per 3 pomeriggi alla settimana segue le lezioni di pianoforte, flauto traverso, canto corale e solfeggio al Tommaso Ludovico da Victoria, una scuola collegata al Pontificio Istituto di Musica Sacra. Canta nel coro della chiesa di Sant'Anna, nella città del Vaticano. E mercoledì 22 giugno 1983, tra le 16 e le 16:30. Per raggiungere la scuola di musica, Emanuela Orlandi prende l'autobus 64 da Piazza Città Leonina. Scende dopo poche fermate in corso Vittorio Emanuele II, nei pressi della Basilica di Sant'Andrea della Valle, e percorre 300 metri a piedi di corso del Rinascimento. Di solito è puntuale, ma la lezione di quel giorno ci arriva con 10 minuti di ritardo. È affannata, tesa, scura in volto. La lezione non è ancora terminata. Durante una prova di canto corale, Emanuela Orlandi lascia l'aula e telefona a casa. Vuole parlare con la madre Maria, ma lei non è presente. Così racconta la sorella maggiore, Natalina Orlandi, un fatto strano. Un signore l'ha fermata per strada, le ha proposto un lavoro: distribuire volantini della casa di cosmetici Avon durante una sfilata di moda nell'atelier delle sorelle Fontana. Il compenso è esorbitante per quel tempo, 375.000 lire, troppi per una ragazzina di 15 anni. La sorella le sconsiglia di accettare la proposta e le suggerisce di tornare a casa per parlare subito con i genitori. Dopo la telefonata con la sorella, Emanuela Orlandi aspetta l'uscita delle altre compagne dal corso di canto e insieme a Raffaella Monzi e Maria Grazia Casini raggiunge la fermata dell'autobus 70 in corso Rinascimento davanti al Senato. Secondo Monzi, Emanuela allude alla proposta di lavoro ricevuta e le rivela di essere indecisa se tornare subito a casa oppure attendere l'uomo che le aveva fatto l'offerta per dirgli che avrebbe chiesto prima il permesso ai propri genitori. Intorno alle 19:30, Maria Grazia e Raffaella salgono sull'autobus 70 dirette a casa, mentre Emanuela non sale sul mezzo perché è troppo affollato. Raffaella Monzi e Maria Grazia Casini riferiscono che dopo essere salite sul mezzo pubblico vedono dal finestrino Emanuela alla fermata parlare con una ragazza dai capelli ricci scuri, mai identificata. Alla fine Emanuela sparisce nel nulla. Il racconto dell'amica di Emanuela Orlandi, Raffaella Monzi.
4: Adesso non me lo ricordo bene, però era vestita di blu, con lo zainetto, come è stata descritta. Lei mi ha detto solamente di un lavoro, che cercava di non dare dei volantini per l'Avon. Gli ho detto solamente che era un po' troppo per me quella cifra. Insomma, 375.000 lire mi sembrava un po' troppo per l'Avon, dare solo dei volantini.
3: 22 giugno 1983, intorno alle 15:30, davanti alla sede del Senato. L'agente di polizia, l'ha puntato Bruno Bosco e il vigile urbano Alfredo Sambuco, vedono salire Emanuela Orlandi a bordo di un BMW giardinetta, vernice metallizzata, color scuro. Alla guida dell'auto c'è un uomo con i capelli biondi, stempiato, corporatura snella, età tra i 35 e i 40 anni, viso abbronzato, altezza 1,80 m. Il vigile urbano Alfredo Sambuco racconta ciò che ricorda di quel 22 giugno 83, quando si trova in servizio davanti a Palazzo Madama.
5: Quella ragazza che passava qua prese questa informazione della sala Borromini, fosse stata Emanuele Urbano.
6: Cioè quel pomeriggio?
5: Quel pomeriggio
6: del 22 giugno,
5: sì.
6: E questa ragazza che le ha chiesto l'informazione era in compagnia?
5: Era in compagnia di un signore.
6: Quest'uomo me lo può descrivere?
5: Dunque, quest'uomo, diciamo, un uomo di circa 35 anni, alto 1,75 o qualcosa di più, abbastanza snello, lucido, con un viso un po', diciamo, lungo, ma con la stempiatura. Fui contattato dai carabinieri di via Insinci e mi chiesero se potevo fare un identikit di questa persona. E mi disse, però, ti assomiglia molto. Ma io dico, allora voglio vedere una fotografia, appunto si diceva, dice, no, sì, ma questa persona che pensiamo che sia noi, cioè, non sta in Italia, dice, perché non c'è, non si trova.
3: Il 23 giugno 1983 sono le 3 di notte. I familiari di Emanuele Orlandi a quel punto sono preoccupati. Chiamano Suor Dolores, la direttrice della scuola di musica Tommaso Ludovico da Vittoria. Chiedono notizie della famiglia. La religiosa racconta che Emanuele era apparsa tesa, affannata ed era uscita 10 minuti prima della fine regolare delle lezioni. Ercole Orlandi si reca al commissariato Trevi in piazza del Collegio Romano per denunciare la scomparsa di Emanuela, ma gli viene suggerito di attendere prima di sporgere denuncia, poiché la ragazza poteva essersi fermata a cena fuori con amici, dimenticando di chiamare a casa. La denuncia viene poi formalizzata la mattina seguente, il 23 giugno, presso l'Ispettorato di Pubblica Sicurezza Vaticano, dalla sorella Natalina. Il 24 e 25 giugno la famiglia pubblica un annuncio sui quotidiani romani Il Tempo, Il Messaggero e Paese Sera. Siamo il 25 giugno e sono le 18. Al numero privato della famiglia Orlandi giunge la telefonata di un certo Pierluigi. Dice di avere 16 anni, riferisce di un incontro tra la sua fidanzata Emanuela Orlandi a Campo dei Fiori. Pierluigi offre una serie di particolari su Emanuela: capelli neri, la borsa col flauto, gli occhiali. Pierluigi non sembra avere però 16 anni. Il suo linguaggio è da adulto, la voce è profonda. Due giorni dopo, altra telefonata all'utenza privata della famiglia Orlandi. Risponde lo zio di Emanuela, Mario Meneguzzi. Un certo Mario, sedicente titolare di un bar nel centro di Roma, nei pressi di Piazza dell'Orologio, afferma di aver visto un uomo con due ragazze che vendevano cosmetici. Una di loro gli avrebbe raccontato di essere fuggita volontariamente da casa. Ecco la registrazione con la voce del cosiddetto Mario.
7: Allora fatto, non loro lo sanno, me ne sono andata perché si fa, perché se ne va a questo punto, non sta bene a casa tua. No, ma perché ho una vita piatta, una vita troppo comune, però loro lo sanno, gli ho detto che me ne andavo.
3: In una seconda telefonata il sedicente Mario spiega che Barbara gli aveva confidato di essersi allontanata volontariamente da casa perché stufa della routine domestica, ma di essere intenzionata a fare il rientro alla fine dell'estate per il matrimonio della sorella. La famiglia, considerando questa ipotesi impossibile, perde a questo punto fiducia nelle telefonate di Mario e di Pierluigi. La famiglia però non perde la speranza e il 30 giugno dell'83 affigge a sue spese 3.000 manifesti sui muri di Roma. Emanuela Orlandi è ritratta con un volto allegro e solare. Si mette subito in moto la macchina investigativa. Gli inquirenti setacciano gli ambienti frequentati da Emanuela Orlandi. Vengono sentiti gli alunni del liceo scientifico, i ragazzi e le ragazze della scuola di musica, gli amici di famiglia. Emergono molti indizi, ma nessuna prova. Intervengono a quel punto anche i servizi segreti. Un agente del SISD, Giulio Gangi, amico personale degli zii della ragazza, cerca le tracce di Manuela. L'agente dei servizi dimostra che il biondino, cioè l'uomo al volante della BMW color scuro, aveva raccontato a Emanuela Orlandi numerose bugie. La società Avon non era intenzionata a offrire alla ragazza un lavoro in campo pubblicitario. La sfilata della casa di moda Sorelle Fontana, nella quale Emanuela avrebbe dovuto lavorare, era del tutto inventata. L'attività retributiva con 375.000 lire non esisteva. L'agente del SISD viene poco dopo trasferito ad alto incarico su ordine dei vertici del SISD. Ma quali verità scomode aveva scoperto l'agente del SISD? Perché venne subito rimosso dall'incarico? Il detective Ficcanaso viene chiamato a rapporto da Emanuele De Francesco, direttore del SISD, e Giorgio Criscuolo, capocentro del servizio segreto civile. Viene fortemente criticato. I due dirigenti stilano inoltre una nota di demerito per avere compiuto accertamenti non opportuni sulla sparizione di Emanuela Orlandi. Emanuela Orlandi, unica cittadina minorenne del Vaticano, è scomparsa in un luogo simbolico, inghiottita nel cuore dello Stato italiano. Nei palazzi della Santa Sede, nei commissariati di polizia, prende corpo la pista del terrorismo internazionale, quella anche suggerita dal criminologo Francesco Bruno.
8: Io interpreto la vicenda di Emanuela Orlandi come una, come dire, un'azione terroristica, probabilmente eseguita da spezzoni di servizi segreti internazionali e con la complicità di criminali in Italia e anche a Roma, che hanno messo in atto questo rapimento e probabilmente, anche se non abbiamo delle prove sicure, l'omicidio di Emanuela Orlandi, per mettere in essere un ricatto nei confronti del Papa. Credo che intorno a questa vicenda poi si siano annodate tante altre vicende fatte di ricatti e di controricatti che sono venute fuori nel tempo e che ancora non sono assolutamente chiarite.
3: La scomparsa di Emanuela Orlandi è certamente collegata all'attentato contro Giovanni Paolo II il 13 maggio 1981 a Roma in piazza San Pietro.
9: La folla è tutta in piedi, non commenta quasi la scena tragica cui hanno assistito. Sono quasi tutti in silenzio, aspettano notizie. Su una udienza generale, una delle tante affettuose udienze generali date da Giovanni Paolo II, udienza generale troncata da 4-5 spari in rapida successione, il Santo Padre è stato evidentemente, certamente colpito. Lo abbiamo visto sdraiato nella vetturetta scoperta che è entrata in velocità dentro il Vaticano. Abbiamo solamente visto il Santo Padre prima vacillare, barcollare e poi cadere di schianto in braccio al suo segretario Don Stanislao e in braccio al suo aiutante di camera. A questo punto la vetturetta scoperta con a bordo il Santo Padre è partita a tutta velocità, è passata fra la gente, fra l'orrore della gente ed è entrata in Vaticano attraverso l'arco delle campane. I vescovi che hanno,
10: come
9: credo,
10: sapete, ecco, qualche minuto fa il Santo Padre ascoltiamo. È stato ferito. Nostro dovere è di pregare il Signore per lui, per la sua salute. Reciteremo insieme il Pater Noster, l'Ave Maria e il Gloria Patri in latino.
9: Evidentemente l'emozione è stata forte, ha preso un po' tutti. Io stesso non credevo che quei colpi fossero spari, fossero proiettili esplosi contro la persona di Giovanni Paolo II.
3: Ecco, sentite, il radiocronista della RAI chiede la linea per un'importante notizia. Un uomo, nascosto tra la folla, ha sparato poco prima contro Papa Giovanni Paolo II. Un solo colpo all'addome, senza ledere organi vitali. Dopo 5 ore in sala operatoria, Giovanni Paolo II è salvo. Quell'uomo è Ali Ashka, turco, militante dell'organizzazione terroristica di estrema destra Lupi Grigi. 17 maggio 1981, Giovanni Paolo II perdona così Ali Ashka.
11: Prego per il fratello che mi ha colpito, al quale ho sinceramente perdonato.
3: 3 luglio 1983. Siamo 2 anni dopo l'attentato di Piazza San Pietro. Il Papa, durante l'Angelus, rivolge un appello ai responsabili della scomparsa di Emanuele Orlandi, ufficializzando così per la prima volta l'ipotesi del sequestro.
12: Desidero esprimere la viva partecipazione con cui sono vicino alla famiglia Orlandi, la quale è nell'afflizione per la figlia Emanuela di 15 anni, che da mercoledì 22 giugno non ha fatto ritorno a casa. Condivido le ansie e l'angosciosa trepidazione dei genitori, non perdendo la speranza nel senso di umanità di chi abbia responsabilità di questo caso.
3: 5 luglio 1983. Un uomo che si fa chiamare l'americano telefona alla sala stampa vaticana. Riferendosi alla scomparsa di Emanuele Orlandi, auspica l'intervento di Giovanni Paolo II. Chiama in causa Ali Ashka, chiedendo la sua liberazione entro e non oltre il 20 luglio dell'83.
7: Lei ascolti bene questo registrazione?
13: Sì, me la faccia sentire bene però.
7: Ascolti bene, abbiamo pochi momenti. Questa essere della sua figlia.
3: Poco dopo, il cosiddetto americano raggiunge l'utenza telefonica privata della famiglia Orlandi e fa ascoltare la voce di Emanuela.
14: Convita nazionale di chiamare Emanuele Orlandi.

0: scientifico.
1: Il 17 luglio dell'83 viene fatto ritrovare un nastro in cui si conferma lo scambio con Aliashka, la richiesta di una linea telefonica diretta con Monsignor Agostino Casaroli, segretario di Stato pontificio. Alcuni giorni più tardi, in un'altra telefonata, l'americano chiederà allo zio di Emanuela di rendere pubblico il messaggio contenuto sul nastro ed informarsi presso Monsignor Casaroli riguardo ad un precedente colloquio. Sono mesi scanditi dai comunicati del Fronte di Liberazione Anticristiano Turkish e dalle ambigue richieste di scambio con Aliashka. L'attentatore del Papa, in un'udienza del processo a suo carico, racconta: Emanuela è stata rapita da agenti bulgari, dai lupi grigi. La calligrafia dei comunicati è del terrorista Oral Çelik. Anni dopo, il 14 dicembre 2022, il compianto Andrea Purgatori intervista proprio Aliashka ad Atlantide di La Sette. Vicino a lui c'è il fratello di Emanuela, Pietro Orlandi.
2: Buonasera, buonasera.
3: Ali, allora, stavamo parlando di questa lettera, io davanti a me ho Pietro Orlandi, stavamo parlando di questa lettera che tu gli hai scritto a novembre e io vorrei che tu ci spiegassi quali sono le novità che ci sono in questa lettera che è stata pubblicata dai giornali ormai.
2: Ma veda, da 40 anni... Sì. Si ripete sempre le stesse cose e altri 40 anni si può ripetere, quando non c'è la verità, quando c'è la menzogna che continua, questo può danneggiare sia il Vaticano sia Emanuela Orlandi.
3: Ali, qual è la menzogna? Qual è la menzogna?
2: È la menzogna che questa storia del sesso, del Banco Ambrosiano, altro, non c'è niente. Oppure quello che padre Amort ha detto, che ci sono riti diabolici in Vaticano. Tutte sono menzogne.
3: E invece la verità... Scusa lì, perché così anche la gente capisce, perché sennò non tutti conoscono bene i dettagli. Qual è la verità, se tu me la puoi dire in poche parole?
2: Una verità, una sola. Emanuela Orlandi collegato con il terzo segreto di Fatima, un gruppo di persone dentro il Vaticano hanno organizzato questo intrigue. Guardo, non sto parlando della 'ndrangheta. Sto parlando di un intrigue,
3: di un rapimento
2: dei servizi segreti, dei poteri occulti.
3: Ali, scusa se ti interrompo, ma a che cosa doveva servire il rapimento di Emanuela Orlandi, secondo te?
2: Soltanto per ottenere la mia liberazione.
3: Sì, e in cambio della tua liberazione tu cosa dovevi fare?
2: Di questo non posso parlare. Di questo non posso parlare perché non conta nulla ormai dopo 40 anni. Posso dire soltanto questo: se qualcuno in Vaticano vuole, Emanuela ritorna a casa domani.
3: Cioè, questo secondo te, scusa, stai dicendo che Emanuela è ancora viva?
2: Sì, secondo me, ma se non è successo qualcosa straordinario, di un attacco di cardiaco, qualcosa, Emanuele Orlandi sta benissimo, nessuno lo ha fatto male, nessuna violenza, nessuna infamia.
3: Ma però Ali,
2: Emanuele,
3: scusa,
2: Orlandi in mano alle persone oneste, basta.
3: Ali, scusa se ti interrompo. Allora, cioè, vuol dire che per 40 anni Emanuela è stata nelle mani di qualcuno, ma di chi?
2: Chi? Un gruppo di persone religiose, persone quello di intelligence, cose varie, cioè.
3: Ma perché tu dici che... perché tu hai detto che è pericolosa questa verità per te e per il Vaticano? Perché?
2: Ma no, pericoloso per il Vaticano perché il mezzo mondo adesso aggredisce il Vaticano come assassino, come rapitore, come stupratore, che non esiste. Non esiste.
3: Ok.
2: Quindi,
0: ma come? Ha appena detto che è stata rapita per conto del Vaticano.
2: Non è Emanuela, ostaggio, la dignità, il prestigio del Vaticano, i tre grandi papi.
1: Nella seconda parte del lato oscuro della verità, con l'ausilio della regia di Peter Bescapè, continuiamo il racconto sul rapimento di Emanuela Orlandi.

0: centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci e temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: La prima inchiesta sulla sparizione di Emanuele Orlandi viene archiviata il 19 dicembre 1997, dopo 14 anni di indagine da parte del giudice istruttore Adele Rando per mancanza di nuovi elementi. Nella sentenza di archiviazione l'ipotesi del terrorismo internazionale viene ufficialmente classificata come depistaggio, venendo definito un'abile operazione di dissimulazione del reale movente, mentre l'associazione del caso di Mirella Gregori a quello di Emanuele Orlandi viene definito un accostamento arbitrario e del tutto strumentale. Scrive così il GIP di Roma Adele Rando. Sussiste il fondato convincimento che il movente politico terroristico costituisca un'abile operazione di dissimulazione dell'effettivo movente del rapimento. Il 17 gennaio 2005 l'avvocato Massimo Croce presenta alla Procura di Roma l'istanza motivata per la riapertura dell'inchiesta.
4: Noi abbiamo presentato questa istanza per una ragione molto semplice. Intorno alla sparizione della povera ragazza si era per anni indagato in un procedimento dove l'accusa era di rapimento a scopo di estorsione. Siccome la famiglia ritiene che questo inquadramento non sia corretto, perché la famiglia Orlandi sicuramente non poteva essere oggetto appetibile di un'estorsione, abbiamo invece trovato elementi che danno la certezza che la matrice del rapimento era di tipo terroristico, abbiamo chiesto che fosse riaperta l'indagine per chiarire questo, anche perché la famiglia ha diritto di sapere con precisione come sono andate le cose.
3: Nel 2008 un ex ufficiale della Stasi, Günther Bonsack, dichiara che i servizi segreti della Germania Est avevano sfruttato il caso di Emanuele Orlandi scrivendo finte lettere a Roma per consolidare la tesi che metteva in relazione Hacca con i lupi grigi, al fine di scagionare la Bulgaria dalle accuse di aver collaborato con Hacca nella pianificazione dell'attentato contro Papa Giovanni Paolo II, accuse che erano in realtà a loro volta strumentalmente lanciate da Hacca su istruzione dei servizi segreti italiani per screditare il patto di Varsavia. Bonsack dichiara che l'ordine dell'operazione, nome in codice Operazione Pabst, veniva direttamente dal KGB. Al programma Chi l'ha visto giunge una telefonata anonima che riguarda la sparizione di Emanuele Orlandi.
5: Riguardo il fatto di Emanuele Orlandi, per trovare la soluzione del caso, andate a vedere chi è sepolto nella cripta della Basilica di Santa Polinare e per favore che Renatino fece al Cardinal Poletti all'epoca.
3: Ma di quale Renatino sta parlando il telefonista anonimo? Nel centro di Roma, nei pressi di Piazza Navona, si trova la Basilica di Sant'Apollinare, nella cripta dove riposano le spoglie di papi, cardinali, martiri cristiani, c'è la tomba di Enrico De Pedis, Renatino, uno dei capi più potenti della banda della Magliana, assassinato il 2 febbraio 1990. Ma cosa c'entra la banda della Magliana con la sparizione di Emanuele Orlandi? L'utenza telefonica della famiglia di Emanuele Orlandi viene raggiunta da due giovani, Mario e Pierluigi. Le chiamate vengono registrate dallo zio della ragazza. L'accento dialettale di entrambi è quello classico.

0: classico dei Tasteverini e i rumori di sottofondo sono quelli tipici di un ristorante romano affollato, piatti, gente, camerieri vocianti, proprio quel genere di locali che Enrico De Pedis, renatino, possedeva a Trastevere, la cui parlata aveva tradito gli anonimi interlocutori. Il 20 febbraio 2006 un pentito della banda della Magliana, Antonio Mancini, sostiene in un'intervista al giornalista Fiore De Rienzo, in Chi l'ha visto, di aver riconosciuto nella voce di Mario quella di un membro della banda della fazione di De Pedis, Libero Angelico, soprannominato Ruffetto. Le indagini condotte dalla Procura della Repubblica, tuttavia, non confermano quanto dichiarato da Mancini. Nonostante ciò, queste segnalazioni aprono per la prima volta l'ipotesi che De Pedis e la banda della Magliana potessero essere coinvolti nella sparizione di Emanuela Orlandi. Antonio Mancini ormai è morto. Ecco il suo racconto a Chi l'ha visto.
1: Mi riguarda, credo di essere stato uno dei primi, se non il primo, a parlare che i lupi grigi non c'entravano niente, che era una questione di soldi, di banda, eccetera, di De Pedis, no? Quindi questo sta confermando sta cosa, dando addosso al figlio.
2: Dando addosso
1: non
2: al
1: avrebbe perché... motivo, ma che scherzi, no, no.
2: Che era morto in quel periodo.
1: Appunto,
2: lui
1: doppiamente.
2: Dice che erano in carcere insieme e il figlio gli fa questa confessione.
1: Sì.
2: Tu tra l'altro l'hai conosciuto,
1: sì.
2: Il padre in carcere, anche tu. Allora, perché tu ti sei fatto questa idea, no? Che è uno dei ricatti al Papa per il fatto che c'erano stati dei soldi che erano stati dati a Solidarnosc, cioè altri paesi, eccetera,
1: certo.
2: E che non tornavano indietro, che erano i soldi anche vostri, delle rapine, soldi, diciamo, insomma, non proprio puliti, che spariscono. In qualche
1: sì.
2: modo i soldi della mafia, tu dici che andavano in questa banca,
1: certo.
2: No? Che non aveva controllo. Non,
1: io non,
2: non
1: so se allargo il discorso, ma basta collegare quattro episodi. Rosone. Chi gli ha sparato a Rosone?
0: Nel 2006 la giornalista Raffaella Notariale di Chi l'ha visto raccoglie un'intervista di Sabrina Minardi, ex moglie del calciatore della Lazio, Bruno Giordano, che tra la primavera dell'82 e il novembre dell'84 ebbe una relazione con De Pedis. La Minardi afferma che era stato De Pedis direttamente a rapire Emanuele Orlandi, dichiarando inoltre di aver avuto lei stessa un ruolo nel nascondere la ragazza. Secondo la Minardi, la ragazza sarebbe stata trasferita più volte nei giorni immediatamente dopo il rapimento. Prima sarebbe stata tenuta prigioniera per 15 giorni in una casa della famiglia della Minardi a Tor Vaianica, dove sarebbe stata assistita da una certa Adelaide, e successivamente sarebbe stata trasferita di nuovo a Roma in un'abitazione di proprietà di Daniela Mobili in via Pignatelli 13 a Monteverde, nel Gianicolense, che aveva un sotterraneo immenso che arrivava quasi fino all'ospedale San Camillo. L'esistenza di questo sotterraneo è stata accertata dagli inquirenti il 26 giugno 2008, ma la polizia scientifica non trovò alcuna traccia della Orlandi. Di lei si sarebbe occupata la governante della signora Daniela Mobili, Teresina. Secondo la Minardi, la Mobili, sposata con Vittorio Sciattella, era vicina a Danilo Abruciati, alto esponente di spicco della banda della Magliana, coinvolto nel caso Calvi. Ecco la testimonianza di Raffaella Notariale a Notte Criminale.
3: Emanuela Orlandi sarebbe stata rapita perché i soldi che la Bandella Magliana, che quando dico Bandella Magliana comunque intendo in primis i testaccini, poi per convenzione usiamo dire Bandella Magliana, ma insomma i testaccini, perché la Bandella Magliana funzionava da mera manovalanza, la parte più scura e segreta, la vera parte criminale, la mente, erano i testaccini. I soldi che la Bandella Magliana e la mafia e alcune famiglie camorristiche avevano investito nello IOR attraverso il Banco Ambrosiano di Roberto Calvi erano poi finiti a finanziare Solidarnosc, il sindacato polacco. Non erano mai tornati indietro. Era questo il problema. Bisognava ricattare le alte sfere del Vaticano, il Papa in particolare, per cercare in qualche modo di far tornare questi soldi. Non sapendo come fare, ci hanno provato in vari modi. Probabilmente il rapimento di Emanuele Orlandi è legato, l'ha detto anche Carlo Calvi, tra l'altro il figlio di Roberto Calvi di recente, lo pensano anche alcuni magistrati. Insomma, arrivo io, non mi sto inventando nulla, non sto scoprendo l'acqua calda, ma sono d'accordo con loro, secondo me sono tutti legati. L'attentato al Papa, le foto che vengono fatte al Papa, in cui il Papa sembrava, si disse che fosse, stesse facendo il bagno nudo, e poi furono foto recuperate da Licio Gelli, il venerabile. Questo, il rapimento di Emanuele Orlandi, il Calvi suicidato, è stato suicidato a Londra, insomma sono tutti fatti, episodi collegati tra di loro che hanno un unico scopo, quello di ricattare il Vaticano. Avevo cercato, avevo trovato dei nessi che erano poca cosa. Mi sembrava insomma che la banda della Magliana potesse sapere qualcosa sulla sparizione di Emanuele Orlandi. Ed è successo così. Poi ho trovato un lancio ANSA, una cosa semplicissima, ho fatto tutte le mie ricerche in emeroteca, eccetera, eccetera. Insomma, non sto a dire le cose semplici, parlo delle emeroteche, è chiaro che i documenti che attestano che De Vedis è seppellito a Santa Polinare, piuttosto le foto, eccetera, non le ho trovate in emeroteca, è ovvio. Ho avuto il suo indirizzo, mi sono presentata direttamente a casa sua. Non è stato facile, lei si è fatta negare, dopodiché io ho aspettato davanti sul pianerottolo un paio d'ore, credo. E prima, quando alla fine è venuta e ha deciso di farmi entrare, mi ha messo una mano sulla pancia, sui fianchi, sulla schiena. Lei, sono rimasta un attimo così, non me l'aspettavo, poi ho capito, ci ho messo un po', ma ho realizzato che voleva verificare se avesse dei fili, dei microfoni, se stessi registrando a casa sua, lei, quello che ci dicevamo. Comunque sì, si fida di me, altrimenti non mi avrebbe mai raccontato tutta una serie di cose. E io le credo. Io le credo, ha molti problemi a raccontarle, si dimentica le cose, le confonde, però poi se si fida di te, si riesce a sedersi, a guardarti negli occhi, a fidarsi e a raccontarsi.
0: Nell'ottobre del 2015 il GIP, su richiesta della Procura e per mancanza di prove consistenti, archivia l'inchiesta sulle sparizioni di Emanuele Orlandi e Mirella Gregori, avviata nel 2006 per via delle dichiarazioni di Sabrina Minardi e che vedeva 6 indagati per concorso in omicidio e sequestro di persona. Monsignor Pietro Vergari, ex rettore della Basilica di Sant'Apollinare, dove fino al 2012 era stato sepolto De Pedis, Sergio Virtù, autista del Boss, Angelo Cassani, detto Ciletto, Gianfranco Cerboni, detto Gigetto, Sabrina Minardi e Marco Fassoni Accetti. Nel 2016 infine la Corte di Cassazione si esprime negativamente sul ricorso in Cassazione presentato da Maria Pezzano, dichiarandosi inammissibile e confermando l'archiviazione dell'inchiesta giudiziaria chiesta dal GIP verso la fine dell'anno precedente. Il magistrato Capaldo si oppone all'archiviazione senza successo. Il 9 gennaio 2023, per volere di Papa Francesco, il promotore di giustizia vaticano Alessandro Didi e la gendarmeria aprono ufficialmente per la prima volta le indagini a distanza di quasi 40 anni dalla scomparsa di Emanuela. Con l'apertura dell'inchiesta sono state rinnovate le richieste affinché vengano sentite per la prima volta alcune persone ancora in vita che potrebbero fornire un contributo importante alle indagini, tra cui la compagna di scuola di musica che si trovava con Emanuela il pomeriggio del rapimento e il cardinale Giovanni Laiolo, che in quell'anno ricopriva un importante ruolo diplomatico presso la Santa Sede. A fine marzo il Parlamento italiano inizia un processo per l'istituzione di una commissione parlamentare bicamerale d'inchiesta sulla sparizione di Emanuela Orlandi e anche di Mirella Gregori. La proposta della Commissione viene approvata subito all'unanimità alla Camera dei Deputati, ma incontra poi difficoltà in Senato, soprattutto dopo che il promotore di giustizia vaticana Didi aveva definito un'eventuale Commissione un'intromissione perniciosa nelle indagini vaticane. La Commissione viene poi approvata anche in Senato il 27 giugno 2023. Il 10 luglio, in un servizio del TG La 7, viene riportata una pista al vaglio degli inquirenti vaticani, che ipotizzerebbe un presunto ruolo di Mario Meneguzzi, zio paterno di Emanuela Orlandi, in quanto marito della sorella di Ercole Orlandi. In questo servizio vengono presentate un'ipotetica somiglianza tra Meneguzzi e l'identikit dell'uomo della Avon, incontrato da Emanuela la sera della scomparsa, in corso del Rinascimento fornito dal vigile Alfredo Sambuco, nonché una lettera del cardinale Agostino Casaroli inviata a Monsignor José Luis Serna Alzate, prete confessore della famiglia Orlandi, in cui si menzionava un episodio risalente al 1978 di presunte avance fatte da Meneguzzi a Natalina Orlandi, sorella maggiore di Emanuela. Nella lettera Casaroli chiedeva a Monsignor Serna Alzate di confermare o meno se Natalina gli avesse fatto questa confessione. Il Monsignore Colombiano rispose confermando l'episodio. Il giorno seguente la famiglia Orlandi ha risposto a queste illazioni definendole l'ennesimo tentativo di depistaggio da parte del Vaticano per scaricare la responsabilità sulla famiglia, escludendo qualsiasi collegamento tra l'episodio delle avance a Natalina e la scomparsa di Emanuela. La famiglia Orlandi e la loro legale Laura Sgro hanno poi specificato che questa ipotesi era già stata investigata nel 1983 dal magistrato Domenico Sica, ma che era stata poi abbandonata dopo aver stabilito che Meneguzzi, la sera della scomparsa, si trovava con la sua famiglia nella casa di villeggiatura a Spedino, frazione di Borgorose, in provincia di Rieti. Alle accuse mosse dalla famiglia Orlandi, il Vaticano risponde affermando che il 19 aprile scorso i magistrati vaticani hanno consegnato riservatamente all'Italia, coperta dal segreto istruttorio, tutta la documentazione disponibile relativa al caso, inclusa quella raccolta nei mesi precedenti nel corso dell'attività istruttoria. Inoltre, la Santa Sede fa sapere che condivide il desiderio della famiglia di arrivare alla verità sui fatti e a tale fine auspica che tutte le ipotesi di indagine siano esplorate. Ferdinando Imposimato si era occupato a lungo del caso Orlandi come magistrato e ricercatore e restava convinto allora che ci sia ancora molto da indagare.
4: Concretamente si può fare molto. Prima di tutto si può capire chi era la ragazza che era con Emanuela Orlandi il giorno della scomparsa e che era una sua compagna di scuola che non è mai stata identificata e che sicuramente ha agito d'accordo con i lupi grigi. In secondo luogo, la cosa più importante che si può fare è di andare a interrogare in Germania quegli agenti dei servizi segreti che potrebbero dare una collaborazione. In terzo luogo, ci sono dei lupi grigi che sono sicuramente, secondo me, disponibili a parlare purché ci sia la collaborazione dell'autorità turca, perché diciamo sono gli stessi lupi grigi che hanno partecipato all'attentato al Papa e che sono stati assolti per insufficienza di prove perché le ragioni di Stato imponevano che questi fossero assolti.
0: Emanuela oggi sarebbe una donna matura, sorridente, sempre solare. Qualcuno la sta ancora aspettando. È il fratello Pietro. Per lui il tempo si è fermato il pomeriggio del 22 giugno 1983.
5: Ci sono passati 20 anni e più. Però veramente come se fossero i primi giorni, cioè, certo la vita è andata avanti, io adesso ho una famiglia, dei figli, perché è normale che bisogna andare avanti in qualche modo, però siamo sempre legati a quei primi giorni, cioè, noi adesso aspettiamo ormai che la cosa si risolva in qualche modo, giorno dopo giorno. Certo l'unica cosa che è venuta a mancare adesso è mio padre che poco tempo fa purtroppo è morto e quindi dopo 20 anni di sofferenza mio padre non è riuscito a avere la gioia veramente di riabbracciare la figlia. Anche se può sembrare una cosa assurda, però noi aspettiamo sempre il ritorno di Emanuela. La verità in qualche modo deve venire fuori perché non può essere soffocata, prima o poi esce. Dopo che è successo il fatto di Emanuela, qualche mese dopo, il Papa e Sua Santità è venuto a casa nostra, a casa mio padre. Era Natale, per farci gli auguri, per starci vicino, per dirci che pregava. E alla fine ci ha detto, esiste il terrorismo nazionale e il terrorismo internazionale. Quello di sua figlia purtroppo è un caso di terrorismo internazionale. Io ero molto affezionato, andavo molto d'accordo con Emanuela, c'è una ragazza con tanta voglia, di fare, di piena di vita, veramente. Cioè, me la ricordo proprio come una bella sorella. Spero che torni prima o poi a esserlo.
0: Infine c'è il lavoro puntiglioso e straordinario dell'amico e collega ormai scomparso, Andrea Purgatori. Lo vogliamo ricordare così nell'ultima puntata di Atlantide sul caso di Emanuele Orlandi, andata in onda poco prima della sua morte.
6: Emanuele Orlandi, la giovane di 15 anni, figlia di un dipendente del Vaticano, scomparsa a Roma una quindicina di giorni fa, è certamente nelle mani di qualcuno.
7: Nel tardo pomeriggio del 22 giugno 1983, Emanuela esce da qui, dall'oratorio di Sant'Apollinare, dove ha appena terminato la lezione di musica.
8: È una storia che nasce in questa piazza.
9: Perché hanno scelto lei? Se uno si domanda perché hanno scelto Emanuela Orlandi, perché è scomparsa Emanuela Orlandi, da là risale a mille cose.
10: Condivido le ansie e l'angosciosa trepidazione dei genitori, non perdendo la speranza nel senso di umanità di chi abbia responsabilità di questo caso.
11: Una storia di ricatti, secondo me, tuttora in corso.
12: La storia di un'infinita serie di depistaggi.
13: Alla storia degli spietati lupi grigi che organizzano il sequestro di Emanuela Orlandi per liberare Ali Mehmet Agca, i nostri servizi segreti non credono affatto. Almeno non ancora. Non credono nemmeno al diabolico progetto di spie venute dal freddo per trarre d'impaccio i bulgari dalla Connection, che avvelena le relazioni tra Roma e Sofia.
14: Qualcuno ha avuto l'autorità e la possibilità di inserirsi nel sequestro di Emanuela Orlandi, di sfruttare la scomparsa della ragazza come arma di ricatto e pressioni per lanciare segnali e messaggi per scuotere e minacciare il Vaticano?
15: Come vuole? Chi vuole?
16: Sua Eminenza Cardinale.
15: Sua Eminenza Cardinale, 158 ha detto?
16: 158.
15: Sì, attendo un momento.
16: No.
15: Eh?
16: Il più veloce possibile.
15: Sì, passo subito.
7: Secondo le informazioni dei nostri servizi segreti, Emanuela sarebbe stata agganciata da un paio di balordi del giro degli spacciatori di Piazza Navona. Emanuela avrebbe accettato di farsi riaccompagnare a casa da loro, ma l'offerta si sarebbe tramutata presto in un tentativo di stupro finito male. Ma poi una potente organizzazione criminale avrebbe ragionato sulla possibilità di utilizzare Emanuela per ottenere qualcos'altro.
17: Riguardo al fatto di Emanuela Orlandi, per trovare la soluzione del caso, andate a vedere chi è sepolto nella cripta della Basilica di Sant'Apollinare e del favore che Renatino fece al Cardinal Poletti all'epoca.
7: Renatino De Pedis, ucciso nel 1990, viene sepolto proprio qui nella Basilica di Sant'Apollinare, da dove è scomparsa Emanuela, e questo grazie ad una dispensa speciale dell'allora presidente della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Ugo Poletti. È davvero incredibile, perché del passato criminale di Renatino nella banda della Magliana si sapeva già tutto.
18: Ma che casino m'hai messo? Prima Torvaiani, che poi qui, questa è Emanuela Orlandi, dico, non me lo devono dire i cartelloni per strada, non sono scema.
19: Ripeti, si è sepolto lì, per grazia ricevuta. Ma no, per sì, quello che dice quella pazza Ragnardi. Allora, votiva. Pure insieme si portava a letto. Si portava, insomma, si portava all'interno del Vaticano.
20: Dopo 40 anni di misteri, intrighi, depistaggi, il Vaticano apre un fascicolo sulla scomparsa di Emanuela Orlandi.
2: L'apertura del fascicolo è stata disposta dal promotore di giustizia vaticana Alessandro Diddi.
21: La prima volta in 40 anni non sono stato mai interrogato in maniera così approfondita. Ho fatto l'elenco di tutte le persone cardinali che dovrebbero essere interrogate, che secondo me potrebbero quasi sicuramente avere avuto un ruolo e essere a conoscenza dei fatti.

0: credo di essere l'unico qui dentro che ha seguito la storia di Emanuele Orlandi fin dall'inizio, cioè fin dai giorni della scomparsa.
1: Perché 40 anni in questa maniera sono più di un ergastolo. E io non lo auguro veramente a nessuno. Tantissime persone mi hanno scritto a Pietro come cattolici, dicendo la verità è un insegnamento di nostro Signore. Secondo me è importante che ci sia una commissione d'inchiesta.
2: Non è mai successo dal 29 a oggi che l'autorità giudiziaria vaticana e l'autorità giudiziaria italiana si siano messe a lavorare insieme. Immaginare che ci sia un'autorità giudiziaria ulteriore che parallelamente all'autorità giudiziaria di Roma svolga le stesse indagini, la mia opinione in questa fase, non ho detto mai, in questa fase può sembrare un'interferenza.
3: Quali frammenti di verità si possono recuperare dal groviglio di tante voci, storie e sospetti accumulati in questi 40 anni? In questi giorni una fonte riservata mi ha raccontato una storia, un nuovo colpo di scena. Un uomo, un killer della Camorra, alla fine del 1983 è in un albergo di Torvaianica, l'Hotel Biagio, ora demolito, ma all'epoca posto molto frequentato anche dalla malavita. Quella sera sente delle persone parlare, riconosce un amico di De Pedis. Parlano di una ragazzina, dicono che è un bene che sia stata sepolta lì vicino l'albergo, proprio a pochi metri. Lo vede indicare col braccio, lo sente raccontare che De Pedis l'ha fatta rapire da due balordi, che non si sono regolati e la ragazza è morta. E che De Pedis furibondo li ha fatti ammazzare subito e sparire. Allora vale la pena rimettere insieme qualche frammento. I due balordi di cui mi dissero a suo tempo le mie fonti dei servizi segreti. Il pescatore che disse di aver visto il 23 giugno alle 14.30 a valle del ponte della Magliana due giovani vicino a una Fiat 127 e di aver sentito poi il rombo del motore e visto l'auto sprofondare in acqua con un braccio penzolante dal finestrino. I ricordi confusi di Sabrina Minardi che nel 2010 racconta al procuratore aggiunto di Roma Giancarlo Capaldo che la prima prigione di Emanuela sarebbe stata proprio a Torvaianica, in una casa di villeggiatura dei suoi genitori. E poi il racconto di un pranzo a Torvaianica con De Pedis e il pugile. I due grossi sacchi neri tirati fuori dal bagagliaio dell'auto e buttati in un'auto betoniera sul lungomare. Un'altra pista a perdere? Un altro vicolo cieco del labirinto? Forse, ma ci sono fili che certamente vale la pena dipanare.
4: Il lato oscuro della verità.
5: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: song could ever say.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Sono le 12 e 59 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
3: Cambia il tempo su mezza Italia. Nel pomeriggio sono previsti acquazzoni e temporali in accensione su Alpi, Nord-Est, Levante Ligure, Alta Toscana, fascia adriatica e rilievi meridionali. Clima meno caldo con temperature in calo, specie al settentrione e adriatiche. In serata ancora episodi di instabilità, in particolare sul Triveneto e lungo la fascia adriatica, ma anche sul basso Tirreno. Più asciutto altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo. Penso te dici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 13 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Cambia il tempo su mezza Italia. Nel pomeriggio sono previsti acquazzoni e temporali in accensione su Alpi, Nord-Est, Levante Ligure, Alta Toscana, fasce adriatiche e rilievi meridionali. Clima meno caldo con temperature in calo, specie al settentrione e adriatiche. In serata ancora episodi di instabilità, in particolare sul Triveneto e lungo la fascia adriatica, ma anche sul basso Tirreno. Più asciutto altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo. Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Cambia il tempo su mezza Italia. Nel pomeriggio sono previsti acquazzoni e temporali in accensione su Alpi, Nord-Est, Levante Ligure, Alta Toscana, fasce adriatiche e rilievi meridionali. Clima meno caldo con temperature in calo, specie al settentrione e adriatiche. In serata ancora episodi di instabilità, in particolare sul Triveneto e lungo la fascia adriatica, ma anche sul basso Tirreno. Più asciutto altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo. Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 14 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Cambia il tempo su mezza Italia. Nel pomeriggio sono previsti acquazzoni e temporali in accensione su Alpi, Nord-Est, Levante Ligure, Alta Toscana, fascia adriatica e rilievi meridionali. Clima meno caldo con temperature in calo, specie al settentrione e adriatiche. In serata ancora episodi di instabilità, in particolare sul Triveneto e lungo la fascia adriatica, ma anche sul basso Tirreno. Più asciutto altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo. Penso te dici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: 10 aprile 1991. È una bella sera di primavera. Il mare è calmo. La visibilità è di 5-6 miglia. Il Moby Prince è un traghetto della Navarma che ogni giorno compie lo stesso percorso. Livorno-Olbia, Olbia-Livorno, Livorno-Olbia, Olbia-Livorno. Così piaggione che diventano settimane, mesi, anni, stessa tratta, stesso mare. La motonave Moby Prince è costruita nel 1967 con il nome di Königin Juliana ed acquistata e rinomata dalla Navarma nel 1986. 131 metri, lunghezza poco meno di 6.700 tonnellate di stazza lorda. Il Moby Prince è praticamente una balena che macina miglia marine, solca le onde anche quando è brutto tempo, porta chi va in vacanza e chi torna al suo paese. Tutti sono sempre partiti, tutti sono sempre tornati, non è mai accaduto nulla di strano, un incidente pur minimo, niente. Di quella sera di aprile scrive Enrico Federighini nel suo libro Moby Prince, un caso ancora aperto. Una leggera brezza salmastra mischiata ai vapori della ciminiera della nave penetra nelle narici e accarezza i volti dei pochi passeggeri rimasti sul ponte esterno del traghetto ad osservare le luci della città di Livorno. Sono le 22 e 3 minuti. La nave passeggeri molla gli ormeggi e si allontana scivolando sulle acque scure e oleose. Destinazione Olbia. A bordo sono presenti 75 passeggeri e l'intero equipaggio formato da 65 persone agli ordini del comandante Ugo Chessa, 55 anni, considerato molto professionale, esperto ed affidabile. La nave non è particolarmente affollata, trattandosi di un periodo dell'anno a bassa frequentazione turistica.
4: Dimmi quando tu verrai.
3: I passeggeri vengono accolti a bordo dalle note musicali di una bella canzone degli anni 60. Quando, quando, quando.

0: E dentro la nave accadono le solite cose. C'è chi si prepara per la notte, chi chiacchiera, chi beve una birra al bar. Piccole cose banali rappresentano per 140 persone gli ultimi istanti di vita. Le 22:25. E Bobby Prince infila nella fiancata della petroliera Agip Abruzzo, alta come un palazzo di 10 piani e lunga 280 metri. Il traghetto viene investito da 2.700 tonnellate di petrolio fuoriuscito da una cisterna. Alle 22:25 in punto, il barconista di bordo lancia il Mayday dal VHF portatile e non dalla postazione radio, dato che, come stabilito anche dal punto in cui venne ritrovato il cadavere, al momento dell'impatto non si trova in sala radio. Parte del petrolio che fuoriesce dall'Agip Abruzzo si riversa in mare, il resto invece investe in pieno la prua del traghetto. A causa delle scintille del calore prodotti dallo sfregamento delle lamiere delle due navi al momento dell'impatto, il petrolio prende rapidamente fuoco e le fiamme circondano e incendiano velocemente il traghetto. Il gigantesco incendio, sprigionatosi all'esterno della nave, probabilmente penetra all'interno del traghetto a causa della rottura di due coperchi che separano la coperta prodiera dal garage superiore, probabilmente fino al locale Eriche di prua. L'incendio non si propaga subito a tutta la nave, in quanto il Moby Prince è previsto di paratie tagliafuoco per impedire la propagazione delle fiamme. I soccorsi partono in mare solo dopo le ripetute richieste di aiuto da parte dell'Agip Abruzzo. Lo scafo in fiamme del Moby Prince non viene individuato fino alle 23:35, oltre un'ora dopo. Il Moby Prince, per tentare di allontanarsi dal punto d'impatto, mette le macchine all'indietro ed inizia a descrivere una traiettoria circolare, rendendo così ancora più difficoltosa la sua individuazione. Un rogo di vaste dimensioni disintegra uno dei gioielli della marineria civile italiana. 140 morti, un solo sopravvissuto. Dopo 4 giorni, pensate, la petroliera brucia ancora e un'onda nera minaccia l'isola di Gorgona. È la più grave tragedia che ha colpito la flotta italiana nel dopoguerra. La versione ufficiale parla di fitta nebbia, di un comandante distratto dalla partita di calcio, di una rotta sbagliata, ma non è la verità. La nebbia non c'è, il comandante Ugo Chessa non è distratto, non sceglie una rotta pericolosa e il tratto di mare intorno a Livorno quella sera è affollato, navi, imbarcazione, bettoline, vanno e vengono, dentro e fuori il porto. Cosa sta accadendo? Lo racconta lo scrittore Enrico Fedeghini.
1: Sin dall'inizio si è voluta dare a questa tragedia, come dire, una visione di semplice incidente, mettendo così, fondato su 3 tasselli: la presenza di nebbia, una rotta incauta seguita dal traghetto, la tragica fatalità, che a leggere le carte, a metterle insieme, a leggerle tutte però, le perizie, le carte, le analisi magari venute a distanza di 6-7 anni dai fatti, vengono smentiti questi 3 tasselli. Cioè viene fuori che quella sera non è vero, non c'era nebbia, la rotta del traghetto era tutt'altro che incauta e non si è trattato sicuramente di una tragica fatalità. Quella sera il porto di Livorno era più simile a una darsena militarizzata che a un porto civile italiano. Erano presenti nel porto 6 navi militarizzate americane, di cui una ancorata, ormeggiata nel porto, e 5 ancorate in rada. E questa cosa ci viene detta però a distanza di 5 anni dai fatti da un ufficiale della Guardia di Finanza: una di queste navi, almeno una di queste navi, stava facendo trasbordo di materiale bellico, operazione pericolosissima lungo le rotte civili, operazione assolutamente non consentita dalle norme della stessa capitaneria per evidenti ragioni. Queste operazioni devono avvenire di giorno, non di notte. L'operazione veniva seguita da un elicottero militare non italiano, questo è emerso nel corso del processo, non si trattava di un elicottero militare italiano, non possiamo quindi che dedurre che si trattasse di uno degli elicotteri che sono distanti alla base di Candarbi, che seguivano le operazioni di trasbordo che interessavano appunto una di queste navi militarizzate che caricavano e scaricavano materiale bellico di proprietà del governo degli Stati Uniti, di ritorno dall'operazione Desert Storm.
0: E allora compiamo un passo indietro. È appena terminata la guerra del Golfo e quel giorno ci sono 5 navi militarizzate americane in rada a Livorno. Ce n'è una che sta trasbordando materiale bellico e armamento su altre ignote imbarcazioni. Un elicottero, non identificato, certamente non italiano, controlla dall'alto l'intera operazione. Alcune bettoline riforniscono di carburante le navi. Ma qualcosa va storto. Un'esplosione, un incendio. Alcuni testimoni parlano di vampate e bagliori che si sviluppano prima dell'impatto del Moby Prince contro la petroliera. Il traghetto transita poco lontano. All'improvviso un'imbarcazione sconosciuta lo sperona, poi si allontana. Il Moby Prince vira in modo brusco, il timone si blocca. L'impatto con l'Agip Abruzzo è ormai inevitabile. Da quel momento inizia la parte più angosciante del giallo. I radar impazziscono, le comunicazioni radio vengono disturbate. Un misterioso cono d'ombra mette in silenziatore i disperati appelli del Moby Prince. Per ore va alla deriva in fiamme mentre i passeggeri attendono invano i soccorsi. Il relitto fumante verrà riportato in porto solo a mezzogiorno dell'11 aprile. La testimonianza di Enrico Federighini.
1: Nessuno guardava la partita dell'equipaggio in plancia, non è stato trovato nemmeno, ovviamente, nessun monitor sulla plancia comandi. Quando si esce dal porto, quella è la fase più delicata della navigazione, non si guarda la partita ma si guarda il radar, si tengono aperti gli occhi, si guardano gli apparecchi, soprattutto in una rada così affollata di navi che caricavano merci pericolose. Il comandante del traghetto era uno dei migliori comandanti, anzi il migliore in assoluto della Navarma. Il traghetto in realtà ha speronato la petroliera quando stava compiendo una manovra di ritorno verso il porto, e cioè dai dati di analisi realizzati dai laboratori dell'aeronautica di pratica di mare, dalla Criminal Pole, dai laboratori della Criminal Pole di Roma, emerge che al momento della collisione la petroliera aveva la prua diretta verso sud. Ora, essendo la fiancata destra della petroliera interessata dalla collisione, la prua del traghetto si infila sulla tanica numero 7 dell'Agip Abruzzo e la tanica numero 7 sul fianco destro della petroliera. Se la prua del traghetto era sul, significa che il fianco destro della petroliera non era rivolto verso il porto ma verso il mare aperto, verso il largo, e questo automaticamente significa che il traghetto ci si infila mentre sta tentando un'operazione di rientro al porto, probabilmente un'operazione causata dai continui, inspiegabili e inspiegati disturbi radar e radio che quella sera interessavano, guarda caso, proprio la rada di Livorno, proprio il punto in cui avviene la collisione, un'operazione di disturbo elettromagnetico.
0: Iniziano allora le indagini. Dopo la collisione la procura di Livorno apre un fascicolo per omissione di soccorso, omicidio colposo. Il processo di primo grado inizia il 29 novembre 1995. Quattro gli imputati. Il terzo ufficiale di coperta dell'Agip Abruzzo, Valentino Rolla. Angelo Cedro, comandante di seconda della Capitaneria di Porto. L'ufficiale di guardia Lorenzo Checcacci, Gianluigi Spartano, marinaio di leva. In istruttoria vengono archiviate le posizioni dell'armatore della Navarma Vincenzo Norato, del comandante dell'Agip Abruzzo Renato Superina. Il processo si conclude il 1 novembre 1997. Il presidente Germano Lamberti legge la sentenza, tutti assolti. Angelo Cedro è uno degli imputati.
2: Esattamente come prima, con la coscienza a posto.
0: I familiari delle vittime si sono costituiti in due associazioni. La prima è denominata 140, è presieduta da Loris Rispoli, il quale nel rogo del traghetto ha perso la sorella. Tale associazione raccoglie la maggioranza dei familiari. La seconda, denominata 10 aprile, è stata presieduta da Angelo Chessa, figlio del comandante Ugo, scomparso il 12 giugno 2022. Entrambe le associazioni continuano ad impegnarsi ancora oggi, coinvolgendo attivamente le istituzioni allo scopo di scoprire la verità e ottenere chiarezza e giustizia su questo terribile avvenimento. È duro il commento di Loris Rispoli, presidente dell'Associazione dei familiari delle vittime della Bobby Prince 140.
2: Credo che da oggi sia molto difficile fare giustizia in questo paese.
0: È amareggiato Luchino Chessa, figlio del capitano della nave, morto della strage e membro della seconda associazione familiari 10 aprile.
3: È una cosa indecente che dopo 6 anni, 4 di indagini e 2 di processo non ci sia nessun colpevole in una strage praticamente. Siamo di fronte a una giustizia che non ha funzionato. È assurdo che ci siano avuti 4 anni di indagini a rallentatore e che poi in processo, oltretutto monco con una serie di imputati di scarso rilievo, alla fine si chiuda senza nulla di fatto. Sdegno perché è assurdo che la giustizia lavori in questo modo. Amarezza perché siamo alle solite. È l'ennesima strage che non ha portato ancora gli imputati davanti alla giustizia. Cioè, è assurdo che non ci siano colpevoli. Sembra quasi che sia, come al solito, un fattore naturale, un fattore casuale, così che ha portato un traghetto contro una petroliera. Semplicemente la nebbia, semplicemente la velocità del traghetto, è assurdo. Cioè, non sappiamo neanche spiegarci come si possa arrivare a conclusioni del genere.
0: Lo spettacolo MT Moby Prince di Francesco Gerardi e Marta Pettinari ha riassunto così gli anni che separano il giorno dell'incidente dalla mancata giustizia.
4: Che accerteremo la verità senza guardare in faccia nessuno.
5: Intanto una cosa è ben chiara, non c'era nebbia al momento dell'incidente.
6: Abbiamo raccolto un naufrago, c'è ancora vettore sulla nave.
7: Mi avvalgo della facoltà di non rispondere.
6: Siamo incendiati! Siamo incendiati! C'è venuto il nave rosso!
7: Tutti assolti perché il fatto non sussiste.
8: Gli avvocati di parte civile si guardano perplessi. I difensori invece si stringono la mano. Su ingradinata nessuno ha la forza di dire niente. Poi, lentamente, facendosi largo fra i poliziotti, i familiari delle vittime iniziano a uscire, con le facce di pietra, che nascondono un'indignazione alimentata da 1000 pensieri.
0: Il 5 febbraio 1999 la terza sezione della Corte d'Appello di Firenze dichiara di non doversi procedere nei confronti del Rolla in ordine ai reati ascrittigli perché estinti per intervenuta prescrizione. I giudici di Firenze aggiungono tuttavia in sentenza che non si può non rilevare che l'inchiesta sommaria della Capitaneria, che per alcuni versi è la più importante perché interviene nell'immediatezza del fatto ed in qualche modo in grado di indirizzare i successivi accertamenti, influire sulle stesse indagini penali, può essere condotta da alcuni dei possibili responsabili del disastro. Contemporaneamente al processo principale, nell'allora pretura, vengono giudicate due posizioni stralciate: quella del nostromo Ciro Di Lauro, che si autoaccusa della manomissione sulla carcassa del traghetto di un pezzo del timone, e quella del tecnico alle manutenzioni di Navarma, Pasquale Dorsi, chiamato in causa da Di Lauro. I due sono accusati di frode processuale per aver modificato le condizioni del luogo del delitto, ovvero per aver orientato diversamente la leva del timone in sala macchine da manuale ad automatico, nel tentativo di addossare l'intera responsabilità della vicenda al comando del Moby Prince. Nel corso di un'udienza, Ciro Di Lauro confessa di aver manomesso il timone. Il pretore di Livorno però assolve entrambi gli imputati perché si sarebbe trattato di un falso grossolano, ossia di un tentativo inidoneo a trarre in errore i consulenti tecnici e i periti. Il fatto viene così qualificato per la prima volta come reato impossibile. La sentenza viene confermata in appello e in Cassazione. Nel 2006 la Procura di Livorno, su richiesta dei figli del comandante Chessa, decide di riaprire un'inchiesta sul disastro del traghetto. Nel 2009 l'Associazione dei familiari delle vittime, presieduta dai fratelli Chessa, in una lettera indirizzata al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, chiede di farsi portavoce presso il Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, della richiesta di rendere pubblici tracciati radar, le immagini satellitari o qualsiasi altro materiale in possesso delle autorità statunitensi relativo alla situazione nella rada del porto di Livorno durante le ore del disastro del Moby Prince. Nell'aprile 2009 l'onorevole Ermete Realacci presenta una nuova interrogazione parlamentare riguardo al coinvolgimento di altre navi, in particolar modo imbarcazioni militari americane presenti la notte della tragedia nel porto di Livorno e riguardo alla presenza mai accertata dei tracciati radar e delle comunicazioni radio registrate a Camp Darby.

l'istanza di riapertura delle indagini per appurare le reali responsabilità con motivazioni non condivise da tutti i familiari delle vittime viene presentata dal legale dei figli del comandante Chessa nel 2006. Con maggiore attenzione viene chiesto di occuparsi della questione del traffico illecito di armi e della presenza di navi militari o comunque navi al di fuori del controllo della Capitaneria di Porto che possano essere causa o una delle concause del disastro. Nel 2006 l'ipotesi di trovare immagini satellitari della sciagura prende di nuovo corpo dopo il ritrovamento di alcune bobine di immagini negli uffici della Procura di Livorno. Nel giugno del 2009, a seguito delle indagini riaperte dalla Procura, viene sentito nuovamente come persona informata

0: ricostruzioni prospettate dai CES non troverebbero alcun riscontro nelle risultanze probatorie acquisite. Manomissioni sul relitto, tracciati radar mai chiesti e altri con un'inspiegabile zona buia proprio sull'area della tragedia, processi senza colpevoli, dichiarazioni contraddittorie di alcuni protagonisti e la contraffazione dell'unico filmato amatoriale girato a bordo, scampato all'incendio. Quando arriva nelle mani del magistrato, il video presenta una giunzione effettuata in modo non professionale. Il nastro è tagliato e incollato con una parte di nastro vergine. Che cosa si deve coprire? Nella seconda parte del lato oscuro della verità racconteremo il lavoro delle commissioni di inchiesta sulla tragedia di Moby Prince con l'aiuto della regia di Peter Bescapè.
1: Il lato oscuro della verità.
2: Sono le 15 e 26 minuti.
3: Radio Podcast, il meteo.
4: Cambia il tempo su mezza Italia. Nel pomeriggio sono previsti acquazzoni e temporali in accensione su Alpi, Nord-Est, Levante Ligure, Alta Toscana, fascia adriatica e rilievi meridionali. Clima meno caldo con temperature in calo, specie al settentrione e adriatiche. In serata ancora episodi di instabilità, in particolare sul Triveneto e lungo la fascia adriatica, ma anche sul basso Tirreno. Più asciutto altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da allora. Lorenzo Tedici.
3: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
5: Livorno Radio, Moby Prince.
6: The station was getting popular.
5: No, Moby Prince da Livorno, proviamo canale 61, ma ti sento debolissimo, eh.
0: Il 22 gennaio 2018 la Commissione parlamentare d'inchiesta pubblica la relazione finale di 492 pagine che offre un'altra verità su Moby Prince. È scritto che la tragedia non è riconducibile alla presenza di nebbia e alla negligenza del comando del traghetto. La nebbia è stata emotivamente utilizzata come giustificazione del caos e dei soccorsi coordinati dalla capitaneria di porto, allora comandata dall'ammiraglio Sergio Albanese. L'indagine della procura di Livorno nel processo di primo grado si è rivelata carente e condizionata da fattori esterni. Sentiamo un passaggio della relazione finale della commissione dell'onorevole Silvio Lai.
7: Vorrei ritornare, prima di presentare la relazione, brevemente al giorno in cui avvenne tutto, perché molti di voi, la maggioranza delle persone che stanno qui, sono familiari delle vittime, ma ci sono anche persone che hanno il dovere di cronaca e quindi lo ricordiamo insieme. Erano le 22:25 di mercoledì 10 aprile 91 e nella rada di Livorno entrano in collisione il traghetto passeggeri Moby Prince e la petroliera Agip Abruzzo. Il bilancio sarà drammatico, 140 vittime, viene definita la più grande tragedia della Marineria Civile Italiana ed è così. I processi che ne seguirono si conclusero poi a distanza di 8 anni con l'assoluzione di tutti gli imputati e l'archiviazione della condanna per uno di essi. Anche la pretura di Firenze, occupandosi di 2 posizioni stralcio, arrivò alla assoluzione di 2 imputati per difetto di punibilità. Nel 2010 poi la Procura di Livorno respinse su proposta del GIP la richiesta di riapertura delle indagini perché, come fu sottolineato nel dispositivo, sgombrato il campo da ricostruzioni viziate da suggestioni, è doloroso affermare che la tragedia è individuabile in una condotta colposa in termini di imprudenza e negligenza della plancia del Moby Prince. Ora, dubbi, oscurità, fatti che negli anni emersero da parte di chi lavorò con determinazione, a non spegnere i

0: riflettori sull'incidente cominciarono a, insomma, furono soprattutto le associazioni dei familiari delle vittime che portarono il Senato il 22 luglio del 2015 ad istituire con voto unanime la commissione d'inchiesta che, dopo l'espletamento delle varie procedure, svolse la sua prima audizione il 17 dicembre 2015 nella sala dove ci siamo ritrovati questa mattina, a mezzogiorno, ascoltando i rappresentanti delle due associazioni dei familiari delle vittime, 140 e 10 aprile.
1: Secondo la prima commissione parlamentare, l'accordo assicurativo siglato 2 mesi dopo l'incidente tra gli armatori delle due navi coinvolte ha condizionato l'operato dell'autorità giudiziaria. A dimostrazione di ciò, a seguito di questo accordo, l'AGIP Abruzzo è stata dissequestrata prima della definizione della fase processuale di primo grado, impedendo ogni ulteriore approfondimento. L'accordo prevedeva che la società Eni si assumesse i costi relativi ai danni alla petroliera ed inquinamento e la società Navarma i costi del risarcimento delle vittime del traghetto, chiudendo di fatto ogni possibile ipotesi di responsabilità, pur essendo la Moby Prince sotto sequestro, era comodamente accessibile a chiunque. L'indagine medico-legale è stata eseguita in maniera lacunosa, concentrandosi sul riconoscimento delle vittime senza appurare le cause della morte di ciascuna vittima. L'AGIP Abruzzo, al contrario di quanto riportato in fase di indagine processuale, si trovava comunque in zona di divieto di ancoraggio. L'errore di posizionamento durante le indagini ha portato ad escludere ogni responsabilità al comando della petroliera. La Moby Prince ha subito, secondo la prima commissione, per cause non chiare, un'alterazione nella rotta di navigazione che potrebbe aver influito sulle cause dell'impatto. La morte dei passeggeri, dell'equipaggio, non è avvenuta per tutti entro 30 minuti, come invece riportato negli atti processuali. La capitaneria di porto non aveva gli strumenti necessari per individuare la seconda nave, la Moby Prince, sebbene la responsabilità dei soccorsi fosse a suo carico, rivelandosi carente nella gestione della gravità della situazione e del tutto incapace di coordinare un'azione di soccorso. Il procedimento penale a carico di Ciro Di Lauro per tentata manomissione del timone non ha chiarito le motivazioni vere del gesto. E ancora, secondo la prima commissione, il comportamento di Eni si è rivelato non chiaro a partire dalla comunicazione sulla provenienza della petroliera. L'AGIP Abruzzo proveniva infatti da Genova e non da Sidi El Khedir in Egitto, come dichiarato. Di conseguenza anche le dimensioni e la tipologia del carico potevano essere differenti da quanto dichiarato. La cisterna trovata aperta dopo l'incidente poteva quindi ipoteticamente contenere materiale in trasferimento su una bettolina. Una seconda commissione parlamentare d'inchiesta viene istituita durante la 18ª legislatura con delibera della Camera dei Deputati del 12 maggio 2021. La commissione ha il compito di ricercare e valutare nuovi elementi che possono integrare le conoscenze sulle cause e le circostanze del disastro acquisite dalla prima commissione parlamentare, di accertare eventuali responsabilità in ordine ai fatti, di accertare con la massima precisione tutte le comunicazioni radio intercorse tra soggetti pubblici e privati nelle giornate del 10-11 aprile 1991, i tracciati radar, le rilevazioni satellitari. La seconda commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause del disastro della nave affida quindi al reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri una perizia per accertare se a bordo della Moby Prince vi fosse o meno dell'esplosivo. L'analisi viene svolta dal colonnello dei carabinieri Adolfo Gregori, comandante della sezione chimica del reparto, e alla fine esclude la presenza di esplosivo nel locale motore dell'Erica di Prua e nel garage sovrastante all'interno del traghetto. Secondo la relazione della commissione approvata il 15 settembre 2022, nel disastro sarebbe coinvolta una terza nave che avrebbe ostacolato il percorso del Moby Prince, costringendolo ad una brusca ed imprevista virata di circa 30 gradi e portandolo a colpire la petroliera. Secondo l'inchiesta, la petroliera sarebbe ancorata in posizioni irregolari, individuata tramite foto satellitari americane desecretate nel 2018, ed è avvolta in una nube di vapore acqueo dovuta alla probabile avaria dei sistemi idraulici. La dimostrazione di quest'ultima ricostruzione viene dagli ingegneri della società genovese Cetena, che analizzano tutti i dati in possesso della commissione, le condizioni meteo della giornata, le posizioni delle navi davanti a Livorno. Il 10 aprile 1991 nel porto di Livorno vi sono tracce della presenza di una nave, la October 2, di proprietà della società somala Shifco, la stessa sulla quale stava indagando la giornalista del TG3 Ilaria Alpi, assassinata a Mogadiscio insieme al cameraman Miran Rovatin. Coincidenze? Sentiamo Enrico Fedeghini.
2: Il registro dell'avvisatore marittimo segna la presenza della 21 October 2 al molo Magnale, in un molo non operativo del porto di Livorno. Fatto curioso, perché un testimone dice che proprio quella sera la nave non era attraccata a quel molo, mentre invece risulta ferma lì per 2 mesi ufficialmente, stando ai registri. Invece c'è una testimone, la moglie di un ufficiale della capitaneria che ha una residenza di servizio all'interno del porto di Livorno, che dice chiaramente che la sera prima quell'imbarcazione era l'unica imbarcazione di 70-80 metri, non c'era, e al mattino dopo la vede. E poi, fatto curioso, il pilota di porto di Livorno si ricorda che proprio quella sera, il 10 aprile del 91, quel peschereccio, la 21 ottobre, fermo per riparazioni, chiede di fare bunkeraggio, cioè rifornimento di carburante, operazione sinceramente incomprensibile per una nave che deve stare ormeggiata, anzi a secca, in cantiere per riparazioni.
1: La seconda commissione parlamentare, nella sua relazione finale, esclude l'ipotesi dell'avaria a bordo del traghetto. E scrive: il sistema delle eliche era in piena efficienza al momento della collisione, non vi era alcuna avaria né malfunzionamento dei sistemi del Moby Prince. Secondo il vicepresidente della commissione Andrea Romano, l'ipotesi di una bomba esplosa a bordo del Moby Prince, insieme a quella della nebbia o della distrazione del comando del traghetto durante la navigazione, hanno contribuito a creare confusione su ciò che è realmente accaduto la notte del 10 aprile del 91. Ed Eni, dice sempre la commissione, che è una grandissima società, un vanto nazionale, forse sapeva che Agip Abruzzo si trovava dove non doveva essere. Forse sapeva anche del blackout o del vapore, e perfino che fosse coinvolta in attività di bunkeraggio clandestino. Noi abbiamo chiesto i materiali delle inchieste interne, ma non li abbiamo mai avuti. Spero che chi lo farà in futuro sia più fortunato di noi, scrive la Commissione parlamentare d'inchiesta. Anni dopo, per il rogo del Moby Prince non vi è ancora giustizia. E poi accade quello che abbiamo visto in tante, troppe inchieste italiane. Alcuni anni fa avevo intervistato Angelo Chessa, familiare di 2 vittime del Moby Prince.
3: L'impegno nella ricerca della verità me lo sono preso davanti ai 140 lenzuoli bianchi quando ho fatto il riconoscimento di mia sorella. Ogni volta durante l'anniversario i familiari vengono a Livorno da tutta Italia e mi dicono grazie, me lo dicono i familiari, me lo dicono i sindaci, i rappresentanti delle province e delle regioni che vengano per l'intervento che faccio e per le parole che dico. Io gli rispondo non lo faccio, cioè io vi ringrazio di questi ringraziamenti, ma è un impegno che ho preso, come ho detto prima, l'ho preso davanti a quei lenzuoli bianchi e in memoria di mia sorella e delle altre 140 persone che erano accanto a lei, io non smetterò di battermi finché su questa vicenda non si siano scritte parole di verità e finché quei colpevoli che sono scritti nelle pagine delle sentenze vengano veramente puniti. Noi sappiamo che il processo di primo grado ha assolto tutti, anche quelli che non erano imputati, perché la cosa più bella di questa vicenda è che nella sentenza di primo grado si assolve anche chi non è imputato, si fanno delle postille e si dicano non ha responsabilità nemmeno il tizio, anche se non era imputato in questo processo. Nel contempo la sentenza della Corte d'Appello di Firenze, condannando l'unico imputato, il marinaio il terzo ufficiale dell'AGIP, dice: il terzo ufficiale dell'AGIP è responsabile perché in presenza di nebbia non ha temperato a tutte quelle che sono le leggi, eccetera, le regole della marineria. Dall'altra non è il maggiore responsabile perché le più gravi responsabilità sono: primo, dell'armatore del traghetto, armatore della navarma onorato; secondo, del comandante della petroliera Superina; terzo, del comandante della capitaneria di porto.
1: Le inchieste, i processi, le commissioni parlamentari non sono riuscite a offrirci una verità plausibile, ma il teatro civile può almeno raccontare. MT, Moby Prince, è un bellissimo spettacolo di Francesco Gerardi e Marta Pettinari che debutta a Livorno il 28 ottobre 2006. C'era la nebbia? Non c'era la nebbia. C'era traffico d'armi? Il traghetto ha avuto una avaria al timone? È esplosa una bomba a bordo? Una cosa però appare subito chiara: l'equipaggio non stava affatto guardando la partita, era lì, in plancia, a fare il proprio dovere. E allora, come mai a suo tempo è stata detta una cosa non vera? Chi l'ha detto? E perché?
4: Capitaneria di porto! Capitaneria, capitaneria!
5: Cos'è quel fungo di fuoco in mare?
6: Capitaneria di porto di Livorno, avanti pure, canale 13.
4: Qui l'agito a Peruccio!
5: Mi sa che c'è un incendio alla Gorgona. No, non è la Gorgona quella lì. E allora cos'è? È scoppiata la petroliera.
4: Siamo incendiati! Siamo incendiati! C'è venuto il mare rosso!
6: A Livorno, in capitaneria, il militare di leva Gianluigi Spartano risponde: ricevuto AGIP Abruzzo, stiamo provvedendo! Dietro di lui arriva l'ufficiale di guardia, Lorenzo Checcacci, che gli dice: vai Spartano, vai a preparare la motovedetta, qui rimango io. Spartano corre verso la banchina, Checcacci invece si sistema alla radio, parla con la petroliera, cerca di raccogliere più informazioni possibili e intanto rassicura il comandante Superina che i soccorsi stanno partendo. La cosa strana però è che a parte la petroliera nessun'altra nave ha chiesto aiuto. Perché? Un volo di 10 metri, poi il tonfo nell'acqua, la barca degli ormeggiatori si avvicina, l'avambraccio enorme del Valli si sporge e lo tira su.
4: Abbiamo raccolto un naufrago, c'è ancora persone sulla nave.
6: Nel frattempo sull'AGIP Abruzzo i membri dell'equipaggio salgono sulla scialuppa, salgono tutti eccetto il nostro uomo che si mette alla manovra della gru, aziona la leva e vede i compagni sparire oltre il bordo. Poi quando la scialuppa tocca l'acqua lascia i comandi, cala una scaletta e scende anche lui. Gli altri lo recuperano a bordo, tagliano le cime e si allontanano, lì vicino il titolono li vede, si accosta e li recupera a bordo. È fatta! Sono tutti salvi e stanno tutti bene. Sono le 11:45, un'ora e 20 minuti dopo la collisione. E mentre loro tornano in porto, sulla barca degli ormeggiatori il Valli parla col naufrago. Poi prende il microfono, schiaccia il pulsante e dice:
7: la nave è la Moby Prince, Moby Prince.
8: Dimmi quando tu verrai.
5: Forza! Prima il camion con la barca!
8: Dimmi quando,
5: venga a marcia
8: quando,
5: indietro,
8: quando,
5: così! Bene? Bene!
8: L'anno, il
5: stop.
8: Giorno e l'ora.
5: Buonasera, biglietti per favore, grazie.
8: Forse
5: benvenuti a bordo. Proseguite a marcia indietro fino a prua seguendo le indicazioni del marinaio.
8: Ogni
5: adesso venga lei, quel fuoristrada targato Sondrio, sì, poi la tipo, il furino e la bialla in fondo. Sì signora, marcia indietro che Olbia attracchiamo di pompa così siamo già pronti per sbarcare. Biglietti per favore, Benvenuti a bordo. Le prime auto iniziano a muoversi, superano le transenne e si infilano nella stiva. Le altre, in coda a motori accesi, illuminano coi fanali la fiancata bianca del traghetto. L'enorme balena che sorride e il nome della compagnia armatrice occupano gran parte del centro nave. Poi due linee orizzontali, una blu e una azzurra, corrono verso poppa, dove in alto spicca a lettere maiuscole il nome della nave: Moby Prince, fiore all'occhiello della più importante compagnia di navigazione privata italiana. Ed è bella, accostata lì all'ormeggio 55, con la rampa ancora appoggiata sul molo e la prua che punta già verso il mare aperto. È proprio bella.
9: Livorno, Livorno Radio, Moby Prince, Moby Prince.
10: Oh, Moby Prince da Livorno, proviamo canale 61, ma ti sento debolissimo, eh?
5: Sono le 10:22. Nel salone Deluxe un gruppo di ragazzi sta srotolando i sacchi a pelo per la notte, mentre al bar di prua c'è ancora chi consuma da bere al banco e chi se ne sta comodamente seduto ai tavoli. In una cabina di seconda classe Alessandra prepara le bambine per la notte, mentre Angelo in tutta la ginnastica le riprende con la videocamera. La signora Paterni continua da terra a passeggiare con il suo cane. A un certo punto si gira per vedere che fine ha fatto la petroliera e... Ma cos'è quel fungo di fuoco in mare?
6: Stanotte Loris è di turno al magazzino delle poste. Scarica i sacchi, li svuota, smista le lettere e dopo un po' decide di prendersi una pausa caffè. Quando esce però vede che il cielo verso il mare si sta tingendo di rosso. E lui entra al bar, scambia qualche parola con i colleghi, cosa sarà, cosa non sarà. Ma nessuno sa niente, così beve il caffè, paga la cassa e torna a lavorare. Alle 3 arrivano i pacchi con la prima edizione del Tirreno. Lui ne prende una copia e legge il titolo a 5 colonne. Gli manca l'aria. Poi prende il telefono, chiama la moglie e le dice: vestiti, prepara il bimbo, bisogna andare al porto. Sale in macchina, in un attimo è sotto casa. Elena è già lì sul marciapiede col bambino in braccio. Gli dice: Loris, cosa è successo? Non lo so, ho chiamato la questura, forse qualcuno si è salvato. Sali! La seconda tappa è a casa dei suoi genitori. Lui scende dall'auto, suona il citofono e intanto pensa: e ora cosa gli dico? Chi è? Babbo. Loris, cosa ci fai a quest'ora? È successo qualcosa? Liana. Liana! Dopo un minuto tutto il palazzo è sveglio. Poi la luce delle scale, lo scatto del portone e l'auto riparte di corsa.
5: Per conoscere la verità vera sul Moby Prince non serve un perito. Basta essere svegli. Quella sera c'era la partita. Gli ufficiali in plancia appena escono dal porto inseriscono il pilota automatico e vanno al bar di prua a vedere la televisione insieme ai passeggeri. Così, mentre loro se ne stanno lì con una birra in mano a commentare l'azione X di Roby Baggio, il traghetto lanciato senza comando a 19 nodi si trova davanti alla petroliera e non può fare altro che finirci dentro. Non ci credi? Infatti, perché la verità vera sul Moby Prince è che l'Agip Abruzzo ha due luci rosse di posizione, una a prua e l'altra a poppa. Siccome queste due luci sono posizionate a circa 280 metri l'una dall'altra, il comandante Chessa pensa che appartengano a due navi diverse e decide di passarci in mezzo. Quando poi si renderà conto dell'errore, purtroppo è troppo tardi per tentare qualsiasi manovra. Non ci credi? Sì che ci credi. Almeno un po' ci credi. Perché se una sera accompagni al porto tuo marito e la mattina dopo accendi la televisione e ti raccontano che si è imbarcato sul traghetto che ha provocato la più grande tragedia della Marina Civile Italiana, e ci credi, dopo puoi credere a tutto. A quello che ti raccontano i giornali, ai programmi televisivi, ai pettegolezzi del porto, al tuo amico, che ha un amico, che conosce uno, che ha uno zio, che lavora nei servizi segreti e lui le cose le sa. Credi a tutto. Perché ne hai bisogno. Perché a quel punto hai bisogno di aggrapparti a qualcosa che ti permetta di capire com'è andata davvero. E non ti accontenti di una verità probabile, tu pretendi la verità vera. E le verità vere, quelle che tu la sai meglio di me, sì, ma io la so meglio di tutti, ci vuole tanto così per crearle.
6: Ecco, per Brandi Marte la verità è questa. Ma perché questa verità regga? Occorre capire cosa sia successo di tanto grave a bordo del Moby Prince per cui il comandante abbia deciso di tornare indietro. E così come Cristina Brandimarte gira i pezzi, li sposta, li unisce, li separa e alla fine completa il quadro, scrive una relazione dettagliata, la consegna all'avvocato e anche lui aspetta che 4 anni dopo il processo stabilisca qual è la verità.
11: In piedi, entra la corte.
12: In nome del popolo italiano, gli imputati per concorso in strage colposa e omissione di soccorso, Valentino Rolla, Angelo Cedro, Lorenzo Checcacci e Gianluigi Spartano sono tutti assolti perché il fatto non sussiste.
13: Sonori di archivio, interviste all'autore.
14: Il lato oscuro della verità.
13: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 16 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Cambia il tempo su mezza Italia. Nel pomeriggio sono previsti acquazzoni e temporali in accensione su Alpi, Nord-Est, Levante Ligure, Alta Toscana, fascia adriatica e rilievi meridionali. Clima meno caldo con temperature in calo, specie al settentrione e adriatiche. In serata ancora episodi di instabilità, in particolare sul Triveneto e lungo la fascia adriatica, ma anche sul basso Tirreno. Più asciutto altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo. Penso te dici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 16 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Cambia il tempo su mezza Italia. Nel pomeriggio sono previsti acquazzoni e temporali in accensione su Alpi, Nord-Est, Levante Ligure, Alta Toscana, fascia adriatica e rilievi meridionali. Clima meno caldo con temperature in calo, specie al settentrione e adriatiche. In serata ancora episodi di instabilità, in particolare sul Triveneto e lungo la fascia adriatica, ma anche sul basso Tirreno. Più asciutto altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 17 e due minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Bentornati e benvenuti a Delitto e Castigo. Io sono Max Rigano, siamo su Giornale Radio, la radio libera di informare. Con me, come ormai consuetudine, il professor Iuri Aparo. Benvenuto.
3: Piacere di rivederla.
2: E quest'oggi abbiamo nostro graditissimo ospite Paolo Setti Carraro. Benvenuto, dottor Carraro.
4: Grazie.
2: Allora, innanzitutto una breve scheda per raccontare chi è Paolo Setti Carraro. È nato a Borgo Sesia nel 1949. È un medico italiano e fratello di Emanuela Setti Carraro, moglie del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, uccisa dalla mafia in un agguato a Palermo il 3 settembre 1982. Ferdinando Giulio Setti, suo padre, è stato ufficiale volontario sul fronte greco-albanese, e la madre, Maria Antonietta Carraro, è stata infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana durante la Seconda Guerra Mondiale. Dopo la morte della sorella, il Paolo ha intrapreso un percorso di giustizia riparativa e di mediazione penale, incontrando detenuti e lavorando per la riabilitazione dei criminali, ed ha anche partecipato a progetti di sensibilizzazione sulla mafia e sulla giustizia sociale. Chirurgo per 48 anni, prima al Policlinico di Milano e poi all'estero, per 13 anni è stato nelle zone di guerra. Paolo Setti Carraro dal 2016 fa il volontario nelle carceri di media e massima sicurezza, dove incontra tutte le settimane i detenuti attorno ad un tavolo insieme agli amici del gruppo della trasgressione del professor Aparo. È impegnato a Opera e nelle case circondariali di Milano San Vittore e di Parma, nel recupero umano e sociale di chi vorrebbe uscire dalle gabbie della propria coscienza prima ancora che dal carcere. Allora, sua sorella Emanuela è stata uccisa quando era ancora molto giovane, ed è facile immaginare il dolore che ha generato la sua morte per lei e per i suoi familiari. Ma Emanuela Setti Carraro, per quel che ne sappiamo, è stata uccisa solo perché era la moglie del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Tra l'altro si erano sposati 54 giorni prima, se non ricordo male. Come ha vissuto questa cosa?
4: Beh, io credo che questa morte sia stata una morte sostanzialmente inevitabile. Era una giovane moglie che ha accompagnato suo marito in una situazione estremamente difficile, complessa. C'erano dei rischi, erano consapevoli dei rischi e li hanno affrontati insieme come marito e moglie. Poi questa morte è stata anche simbolica. Io credo che la sintesi del simbolismo di questa morte sia il fatto che uno dei killer è sceso dopo aver bloccato la macchina e crivellato di colpi la macchina e i corpi di Emanuele e di Carlo Alberto, nonché del Domenico Russo, dobbiamo ricordarci che c'era un agente di pubblica sicurezza con loro, è sceso e ha dato quello che si può definire un colpo di grazia. In realtà erano già morti, quindi è stato semplicemente uno sfregio e un simbolismo mafioso.
2: Professor Aparo, le domando intanto come vi siete conosciuti, come è arrivato il dottor Carraro nel gruppo e come avete cominciato la vostra...
3: Tutte e due siamo amici di Francesco Caiani, ed è lui che ci ha fatto conoscere.
2: Francesco Caiani è?
3: Francesco Caiani è un pubblico ministero e lui e io collaboriamo da qualcosa tipo 23 anni, facciamo tante cose insieme in carcere, Delitto e Castigo, e Fratelli Karamazov, eccetera. Lui è un pubblico ministero ma moltissimo sensibile alle problematiche dei familiari delle vittime della criminalità. Da questo ci siamo conosciuti.
2: Dottor Carraro, può ricostruire le diverse fasi delle idee, dei sentimenti vissuti nei 40 anni trascorsi da quando sua sorella è stata uccisa dalla mafia?
4: Beh, all'inizio c'è stato, diciamo, quello che è la reazione più istintiva e naturale, quella del sono rimasto attonito, poi è cresciuto il rancore, l'odio verso queste persone. Poi però si è sviluppato un, diciamo così, un sentimento di protezione e quasi di restituzione a mia madre. Io ero uscito di casa molto presto, avevo 24 anni, ho fatto il militare, contemporaneamente mi sono laureato in medicina, ma ero già fuori casa. E 7-8 anni dopo questo evento mi ha portato a riavvicinarmi alla mia famiglia. Qui nasce un problema, perché la lettura che mia madre dava della vita di Manuela e della sua esperienza era una lettura che io non condividevo. Ha cercato di, diciamo così, di trasformarla in una sorta di icona, metterla su un altare e renderla o ipotizzarla perfetta, direi irraggiungibile, un modello sostanzialmente non replicabile. E questo mi ha colpito, mi ha portato a tacere, a rimuovere, diciamo, il lutto e posticipare l'analisi e l'elaborazione, poiché non era possibile farlo in famiglia, l'ho posticipato di più di 30 anni.
2: Ecco perché ci sono voluti 30 anni. Sai che io sono un po' emozionato, glielo devo dire, perché ci pensavo anche mentre stavo venendo in studio. Io attraverso di lei posso toccare la storia. Io avevo 12 anni quando ci fu l'agguato il 3 settembre dell'82 e mi ricordo minuto per minuto i telegiornali, Mario Pastore, Italo Moretti, i collegamenti. Il racconto di un paese che stava soffrendo per quello che era accaduto, perché ricordiamoci che Carlo Alberto Dalla Chiesa era stato l'uomo che aveva affrontato e sconfitto in qualche modo simbolicamente le Brigate Rosse, quindi era un eroe del nostro paese in quel momento. Quell'omicidio e la perdita non solo di Carlo Alberto Dalla Chiesa ma anche della sua giovane compagna, neosposa, fu un trauma incredibile ed è una cosa che mi colpisce molto. Quindi quando io la incontro dico è un pezzo di storia che mi viene incontro, ma c'è dell'altro. Io l'ho vista nel gruppo della trasgressione col professor Aparo, l'ho vista all'opera. Le voglio dire che cosa ho provato io ascoltandola, perché io quello che percepisco di come lei si pone nei confronti dei detenuti è, come dire, duplice. Da un lato io sento quello che lei diceva un attimo fa, un bisogno di dare, che è un paradosso perché lei si confronta con persone che in qualche modo l'hanno ferita nel profondo, eppure lei sente il bisogno di dare, ma io sento di sottofondo anche una stringente etica, in qualche modo anche ancora un tratto di rabbia che però lei ha trasformato in amore per rendere migliori le condizioni di coloro i quali lì abitano quel gruppo perché hanno commesso dei reati. Mi dica se questa percezione che io ho di lei le risuona oppure no.
4: Sì, direi che il gruppo non ha, io all'interno del gruppo, immagino il gruppo nell'insieme, come scopo, come stella polare, come guida a quella dell'emancipazione. L'emancipazione dell'uomo. E l'emancipazione dell'uomo significa all'interno del carcere, intorno a quel tavolo, emancipazione dei detenuti, dalla loro identità criminale, ma anche emancipazione delle vittime. E da questo punto di vista io credo che la mia frequentazione al gruppo sia stata molto utile per me. Il motivo fondamentale per cui io sono entrato nel gruppo è che stavo male. Abbiamo trascorso 4 anni insieme con altri 10-12 familiari nel centro di mediazione del Comune di Milano, e grazie al centro del Comune di Milano e a Libera siamo riusciti a elaborare il lutto, a identificarci come persone ugualmente colpite nei loro affetti dalla criminalità organizzata. Quindi non esistevano a quel punto più vittime di primo o di secondo livello, di no, eccellenti e meno eccellenti. Eravamo tutti sofferenti per una perdita traumatica e drammatica. Poi abbiamo elaborato il lutto, ci siamo raccontati e poi ci siamo un pochino divisi, nel senso che ognuno ha fatto la sua scelta. Marisa, Piero e io abbiamo deciso di incontrare i detenuti, e altri hanno scritto libri, hanno ripreso, hanno fatto e fanno tuttora moltissime attività, incontri scolastici, eccetera.
2: E il rapporto col dolore, del resto, che inevitabilmente è il riconoscimento di una diversità nell'affrontarlo. Professor Aparo, io ho una curiosità, ma lei, di fronte alle emozioni di uomini e di donne così ferite, come ha gestito e come gestisce questa enorme mole di emozioni? Perché lei deve coordinare, tra virgolette, naturalmente, da un lato le sofferenze, il dolore di persone come Paolo, ma deve anche relazionarsi con la sofferenza e il dolore anche dei detenuti, che sono progressivamente diventati consapevoli di quello che hanno commesso. Come gestisce? È una curiosità che ho. Come fa? Cioè, è una dote naturale la sua, oppure che spirito c'è dietro questo tipo di lavoro? Perché non saprei, perché lei diventa una sorta di ermeneuta, no? Cioè di persona che fa da esegeta delle emozioni di ciascuno, ma deve poi farle anche incontrare. Come fa?
3: Allora, sinceramente a me sembra che non faccio nulla, cioè la mia sensazione soggettiva è che non faccio nulla, e sono convinto veramente che Paolo Setti Carraro e Marisa Fiorani parlino con i detenuti, indipendentemente dal fatto che ci sia io. Questa è la mia impressione. Aggiungo che c'è una atmosfera della quale sono sicuramente responsabile. Sono responsabile dell'atmosfera, che è un'atmosfera di ascolto. Però, ad onor del vero, quando parlano Paolo o Marisa, i detenuti sono del tutto naturalmente inclini ad ascoltare. Quindi, se anche io non facessi nulla, di fatto il contatto ci sarebbe. Eventualmente posso dire, per quello che vale, che tra di loro si produce una affettività nei confronti della quale io alle volte invece freno. Quindi paradossalmente sembra quasi che io addirittura riduca o cerchi di ridurre, cosa che però non succede. Di fatto il contatto c'è ed è ricco ed è massiccio.
2: Ma perché? Perché?
3: Perché cerco di ridurre? Ma questo è complicato. Allora, di fatto a me sembra che il loro contatto non ha alcun debito con me, con quello che faccio io. La riduzione è dovuta al fatto che ci sono delle volte in cui io ho la sensazione che quest'amore dato soprattutto da parte di Marisa gratuitamente mi sembra quasi eccessivo, cioè, come dire, loro si vogliono bene, perché comunque le cose che vengono dette a quel tavolo del gruppo sono cose che inducono naturalmente a sentirsi vicini all'altro. Paolo ha scritto un testo molto bello che consiglio di leggere, che si chiama Esercizi di emancipazione reciproca, di cui poi probabilmente parlerà.
2: Si può trovare su www.vocidalponte.it?
3: Sì, esattamente.
2: Ok, vi ricordo che c'è anche un secondo sito che è www.trasgressione.net e tutto quello che noi stiamo portando qui oggi e anche molto di più lo trovate lì. Sono 20 e passa anni di esperienza di questo gruppo della trasgressione.
3: Diciamo, provo a fare questa sintesi. Detenuti e Paolo e Marisa dall'altra parte si cercano del tutto indipendentemente da me. Forse i miei tentativi di ridurre il contatto sono legati al fatto che io non voglio che ci si entusiasmi per avere trovato definitivamente l'incontro con l'altro, perché la mia esperienza dice che l'incontro con l'altro che oggi entusiasma, domani, se non ci si lavora, svanisce come la neve al sole.
2: Ci torniamo su questo. Paolo Setti Carraro, la morte, l'omicidio di sua sorella ha inciso nelle scelte della sua vita e della sua professione?
4: Certo. Innanzitutto direi che è un'esperienza comune a tutti i familiari di vittime di violenza. Le vostre vite, le nostre vite che avevano un orizzonte, diciamo così, che avevano delle aspettative, sono regolarmente stravolte da questi eventi. Quindi si tratta di reinventarsi un futuro e inventarsi una prospettiva di vita. Questo ha segnato la mia esistenza in due modi fondamentalmente. La vita, purtroppo, in quel momento, con quel sorta di mi sentivo in debito nei confronti di mia madre, e io a 33 anni ero, diciamo così, avevo dei rapporti affettivi piuttosto superficiali e mi ha portato a impegnarmi, mi ha stimolato a impegnarmi a mettere, diciamo così, la testa a posto, a diventare una persona grande, responsabile, adulta, eccetera. E la cosa purtroppo non ha funzionato, nel senso che mi sono sposato e poi nell'arco di 13-14 anni quel tipo di relazione, di rientro in un perbenismo a cui ero estraneo, ha portato al divorzio dalla mia prima moglie. Per quanto riguarda invece la professione, io sono rimasto in Italia e mi sono dedicato a, inizialmente in Italia, è stata una sorta di, direi, di scommessa o di provocazione nei confronti della morte che non accettavo, e quindi mi sono concentrato su delle attività di chirurgia oncologica. Ho aperto un ambulatorio e per più di 20 anni ho seguito pazienti oncologici, molti li ho seguiti fino all'ultimo respiro, quindi proprio un contatto con la morte che ho protratto a lungo. Poi sono andato in pensione, in realtà sono stato rottamato, era il periodo in cui nel 2008-2009 i medici venivano rottamati per far largo ai giovani, e a quel punto sono, grazie a mia moglie, la mia seconda moglie, anestesista, che era stata con me in Africa, che era stata con me in Afghanistan, eccetera, ho passato ben 8 anni dei 13 anni successivi in missione.
2: Dottor Carraro, c'è una cosa che non so, se sento forte dentro di me. Lei è un uomo che ha a un certo punto sfidato la morte, ci si è confrontato praticamente per tutta la sua vita e lei ha gli occhi di un uomo che non è stato sconfitto dalla morte che lei ha incrociato e combattuto per tutta la sua vita. Al contrario, sembra un uomo, per quella che è una percezione soggettiva naturalmente, perché è quella mia personale, sembra un uomo che è divenuto, come dire, ha patteggiato con la morte come una condizione esistenziale con cui confrontarsi e che in qualche modo la rende, sempre in funzione della, della mia personale soggettiva percezione, una persona in qualche modo leggera, ma leggera nel senso calviniano del termine, no? Calvino parlava della leggerezza. Ecco, le chiedo, a fronte di questa mia personale sensazione, se lei sente che ancora una volta la mia riflessione le risuona, e le chiedo anche che tipo di giudizio ha dato lei o che tipo di giudizio dava lei in passato delle carceri italiane e che giudizio ne ha oggi dopo aver vissuto e mentre sta vivendo l'esperienza del gruppo della trasgressione che lei vive in carcere.
4: La prima cosa, quello che posso dire sulle carceri, io 40 anni fa le carceri non le conoscevo, non conoscevo l'esistenza, sono stato come tantissimi in un camerone della questura di Milano dopo qualche manifestazione, ma insomma non in carcere, quindi non conoscevo le carceri e le ho frequentate e diciamo così frequentate e conosciute, anche se sempre in maniera parziale, perché di fatto noi nelle celle dei detenuti non entriamo mai nelle loro docce, non abbiamo queste occasioni, sono poche e rare. A me è capitato di entrare nel centro clinica di Parma e devo dire che sono rimasto scioccato. Ma detto questo, questo tensione, se possiamo dire, con la morte mi è stato, diciamo così, utile, nel senso che mi sono reso conto che innanzitutto fare chirurgo presuppone una certa dose di orgoglio e di presunzione, c'è sempre l'idea di poter salvare la vita. Ecco, io credo che la cosa importante è col tempo capire che tu svolgi un ruolo, una funzione, ma devi saper intervenire nell'ambito di un processo naturale, fisiologico, e correggerlo laddove è possibile correggerlo. Non porti la vita, devi cercare di ottimizzare le condizioni che consentono a

0: si faceva, diciamo così, tanta ostetricia. E lì proprio ti rendi conto che tu sei uno strumento nelle mani di un processo naturale, cioè là dove interviene il chirurgo con un parto cesareo è perché c'è una vita in difficoltà che preesiste a te, e a te sta soltanto il compito di cogliere il momento migliore per facilitare la venuta alla luce di una vita che vive indipendentemente da te. Sei uno strumento.
1: Professore Aparo, nella seconda parte, adesso andiamo verso la conclusione della prima perché manca poco più di un minuto, però con lei voglio indagare questo aspetto, che quello che ha trattato il dottor Carraro, cioè lui ci ha spiegato il rapporto che l'uomo nella sua finitezza ha rispetto a qualcosa di infinito, che è il dare e togliere la vita, che è qualcosa che l'uomo non può in qualche modo gestire direttamente. Cioè lui ci ha parlato di questa sfida come di qualcosa che lo ha ricondotto ad una consapevolezza del ruolo fisiologico che ha un medico. Io trovavo, mentre lui stava raccontando questo, che è la stessa sfida che lei ha intrapreso il giorno in cui le è venuto in mente che si poteva costituire un gruppo della trasgressione che avrebbe potuto aiutare i detenuti a comprendere la gravità dei reati e a recuperare la propria coscienza, con la stessa dinamica, che è quella dell'affrontare qualcosa di infinitamente grande nella finitezza di un uomo. Le chiederò un giudizio subito dopo il momento di pubblicità.
2: Sono le 17 e 28 minuti.
3: Radio Podcast, il meteo.
4: Cambia il tempo su mezza Italia. Nel pomeriggio sono previsti acquazzoni e temporali in accensione su Alpi, Nord-Est, Levante Ligure, Alta Toscana, fasce adriatiche e rilievi meridionali. Clima meno caldo con temperature in calo, specie al settentrione e adriatiche. In serata ancora episodi di instabilità, in particolare sul Triveneto e lungo la fascia adriatica, ma anche sul basso Tirreno. Più asciutto altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo. Penso te dici.
3: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
5: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite. Di errori che diventano lezioni. Di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Bentornati, siamo a Delitto e Castigo, la trasmissione di Giornale Radio, la radio libera di informare, che tratta il tema del rapporto tra i detenuti e il carcere, ma che racconta anche il rapporto tra i detenuti e le vittime di mafia in modo particolare. Qui oggi abbiamo qua con noi Paolo Setti Carraro, fratello di Emanuela Setti Carraro, assassinata il 3 settembre 1982 a Palermo con il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Al professor Aparo un attimo fa ha fatto una domanda un po' articolata, in cui la sintesi è insomma, lei si è trovato a un certo punto con un'idea che ha sviluppato, in cui ha avuto il coraggio di affrontare l'infinita complessità della mente umana di tanti giovani ragazzi che sono diventati manovalanza armata e che hanno commesso dei reati gravissimi, e che, come ha scritto, l'abbiamo sentito nelle scorse settimane, come ha scritto Alessandro Crisafulli, quando hanno commesso l'omicidio spesso sono morti loro stesso. Ecco, il rapporto con la morte è qualcosa che ci lega molto a quello che stava dicendo il dottor Carraro, perché lui nella sua vita ha affrontato la morte continuamente, l'ha sfidata per cercare di vincere. Lui ha detto: io sono stato ricondotto a quella naturale fisiologica consapevolezza che io potevo agire nella finitezza del mio ruolo, dell'essere uomo, che è la stessa cosa che ha fatto lei e sta facendo ancora oggi con i detenuti.
6: Allora, cerco di non essere

0: retorico, però l'inizio del concetto che sto esprimendo fa pensare che è una cosa un po' eccessiva. L'inizio è che qua si cerca di resuscitare l'uomo, o meglio la coscienza dell'uomo. Questo, detta così, suona retorica, suona antipatica, presuntuosa. Di fatto però il medico che lavora in ostetricia, quello che fa nascere i bambini, Marisa Fiorani, che candida dice che viene in carcere a mettere insieme il suo dolore con quello dei detenuti.
1: Ricordo che Marisa Fiorani è una rappresentante del gruppo della trasgressione, nonché vittima di una familiare vittima di mafia, perché sua figlia è stata assassinata dalla Sacra Corona Unita. Lo dico per chi eventualmente si fosse perso la puntata precedente, e Marisa Fiorani fa parte del gruppo della trasgressione.
0: Sì, ora in effetti tutte le persone che vengono al gruppo, non solo Paolo, ma anche le persone, comuni cittadini, insegnanti, eccetera, me compreso, in definitiva, di cosa godiamo? Godiamo di questa sensazione che si prova al tavolo del gruppo, ed è la sensazione della nascita o della crescita dell'uomo, della sua coscienza. Quindi quando lei mi osserva che facciamo qualcosa di simile, Paolo Setti Carraro e io lo confermo, e aggiungo che loro due al gruppo svolgono una funzione moltissimo importante, perché questa esperienza della nascita della coscienza e dell'uomo, loro riescono a farla toccare con mano più facilmente di quanto possa un insegnante che ha una vita a conti fatti regolare, perché loro della nascita dell'uomo, questa la dico così, loro della nascita dell'uomo che ha ucciso ne hanno più bisogno rispetto al comune cittadino. Paradossalmente è quasi come se loro cercassero, attraverso la nuova vita dell'omicida, cercassero in un certo senso di compensare la morte del congiunto. Per cui Paolo ha proprio bisogno che il detenuto nasca.
1: Ecco, io la vorrei definire così. La vostra opera, perché in qualche modo in un processo di assimilazione, secondo me appunto fate una cosa molto simile, anche se su campi diversi, voi date nutrimento, voi nutrite, e le persone che sono nel gruppo sono nutrite dell'amore che voi donate loro. E l'amore come è un elemento di forza straordinaria per permettere il cambiamento.
0: Dottor Carraro, quando sento parlare d'amore sempre metto un po' di spina e dico ricerca. Se lei non si arrabbia, invece di dire dell'amore verso i detenuti, io dico ricerca dell'essere umano.
1: Ma perché lei ha un'interpretazione, secondo me, dell'amore come concezione cristiana, che è quella dell'essere oblativi, dell'essere cioè disposti a darsi senza egoismo, mentre invece esiste un amore fatto, costellato, caratterizzato anche dall'egoismo, che in qualche modo il cristianesimo nega. Ma non entriamo in un campo che è filosofico e deroghiamo un po' dal nostro percorso, però accetto la sua critica, professore. Vado da Paolo Setti Carraro, perché a lui voglio chiedere. Noi sappiamo che le esperienze, che le persone vivono l'esperienza di una perdita, e quando la vivono non tutti reagiscono allo stesso modo, no? E lei ovviamente certamente conoscerà, come ci ha detto prima, persone che hanno vissuto le stesse esperienze. Quali sono, secondo lei, i diversi modi di reagire, se ce ne sono, e quali lei ha sperimentato?
2: Ma potrei fare l'esempio di mia madre, che è diverso, diciamo così, che ha elaborato il suo lutto in maniera diversa da me. Partiamo dal concetto che quella donna ha concepito, fatto crescere dentro di sé, partorito, allattato, vestito, lavato, alimentata una figlia. Per me era una sorella. Non ho vissuto tutte le esperienze che ha vissuto mia madre, quindi è naturale che il vissuto della perdita sia diverso. Guardo Marisa e penso che Marisa ha avuto una figlia che a un certo periodo di tempo è stata tossicodipendente, e mi chiedo: ma quante volte Marisa si è chiesto dove ho sbagliato? E questo diciamo così, in quel percorso la tossicodipendenza è stata centrale e determinante. Quindi i vissuti dei familiari sono diversi per tantissimi motivi. Purtroppo c'è una quota di familiari che invece si chiudono nel vissuto vittimario, che è rigido, che è congelante, che è estenuante, che è fatto di rancore, di odio, di ricerca di vendetta attraverso lo Stato, per cui non c'è pena. Uno delega allo Stato di esercitare la giustizia e poi, quando la giustizia si pronuncia, bilanciando i pro e i contro, non va mai bene, è sempre una pena troppo leggera. Quindi ci si riserva comunque il diritto di criticare una parte terza che dovrebbe, cioè che è al di sopra di tutti noi, ma che viene comunque diciamo accusata di non rispecchiare esattamente le emozioni delle vittime.
1: Le faccio ancora una domanda rispetto al tema del carcere, perché il carcere ha bisogno, per garantire che la pena venga poi esercitata in modo conforme, che la pena non sia solo repressiva ma anche riabilitativa. E le domando: il carcere esercita questa funzione alla luce dell'esperienza che lei ha fatto col professor Aparo, ma al di fuori dell'esperienza fatta col professor Aparo, che, diciamolo inter nos, non è un'esperienza così facilmente replicabile e che non ha trovato ancora, forse oggi, la giusta dose di proselitismo magari anche in altri istituti, sebbene in realtà le persone con cui ha lavorato il professor Aparo, penso all'ex direttore del carcere di Opera, Giacinto Silvia. Siciliano, sì. Abbia poi, quando lui è stato trasferito a San Vittore, alcuni teatri, alcuni laboratori lui li ha cominciato a portarli anche lì. Le domando però, dottor Carraro, lei vede nella struttura carceraria oggi una capacità di riabilitare e quindi di entrare in relazione col detenuto per permettere di arrivare ad una sua profonda presa di coscienza di quello che lui può diventare, oppure siamo ancora, come dire, indietro in questo percorso?
2: Prima di rispondere a questa sua domanda vorrei precisare una cosa. Si parla di crescita di emancipazione del detenuto, ma di fatto è una crescita e emancipazione reciproca. Quindi le vittime anche hanno bisogno di emanciparsi da quel meccanismo, da quella, diciamo,
1: condizione vittimaria, ha detto lei.
2: Esatto. E questo, secondo me, è un compito che lo Stato, o meglio la società, dovrebbe cercare di fornire ai familiari vittime di violenza da subito, in maniera tempestiva. E il secondo aspetto fondamentale, secondo me, è che non deve diventare una sorta di vitalizio. Conosco, esistono familiari che nel momento in cui sono stati riconosciuti familiari di vittima hanno smesso persino di lavorare. Si sono sentiti, si è acceso quel meccanismo di credito infinito e perenne, per cui ritengono di dover essere vivere a carico della comunità vita natural durante.
1: Eserciti per sempre,
2: esatto.
1: Praticamente.
2: risarcimento infinito. Il carcere, allora, il carcere non è, a me non piace quell'idea che ha fatto anche il titolo di un libro, ogni carcere è un'isola, no? In realtà è vero, le possibilità di realizzare dei percorsi riabilitativi o rieducativi o educativi e comunque di emancipazione dell'autore di reato dipende molto dai direttori, dipende molto da, diciamo, dalle strutture regionali, però varia, queste possibilità variano anche dai periodi storici. Luigi Pagano ha scritto un libro molto bello, no, recentemente, dove dice: le leggi ci sono, i regolamenti ci sono, poi l'applicazione varia, è determinata da due cose fondamentali: da chi governa, attraverso la direzione del, diciamo, della, il DAP, la direzione centrale delle attività penitenziarie, e il consenso o la coscienza sociale della necessità di applicare e realizzare la Costituzione, quindi di favorire la rieducazione del detenuto. Se mancano questi due elementi, un elemento può sicuramente determinare il buono e il cattivo tempo all'interno delle carceri, questo è un momento abbastanza difficile. Diciamo, la coscienza sociale, la pressione sociale è altrettanto importante, ma di carcere si parla poco perché è quella parte oscura di tutti noi che nessuno vuole guardare in faccia direttamente, e quindi si preferisce rimuovere, si preferisce allontanare dagli occhi spostando le carceri fuori dai centri cittadini, si preferisce non parlarne, si preferisce buttar via la chiave, si preferisce pensare che sono persone perse per sempre, e di conseguenza si fa una selezione, come facevano recentemente in altre circostanze, e quello che non va, quello che non piace, quello che si desidera nascondere, lo si butta.
1: Professor Aparo, proprio rispetto a quello che ha detto Paolo un attimo fa, no? Lei è uno che invece ha scelto di non voltare lo sguardo altrove, lei lo sguardo lo ha messo dentro le carceri, ci è rimasto per tantissimi anni, sono 46 anni che lei, sì, ci lavora, no?
0: Non per altruismo. Non
1: per altruismo, lei dice sempre: io non sono buono, quindi proprio perché non sono buono posso permettermi di fare questo lavoro. Però, prof, lei ha deciso di mettere i suoi occhi all'interno del carcere, di toccare con mano la carne viva di una sofferenza sociale, per stare alle parole del dottor Carraro, e come dire, avendo la responsabilità, la consapevolezza che questi due livelli, quello dell'esecutivo e quello, diciamo, più direttamente sociale, molto spesso come dire, condizionano poi la vita all'interno delle carceri. Ricordiamo che ancora poche settimane fa ci sono stati incendi, per esempio a San Vittore a Milano, ci sono problemi di sovraffollamento, e parlando con alcuni detenuti, alcuni di questi mi hanno detto, per esempio, quando c'è stato l'incendio a San Vittore, a Bollate, in una notte al carcere di Bollate sono arrivati 200 detenuti, generando un complessivo panico nella gestione improvvisa di 200 nuovi detenuti che devono essere matricolati, ci sono tutta una serie di procedure. Ecco, le domando, lei ha avuto la forza di entrare là dentro, dentro le carceri? Questo processo di consapevolezza che la riabilitazione del detenuto è possibile, a che punto è rispetto alle istituzioni, quindi parlo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, e rispetto alla politica più alta, no? Agli enti governativi?
0: In siciliano si dice a mezzo anasciata, che significa che siamo ancora agli inizi di una cultura che non ha ancora uno scheletro solido. Il carcere è nato fondamentalmente per isolare le persone che non avevano e non hanno saputo fare buon uso della propria libertà. Cioè, uno viene messo in carcere perché ha commesso degli abusi e dunque non ha fatto un buon uso della propria libertà. Il carcere è nato soprattutto dunque per impedire a chi non sa fare uso opportuno della propria libertà di stare fuori e di farne abuso. Non mi sembra che ci siano studi organici finalizzati a fare in modo che chi ha fatto cattivo uso della propria libertà impari a farne un uso migliore che tenga conto degli altri. Dal mio punto di vista,
1: professore, lei sta dicendo qualcosa di fondamentale, di iconico, cioè lei sta dicendo il carcere serve e deve servire, quindi non è una struttura che va chiusa, ma deve servire per insegnare a coloro i quali vi accedono a fare un buon uso della propria libertà. Quindi la libertà è l'elemento centrale dell'individuo, ma il carcere serve a coloro i quali non lo hanno imparato ad impararlo. Questo mi sembra una cosa...
0: Questo lo dice la Costituzione. Io non sono un giurista, ma sono sicuro che la Costituzione dice questo. Io lo sto dicendo con parole di uno che non ha studiato legge, ma non ho alcun dubbio che è questo che dice. Allora, a proposito del buon uso della libertà, io, se mi permette, ho piacere di dire che situazioni come quelle di Marisa e Paolo al gruppo, dal mio punto di vista, dovrebbero costituire uno strumento cardinale, centrale, cercato programmaticamente e non trovato per caso. Cioè, Marisa e Paolo vengono al gruppo perché a loro è venuto la voglia di venire al gruppo. Ma non è che c'è una...
1: Dottor Carraro ha detto: io ho cominciato perché stavo male. A me ha colpito moltissimo questa frase, perché lui poco fa ha insistito su un tema. Qui non c'è solo da riabilitare coloro i quali hanno commesso il reato, c'è da aiutare e da sostenere anche coloro i quali lo hanno subito. Perché poi gli effetti collaterali sono il fatto che si sentano vittime per tutta la vita, quindi smettono persino di lavorare. Però è importante.
0: È così, però io sempre che faccio la parte di quello che è egoista, egoista in relazione al suo progetto, non è che sono egoista rispetto a quello che mi entra in tasca. Il mio progetto prevede lo studio di quali siano gli strumenti utili affinché l'essere umano sia indotto a crescere. Ok? Marisa e Paolo hanno una brama di incontrare l'uomo ed è questa brama che induce persone che hanno l'ergastolo per avere fatto parte di organizzazioni criminali pesanti a vivere questa chiamata. Cioè Paolo e Marisa, in definitiva, tutte le volte che vengono al gruppo con quello che loro sentono, sostanzialmente mandano una chiamata. Ok? Il carcere, in linea generale, nato per isolare affinché la gente, come dire, non danneggi la società, questa chiamata non la fa nel modo intenso con cui invece avviene all'interno del gruppo e in particolare con loro due. E loro due perché fanno questa chiamata? Marisa perché lei cerca il dolore dell'altro, queste sono le sue parole. Paolo perché cerca l'emancipazione reciproca, e io sono d'accordo con tutte e due, perché quello che conta è che loro abbiano questa urgenza di incontrare l'uomo, e io utilizzo la loro urgenza di trovare l'uomo per fare in modo che i detenuti escano dalla loro nicchia di indifferenza nei confronti dell'uomo.
1: Allora, siamo sul finire della trasmissione, abbiamo poco più di 3 minuti. Al dottor Carraro chiedo qual è la sua idea di Stato oggi e le chiedo anche se il contrasto alla criminalità organizzata dovrebbe iniziare secondo lei dove? Nelle scuole, fuori dalle scuole, nelle famiglie?
2: Ma il contrasto alla criminalità organizzata nasce con il contrasto alla povertà, che è povertà economica e povertà culturale. Quindi nasce dall'applicazione dell'articolo 3 della Costituzione, dove la Repubblica, quindi il popolo italiano organizzato, si adopera per rimuovere gli ostacoli che si frappongono allo sviluppo e alla crescita dei talenti individuali. Quindi è lì che poi va articolato, naturalmente, però lavoro, perché si parla esplicitamente di lavoro. L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, quindi lavoro, cultura, scuola, e lì comincia la lotta contro la criminalità organizzata.
1: Lavoro, cultura, scuola. Professore, a lei la chiusura a questo punto. Qual è la sua idea oggi dello Stato, tenuto conto che lei di fatto è un uomo che in qualche modo lavora per lo Stato a favore della res publica e a favore della demos kratos, cioè del potere individuale e collettivo esercitato con una funzione etica, evidentemente?
0: Da parte mia occorre che l'istituzione ricordi che l'uomo nasce per crescere, ma cresce in quanto viene aiutato a crescere. Nella nostra società, ma in tutto il pianeta Terra, la società non è sempre organicamente organizzata per promuovere questa crescita. Il carcere, e questo è quasi paradossale, il carcere nato per chiudere dentro chi non ha saputo far crescere la responsabilità verso l'altro, il carcere può diventare un laboratorio di studio per individuare quali sono gli strumenti più utili affinché chi è arrivato all'età adulta senza avere percorso le strade della crescita le cerchi nel carcere, dove viene chiuso e dove deve essere chiuso perché non ha saputo o non ha potuto trovare strade utili per crescere. Ma il carcere e le scuole debbono cercare queste strade servendosi di ogni strumento utile, compreso il familiare della vittima di reato.
1: Bene, allora il dottor Carraro poc'anzi parlava di talento individuale. A proposito di talento individuale, ringrazio Peter Bescapè che è alla nostra console, ringrazio tutti voi per averci fin qui seguiti e naturalmente vi rimando all'appuntamento della prossima settimana, naturalmente augurandovi ancora buon anno.
3: Delitto e castigo, storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
4: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Cambia il tempo su mezza Italia. Nel pomeriggio sono previsti acquazzoni e temporali in accensione su Alpi, Nord-Est, Levante Ligure, Alta Toscana, fascia adriatica e rilievi meridionali. Clima meno caldo con temperature in calo, specie al settentrione e adriatiche. In serata ancora episodi di instabilità, in particolare sul Triveneto e lungo la fascia adriatica, ma anche sul basso Tirreno. Più asciutto altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo. Penso te dici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 18 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Cambia il tempo su mezza Italia. Nel pomeriggio sono previsti acquazzoni e temporali in accensione su Alpi, Nord-Est, Levante Ligure, Alta Toscana, fascia adriatica e rilievi meridionali. Clima meno caldo con temperature in calo, specie al settentrione e adriatiche. In serata ancora episodi di instabilità, in particolare sul Triveneto e lungo la fascia adriatica, ma anche sul basso Tirreno. Più asciutto altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 19 ed un minuto.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Ascoltate in podcast sul nostro sito e applicazione tutte le altre puntate con la narrazione dei grandi eventi oscuri italiani. Il lato oscuro della verità.
3: Maria Grazia Cutuli da Peshawar per il Corriere Online. A un mese dall'attacco anglo-americano sull'Afghanistan, Peshawar, la città del Pakistan sulla frontiera, si sta trasformando in una vera e propria retrovia della guerra, così come era stata un po' negli anni Ottanta durante la jihad contro i sovietici.
4: Quella che avete ascoltato è l'ultima corrispondenza in audio di Maria Grazia Cutuli, giornalista del Corriere della Sera in Afghanistan. Prima che la guerra riaccendesse i fervori integralisti dell'Islam, scriveva Maria Grazia Cutuli nel 1995, le donne andavano vestite all'europea, in minigonna addirittura, mentre ora sfilano senza volto, la maggior parte coperte dalla burka, il velo integrale che nasconde persino gli occhi dietro una rete a maglie fitte. Le poche che si limitano a portare il velo sui capelli non sfuggono nemmeno loro ai rigori coranici. L'Islam le vuole silenziose e sottomesse alle decisioni di genitori e mariti, più lontane possibili dai contatti con il mondo esterno. Siamo in Afghanistan ed è il 16 novembre 2001. È in corso da 40 giorni l'operazione Enduring Freedom a guida americana e inglese, la risposta militare agli attacchi della rete terroristica Al-Qaeda contro gli Stati Uniti l'11 settembre del 2001. Potenti missili cruise hanno già colpito Kabul, Kandahar, Jalalabad. L'alleanza del Nord, formata dai Mujahideen che combattono contro i talebani, schierati a fianco delle forze della coalizione, sta ormai riconquistando il paese. Kabul, Mazar-e-Sharif, Kunduz sono già le zone parzialmente liberate, ma il paese è distrutto dai bombardamenti. Da giorni alcuni inviati della stampa internazionale si trovano a Jalalabad, risiedono allo Springer Hotel nel centro della città afghana. È una sorta di topaia rancida, zozza, con quattro poltrone sfondate nella piccola hall e polvere dappertutto, sulle scale, sui mobili, anche sui letti. Il nuovo governatore di Jalalabad sequestra l'albergo per i suoi comandanti militari e per i reporter che seguono il conflitto afghano, ma il servizio offerto dall'hotel non vale il prezzo di una stanza, $25 a notte. Mimmo Candido del quotidiano La Stampa intende raggiungere Kabul in festa dopo la cacciata dei talebani ad opera dei Mujahideen. Così organizza un convoglio e coinvolge alcuni amici e colleghi di cui si fida, con cui ha già compiuto numerose missioni all'estero. Sono Vittorio Dell'Uva del Mattino, Alberto Negri del Sole 24 Ore, Paolo Rumiz di Repubblica. Al gruppo si aggiungono alcuni giornalisti stranieri, 4 della BBC, 4 della televisione belga. È un'impresa coraggiosa, ardita, soprattutto pericolosa. Scriveva Mimmo Candido: al mattino mi svegliai presto e mi tirai fuori dal sacco e pelo badando a non far rumore. Mentre scendevo le scale vidi di fronte all'ingresso un minibus carico di bagagli. Era la BBC che nella notte aveva deciso di partire. Un loro uomo, un afghano, aveva girato alla periferia di Kabul e gli aveva telefonato con il satellitare che in città tirava un'aria tranquilla. Certo, Il pericolo è nella strada, non a Kabul, ma noi ci proviamo. Corsi su a svegliare i dormiglioni. Ci fu una consultazione rapida. Alcuni decisero di restare, gli altri tentennavano. Ci toccava. Per arrivare fino a Kabul si deve percorrere un antico sterrato che si snoda tra gole rocciose, tornanti e ripidi. È una pista dissestata. Con un fuoristrada ci si può impiegare almeno 7 ore. Il cammino segue il fiume Kabul, costeggia a strapiombo la pozza blu del lago di Surobi, la cui diga fornisce acqua e elettricità all'intera conca della capitale afghana, poi attraversa il valico di Tanga e Garo. Il paesaggio è straordinario ma inquietante. Lunghe distese di deserto color ocra, le gole che si arrampicano sui monti, strette, sinuose, una serpentina che pare fatta apposta per tendere agguati. Per chi conosce bene la zona, quella da Jalalabad a Kabul è conosciuta come la strada della morte. 146 chilometri, una terra di nessuno, troppo spesso dominata da predoni e assassini di ogni specie, ma anche da bande di talebani in ritirata dalle città. La spedizione di Mimmo Candido riesce ad arrivare a destinazione con un po' di spavento, ma senza grandi problemi. Gli spari isolati, lontani, non fermano comunque la missione. Verso sera, Candido, Dell'Uva, Negri e Rumiz raggiungono Kabul, sani e salvi. Julio Fuentes, di El Mundo, Maria Grazia Cutuli, del Corriere della Sera, restano invece a Jalalabad. Si metteranno in moto 3 giorni dopo. È il 19 novembre e sono le 5:30 del mattino. 20 giornalisti e fotoreporter sono a bordo di 8 veicoli. Sono taxi, furgoni, fuoristrada, autobus. Il convoglio parte da Jalalabad e si dirige verso la capitale afghana, Kabul. Nella prima macchina, una Toyota Corolla, alla guida della colonna ci sono Maria Grazia Cutuli del Corriere della Sera, lo spagnolo Julio Fuentes del Mundo, l'autista afghano Turial e il traduttore Mohamed Farok. Il secondo mezzo trasporta invece l'australiano Harry Barton, l'afgano Azizullah Haidari, entrambi corrispondenti dell'agenzia Reuters, l'autista Ashikwala e il loro interprete Umayun. Sulla vettura più vicina viaggiano invece Wouter Kupershov della televisione olandese NOS e Pamela Constable del quotidiano americano Washington Post. In un'altra ancora sono presenti Jonal Al e Khaled Aziza dell'agenzia Associated Press. Poco più indietro seguono Edward San Juan, Roser Oliver, Cristina Rivas e Esther Llauradó della televisione 3 catalana di Barcellona. Sono tutti giornalisti, operatori di ripresa esperti, inviati di guerra, registi e produttori televisivi, grandi conoscitori della situazione politica e militare afghana. Nel territorio si muovono con prudenza e discrezione, non sono degli sprovveduti. Poi si sentono abbastanza sicuri perché lavorano con autisti e interpreti afghani, gente che conosce quei luoghi alla perfezione. Ma il convoglio non prosegue il cammino in fila indiana, come suggeriscono le regole della sicurezza in vigore nelle zone di guerra, in particolare quelle adottate lungo il cammino da Jalalabad a Kabul. I reporter a bordo delle 6 vetture che precedono quelle di Cutuli, Fuentes, Barton e Haidari, si fermano per riprendere immagini del panorama, fotografare i residuati bellici sovietici sparsi lungo tutta la pista, effettuare i puntamenti dei telefoni satellitari. Il convoglio si frammenta e poi si spezza, e questa divisione favorisce i piani degli assassini. Mancano 3 ore di macchina da Kabul. La pista è tutta gobbe, sassi e polvere. Siamo sul passo di Tang I a Brescia, località Puli Est de Cam, nei pressi della città di Surobi, circa 70 km ad est della capitale afghana, Kabul. È un distretto popolato da 140.000 persone, 28.000 famiglie, tutte di etnia e di lingua Pashtun. Il fiume corre 20 metri a strapiombo sotto la strada. La roccia è chiara con venature rosse. Non lontano c'è un angolo della montagna. Due blindati sovietici sfondati e arrugginiti sono ai lati dello sterrato. Poco prima di un piccolo ponte in pietra e cemento, costruito nel 1997 grazie ai fondi delle Nazioni Unite, 8 uomini armati bloccano le due vetture che trasportano Fuentes, Cutuli, Barton e Haidari. I giornalisti vengono fatti scendere dai loro fuoristrada. Gli assalitori li obbligano ad allontanarsi dal cammino e li spingono verso un anfratto proprio nell'angolo della montagna. Maria Grazia Cutuli cade a terra, probabilmente colpita da una pietra lanciata da un bandito. Poi il comando uccide i 4 inviati con raffiche di mitra K-47, il micidiale Kalashnikov. Uno degli assassini preleva alcuni oggetti personali di Maria Grazia Cutuli, la borsa griffata, scarponi alla moda di pelle arancione, un computer portatile completo di software per scrivere ed inviare articoli, una radio, una macchina fotografica. L'autista del terzo mezzo riesce a fare inversione e poi a fuggire. Raggiunge gli altri reporter della carovana e li invita subito a fare immediatamente dietro front. Il gruppo fa marcia indietro e si avvia in direzione di Jalalabad. Nessuna organizzazione rivendica l'attentato contro la stampa internazionale presente in Afghanistan. Radio Capital riesce ad intercettare Eduardo San Juan della televisione spagnola TV3. Lui si trova sullo stesso convoglio di Maria Grazia Cutuli, ma alla fine, per miracolo, riesce a salvarsi.
5: I giornalisti sono stati fatti scendere mentre continuavano a ripetere che erano giornalisti, che erano innocenti e non c'entravano nulla. Li ho visti andare verso la montagna e continuavano a chiedere che non li uccidessero, che andavano a Kabul per lavoro. Ma quelli li hanno messi in fila e hanno cominciato a sparare. Allora il loro autista è tornato indietro e ha detto a tutti di non andare oltre di un metro, di tornare indietro perché stavano uccidendo i giornalisti. Così noi siamo corsi fino a Jalalabad il più velocemente possibile. Poi a Jalalabad un altro autista di Pullman ci ha detto di avere visto a terra due giornalisti che lavoravano per un'agenzia inglese, uno di un giornale spagnolo e una giornalista che lavora per un mezzo di informazione italiano. È stato ucciso anche il traduttore della giornalista italiana e di quello spagnolo, che faceva anche da autista.
6: Del periodista spagnolo e della periodista italiana.
4: L'Italia, intanto, le notizie che giungono dall'Afghanistan sono frammentarie, le testimonianze restano ancora confuse. Gli inviati a Kabul cercano di strappare alle autorità locali una conferma, ma non vi è alcuna certezza, come rileva in quelle ore Tiziana Ferrario, in diretta dalla capitale afghana, nell'edizione delle 13.30 del TG1 del 19 novembre 2001.
7: C'è la testimonianza indiretta, però ve lo ripeto, indiretta dell'autista della loro macchina, che ha raccontato che il convoglio è stato fermato da alcuni uomini armati, lui è sceso, è scappato e poi ha sentito alcuni spari, però appunto si tratta di una testimonianza di una persona che non ha visto poi lo svolgimento completo della vicenda. Tutto sarebbe accaduto in una zona che si chiama Polirskarahan, c'è un'oasi in quell'area. area, e quindi anche noi stiamo cercando di capire che cosa sia veramente successo. Maria Grazia Cutuli comunque conosce bene questa zona, è venuta più volte in Afghanistan, in Pakistan, ha fatto molti reportage, molti articoli su tutta la vicenda. Io l'avevo incontrata a Islamabad proprio alcune settimane fa.
4: Passano le ore e la notizia viene confermata, così come la dinamica dei fatti diventa più chiara. I corpi senza vita dei quattro giornalisti vengono trasportati all'obitorio di Kabul. Queste sono le impressioni di Franco Di Mare, il 20 novembre 2001, sempre sul TG1.
8: Sì, dovrebbero essere arrivati qui, sono all'obitorio dell'ospedale di Kabul. Abbiamo inviato i nostri cameraman a fare delle riprese drammatiche, purtroppo, di una storia che non avremmo mai voluto vivere né testimoniare. Non sono le prime vittime tra i giornalisti qui in Afghanistan, dopo i tre uccisi prima della caduta di Kabul nella zona del nord, ma questo pluriomicidio, perché così lo possiamo definire, è stata una vera e propria esecuzione, ci dice anche qualche altra cosa: che l'Afghanistan non è ancora del tutto controllato dall'Alleanza del Nord e che anche tra la stessa Alleanza del Nord ci possono essere defezioni, ci possono essere sacche di resistenza armata, ci possono essere bande che non rispondono più al controllo di nessuno se non a quello di capetti locali. Si tratta di banditi che scorrazzano lungo le strade principali facendo razzia di beni e di auto e di altro, ma si tratta anche purtroppo di talebani.
4: Il 22 novembre 2001 la salma di Maria Grazia Cutuli viene riportata in Italia e due giorni dopo si tengono i funerali. Si trovano in 10.000 a Catania per l'ultimo saluto all'inviata del Corriere della Sera. Una città si ferma e con lei tutto il paese. Assassini senza pietà, ammonisce dal pulpito il vescovo di Catania, Luigi Bonmarito.
9: Assassini vigliacchi.
10: Ti hanno scaricato sulla schiena una sventagliata di mitragliatrice. Sulla schiena. Non hanno avuto il coraggio, quelle belve umane, di guardarti in viso.
4: Dall'altare della cattedrale di Catania prende poi la parola l'allora direttore del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli.
11: Rimpiango le occasioni di dialogo perdute e sacrificate a una quotidianità che oggi mi appare vuota.

Le indagini svolte a seguito della morte della giornalista portano l'Afghanistan nell'autunno 2004 a condannare il 29enne Reza Khan, accusato dell'omicidio della giornalista alla pena capitale, malgrado i genitori della vittima si fossero dichiarati contrari a questo verdetto. Khan viene fucilato nell'ottobre 2007, l'autopsia escluderà l'ipotesi di stupro. Il 15 novembre 2018 viene confermata poi in appello la condanna a 24 anni di reclusione per i due afghani accusati dell'omicidio di Maria Grazia. La sentenza è della prima corte d'assise d'appello presieduta da Andrea Calabria con Giancarlo De Cataldo. 24 anni di reclusione, conferma della decisione di primo grado nel novembre 2017, inflitti a Mamur e Zanyan, collegati in videoconferenza da un carcere del loro paese d'origine. Per loro le accuse sono quelle di omicidio e rapina, furto di una radio, un computer, una macchina fotografica appartenuti a Maria Grazia. Una giornalista testarda e scomoda. Questa era Maria Grazia Culturi, anche nel ricordo di tante persone che l'avevano conosciuta in questo bellissimo filmato del Corriere TV.

0: una testarda donna del sud.
1: Una persona determinata, una persona che sapeva quello che voleva.
2: Ricordo sempre al computer che batteva sui tasti o si attorcigliava i capelli in una
3: mano. Era un'antesignana, insomma, del giornalismo di guerra, di battaglia, fatto dalle donne.
4: Era molto femminile, molto più femminile della maggior parte delle donne, che delle giornaliste che andavano a seguire, insomma, conflitti, che andavano al fronte.
5: Era un inviato nato, era una giornalista femminile.
6: Nella seconda parte del lato oscuro della verità su Giornale Radio, con l'ausilio della regia e del montaggio di Peter Bescapè, proseguiamo il racconto su Maria Grazia Cutuli.
7: Il lato oscuro della verità.
8: Sono le 19 e 22 minuti.
9: Radio Podcast, il meteo.
10: Nelle prossime ore il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche temporale intenso sulla fascia adriatica e sul basso Tirreno. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, ma con note di instabilità al sud. In giornata tempo stabile con cielo sereno al nord e su buona parte del centro. Maggiori temporali invece scendendo verso sud, in particolare sui rilievi tra Campania, Calabria e in Sicilia orientale. Caldo più sopportabile e temperature vicine alla media del periodo, specie al centro. Nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
11: Il lato oscuro della verità, una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Il lato oscuro della verità.
6: Maria Grazia Cutuli scava nella notizia, osserva le cose del mondo con occhi curiosi e attenti. Il mestiere del giornalista la porta in tempi rapidi nei principali fronti di guerra. Maria Grazia Cutuli nasce a Catania nel 1962. Inizia la sua carriera di giornalista nell'86 nel più importante quotidiano della Sicilia orientale, La Sicilia, poi passa a Sud, settimanale e regionale collegato all'emittente televisiva Telecolor International. Si trasferisce a Milano per la scuola di giornalismo. Collabora con le riviste 100 Cose, Epoca e approda al Corriere della Sera. Redazione Esteri. Africa, Medio Oriente, Afghanistan in particolare sono le sue principali passioni. Tra le sue esperienze professionali c'è anche una collaborazione con l'Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa dei profughi.
12: Ci saranno i reportage dal Ruanda, 1997. Al processo dei boia accusati di genocidio. Istanbul, 2000, la rete mafiosa che organizza alla luce del sole i viaggi disperati dei clandestini. Afghanistan, 2001, nella valle dei Buddha distrutti dal fanatismo talebano. Benin, 2001, tra i cacciatori di bambini venduti a 30.000 lire l'uno. Tutto sarebbe meno incompleto se Maria Grazia non fosse stata uccisa il 19 novembre 2001 in una gola dell'Afghanistan mentre si spostava da Jalalabad a Kabul. Il suo regalo di compleanno, ne aveva compiuti 39 qualche settimana prima, era stato riuscire a non tornare a Milano. Doveva concludere il reportage sul deposito di gas Nervino nella base di Osama Bin Laden, un articolo da premio Pulitzer. Con lei, in quella gola, c'erano Julio Fuentes, spagnolo, inviato del Mondo, l'australiano Harry Burton e l'afgano Azizullah Haidari, che lavoravano per la Reuters. È stata la prima a essere colpita. Un documento dell'ambasciata d'Italia a Islamabad, protocollo 2826 annuncia che la causa del decesso sarebbe riconducibile a ferite di arma da fuoco infertele da ignoti nel corso di una missione giornalistica. Quella pagina è un sentiero di inchiostro ghiacciato. Nella stessa cartella, custodita dalla Fondazione Corriere, i primi contratti con il nostro giornale. Come per tanti giovani, la sua strada è stata difficile, piena di ostacoli che ha scavalcato. Le lettere della direzione per i visti, le testimonianze di cordoglio e di affetto arrivate a centinaia in quei giorni cupi. Il cardinale Carlo Maria Martini scrive: «Quanto è accaduto ci fa riflettere molto sugli orrori della guerra e ci impegna

0: giustizia precaria degli uomini, gli ignoti sono stati ritenuti meno ignoti nel corso del tempo, le milizie dell'inferno. Sarà anche per questo, ma ora ci illudiamo di credere che, come la nostra ricerca, anche la morte di Maria Grazia sia incompleta. È una morte che non sbianca una vita colorata, colorata come quella sua allegria intermittente, colorata come la sua scrittura, che trovava la ragione delle cose raccontandole mentre accadevano, colorata come l'immagine del tiro alla fune contro il destino.
1: Così il collega del Corriere della Sera, Andrea Nicastro, traccia un profilo di Maria Grazia Cutuli.
2: Maria Grazia era una giornalista, era una figlia, cioè qui suo padre, lei ne parlava sempre, come di un grande dolore di dover stare a Milano per fare la giornalista e aver lasciato a casa la famiglia, che poteva sentire al telefono, poteva sentire solo durante poche delle vacanze che si concedevano, perché Maria Grazia era una pazza scriteriata che voleva fare la giornalista a tutti i costi. Voleva andare sul posto a godere, voleva vedere se ce la faceva e aveva il fisico a reggere la trincea, come diceva Ennio Remondino nel suo servizio, perché per andare in certi posti bisogna anche avere il fisico. E a volte si dice, qui ci sono tantissime signore in sala, che dice, ah no, inviato di guerra, inviato in posti strani, non è un mestiere da donne. Invece Maria Grazia ha dimostrato che anche le donne possono fare questo mestiere, lo possono fare molto bene come ha fatto lei. Scriteriata perché, amando tanto la sua famiglia, nelle vacanze che si prendeva da impiegata, da dipendente, quindi giorni precisi di vacanze, invece si riservava una settimana a casa, e le altre magari prendeva e andava a stare con la tribù Nuba in Somalia, e non ci va nessuno, cioè non ci vanno neanche i giornalisti, perché quelli pagati dal giornale o dalla televisione, perché è pericoloso, perché bisogna andarci con un aeroplanino che supera le linee controllate da fazioni avversarie, e se si atterra si rischia di essere colpiti. Lei ha incontrato un religioso che invece in queste comunità ha una base. Si è fatta spiegare com'era possibile farlo in sicurezza, e l'ha fatto, è tornato e ha scritto un pezzo meraviglioso che nessuno ha segnato, secondo un inglesismo, insomma, su servizio, su mandato del giornale, aveva fatto. E lei così ha fatto anche tantissime altre cose. Si è licenziata, lei aveva un posto di lavoro e si è licenziata per andare a lavorare per l'ONU dopo la tragedia del Ruanda. Io voglio sapere chi, con un posto di lavoro, lei ce l'aveva all'epoca, era Mondadori, cioè una casa editrice seria, consolidata, quindi vuol dire che era tredicesima, quattordicesima, poi pagate il mutuo di casa, riprende e si licenzia, sta in aspettativa, prima, poi dopo non le basta, si licenzia perché le piace di più quella cosa nuova che ha fatto, fa un corso di peacekeeping a Pisa, se non mi ricordo male, e poi prende e va in Ruanda a fare un periodo di quasi 6 mesi, a contare i morti delle stragi etniche tutsi. E lo va e ci va perché vuole fare la giornalista, anche con l'ONU, anche seguendo questo altro tipo di attività. Lei vuole andare a vedere, suo essere giornalista significa andare a vedere, nonostante tutto, nonostante il pericolo, nonostante le difficoltà, nonostante il suo essere donna.
1: La morte di Maria Grazia Cutuli avviene poco dopo l'attacco di Al Qaeda alle Twin Tower di New York l'11 settembre 2001 e il conseguente conflitto americano in Afghanistan contro i talebani, amici e complici della rete terroristica, il 7 ottobre 2001.

0: Sono le ore della caccia delle forze speciali americane allo sceicco Osama Bin Laden sulle montagne impervie dell'Afghanistan. Sono gli attimi dove in furia la battaglia a Kandahar e il capo dei talebani Mullah Omar ordina ai suoi uomini di ritirarsi e lasciare all'alleanza del nord anche la roccaforte talebana. Sono i giorni del viaggio della squadra navale italiana impegnata nella missione Enduring Freedom, lanciata dal presidente americano George Bush proprio dopo l'11 settembre. Due giorni prima di essere uccisa, Maria Grazia Cutuli invia al sito internet del Corriere della Sera questa dettagliata corrispondenza sul conflitto in Afghanistan.
1: Maria Grazia Cutuli da Peshawar per il Corriere Online. A un mese dall'attacco anglo-americano sull'Afghanistan, Peshawar, la città del Pakistan sulla frontiera, si sta trasformando in una vera e propria retrovia della guerra, così come era stata un po' negli anni Ottanta durante la jihad contro i sovietici. Queste ultime settimane sono state un po', se vogliamo, caratterizzate da una forte tensione all'interno dei partiti religiosi fondamentalisti, che promettevano di mettere la città a ferro a fuoco con le loro manifestazioni anti-americane e contrarie anche al governo del presidente Musharraf per la sua alleanza con gli USA, ma soprattutto da nascere di diversi movimenti che rischiano, se vogliamo, anche di destabilizzare lo stesso Pakistan. I religiosi in qualche modo sono stati tenuti a freno dalle leggi speciali applicate dal presidente. Le proteste si sono smorzate dopo un momento iniziale di tensione molto forte, ma sottoterra si stanno creando dei movimenti, se vogliamo, ben più pericolosi.
0: Quello di Maria Grazia Cutuli è dunque un racconto in prima persona, forte, pregnante, emozionale, così come sono le ultime parole dello spagnolo Julio Fuentes del Mundo con lei uccisa in Afghanistan.
2: Mi chiamo Julio Fuentes. Sono uno di quelli che comunemente si definiscono corrispondenti di guerra. Ho esperienza di 8 o 9 carnificine sparse per il pianeta. Salvador, Nicaragua, la guerra del Golfo, Afghanistan o Liberia. È lo stesso. In nessun luogo ho scoperto ideali che giustificassero la morte di un solo essere umano. Gli innocenti, disarmati o meno, costretti o volontari, muoiono sempre nel nome di un illuminato che impartisce ordini, nel nome di un desiderio ardente di potere, di conquista o di dottrina politica. Ho imparato che in tutti la guerra sono sempre gli stessi a morire.
0: Maria Grazia Cutuli del Corriere della Sera, l'australiano Harry Barton, l'afgano Azizullah Haidari della Reuters, lo spagnolo Julio Fuentes del Mundo. Sono quattro professionisti specializzati in reportage di guerra. Perché si trovano a bordo di un'auto lungo la strada che collega Jalalabad alla capitale dell'Afghanistan, Kabul? Alberto Negri, a quel tempo inviato del Sole 24 Ore, era con loro pochi giorni prima del 19 novembre 2001.
3: Avevamo vissuto insieme gli ultimi giorni prima di arrivare a Kabul, che erano stati molto intensi e drammatici. Eravamo partiti assieme su uno stesso mezzo per andare da Peshawar a Jalalabad, che stava per essere praticamente liberata in quei giorni dai Pashtun che avevano abbandonato i talebani. Arrivamo a Jalalabad in piena notte, era già molto buio, in una città percorsa da bande di uomini armati che sparavano in aria da tutte le parti e festeggiavano appunto la presa della capitale del sud dell'Afghanistan, quella proprio ai confini con il Pakistan. Cercammo, aggirandosi in mezzo a queste ombre di uomini col turbante e con le barbe, un qualche posto dove dormire, e trovammo ricovero in questo hotel Springer, dove di hotel c'era davvero poco, ma potemmo arrangiare qualche camera da letto in mezzo a dozzine e dozzine di uomini armati che circolavano appunto in quelle ore di caduta di Jalalabad, ma anche di grande tensione e confusione su quello che stava accadendo in quel momento in Afghanistan.
0: Il luogo dove Maria Grazia Cutuli viene assassinata è certamente tra i più pericolosi dell'Afghanistan, una zona dominata da bande in conflitto tra loro per il controllo del territorio, come ricorda Alberto Negri.
3: Il luogo dove è stata uccisa si chiama Sarubi. Sarubi è una gola. Ci volevano alcune ore di auto allora per arrivarci da Jalalabad, ma perché Maria Grazia si era fermata a Jalalabad per fare servizio, mentre alcuni di noi erano partiti subito, quasi subito, per Kabul dopo un paio di giorni. Si era fermata con Julio Fuentes e con altri colleghi come Claudio Monici dell'Avvenire, che avrebbe dovuto partire appunto insieme a loro due, ma non lo fece perché era... cadde gravemente malato, fu quasi ricoverato per una polmonite. Quella strada da Jalalabad a Kabul è veramente difficile. Sarubi è uno dei posti peggiori. Perché? Perché si trova in una zona che era stata sempre contesa dalle bande dei Mujahideen. Era una zona controllata da Hekmatyar. Hekmatyar era un alleato dei talebani, era un violento, duro, puro tra i capi dei Mujahideen, e Sarubi era una di quelle zone ancora sotto il controllo di Hekmatyar e comunque infestate da talebani. In quel punto, precisamente in quel punto, poco prima, gli autisti di solito acceleravano, davano un colpo d'acceleratore su questa strada dove l'asfalto non c'era quasi più, anzi non c'era affatto, fatta di buchi, di sassi, e davano proprio un colpo d'acceleratore per passare questa gola che era ritenuta da tutti pericolosissima, perché proprio in quel punto si temevano agguati come se ne erano verificati diversi anche in passato.
0: È tutto chiaro dietro la morte di Maria Grazia Cutuli? In Afghanistan la giornalista del Corriere della Sera sta indagando sulla rete della Jihad, quella che fa capo ad Al-Qaeda, responsabile degli attentati dell'11 settembre.
1: I centri di reclutamento per la Jihad sorgono un po' dappertutto, sorgono a Peshawar e sorgono anche lungo la frontiera nelle aree più integraliste come il distretto di Malakand o di Mingaore. Da qui partono migliaia di volontari destinati a combattere con i talebani, a entrare in Afghanistan per rafforzare le prime linee dei guerrieri coranici. Si parla di 10.000, 20.000, forse 30.000 volontari islamici che in questi giorni stanno partendo un po' dai valichi di montagna per entrare in Afghanistan. Sono molto difficile avvicinarsi a loro, quindi se hanno notizie si può parlare con i loro organizzatori, con i loro capi religiosi, con chi ispira il movimento. Molto più difficile vederli direttamente in azione perché sono ormai concentrate nelle aree tribali, quasi sempre inaccessibili per i giornalisti occidentali. Però sicuramente le notizie che arrivano sono molto allarmanti, perché non sono solo dotati di Kalashnikov, ma è gente che parte con armamenti di tutti i tipi, compresi anche missili, lanciagranate, artiglierie pesanti. Questo, diciamo, è uno degli scenari che ricorda un po' la Jihad degli anni Ottanta, ed è quello che riguarda il rinforzo dei talebani, dell'esercito dei talebani.
0: In quei giorni Maria Grazia Cutuli analizza gli scenari geopolitici in modo preciso, puntuale. In questo passaggio della sua corrispondenza da Peshawar anticipa ciò che in pochi anni sarà il nuovo Afghanistan. Ci sono i nomi e i cognomi dei personaggi che hanno governato quel paese.
1: Peshawar è anche un po' diventata la centrale dell'opposizione, di una nuova opposizione che non è quella appunto dell'Alleanza del Nord o del Fronte Unito, ma di un'opposizione che si caratterizza soprattutto per l'appartenenza all'etnia Pashtun e che si prepara sia ad aiutare gli americani nella guerra contro il regime e sia chiaramente a entrare un domani in un futuro governo dell'Afghanistan. Questi oppositori sono tutti schierati col re, sono miriadi di gruppi, di fazioni, quasi impossibile contarli, però hanno tutti come unico referente Re Zahir Shah, che ne figlia a Roma, e quindi tutti, diciamo, partigiani del loro suo ritorno, pronti anche appunto a cercare di spingere per un governo che sia non solo dominato appunto dall'Alleanza del Nord, ma soprattutto dall'etnia Pashtun. Tra questi oppositori che abbiamo visto in azione qui a Peshawar, perché hanno organizzato dei grossi convegni, delle conferenze, delle convention, ci sono anche dei capi militari. In questo momento, in quest'ultimo mese, Peshawar è diventata appunto la centrale dei ex mujahideen che potrebbero tornare a svolgere un ruolo anti-talebani. Uno di questi, il più sfortunato, è stato Abdulak, comandante storico della Jihad, richiamato dagli americani e dallo stesso Reza Zahir Shah per cercare di fomentare una rivolta nazionale in Afghanistan. Abdulak è entrato nel paese una decina di giorni fa, purtroppo è stato catturato e messo a morte dai talebani. Un altro comandante militare è Hamid Karzai, è entrato anche lui in Afghanistan con un centinaio di uomini e attualmente è ancora bloccato nelle regioni centrali del paese e si sa che i talebani gli stanno dando la caccia, ma non si sa se sono effettivamente riusciti a prenderlo oppure no. Altri centinaia di altri comandanti organizzano meeting, riunioni nelle case di Peshawar, nei cortili, nelle sale convegno, ed è tutto un movimento di oppositori che pensano come organizzarsi, come poter aiutare gli americani nel destabilizzare il regime, come poter anche ricevere soprattutto soldi da Washington e armi per rientrare in Afghanistan a combattere.
0: Perché i quattro giornalisti vengono uccisi senza un motivo, senza derubarli? Perché i killer uccidono quelli che potrebbero essere degli utilissimi ostaggi con i quali poi coprirsi la fuga e per i quali contrattare una sorta di riscatto? Secondo molti analisti, Maria Grazia Cutuli e Julio Fuentes avrebbero scoperto l'utilizzo di gas sarin in Afghanistan da parte degli americani. Lo scrivono i due inviati sul Corriere della Sera di El Mundo proprio il 19 novembre 2001. Scrive, ad esempio, Julio Fuentes: la cosa più inquietante della base americana di Farmada sono 40 container di grandi dimensioni chiusi con catenacci in fabbricazione di cinese. Le ampolle stavano in uno di esse, l'unico con la porta aperta anche se fermata da una catena. Alcuni dei container ispezionati portavano etichette di compagnie americane. Scrive Maria Grazia Cutuli: e forse non è un caso che tra tutte le basi abbandonate dagli uomini di Al-Qaeda in questi giorni, dopo la partenza dei talebani e l'arrivo dei mujahideen in Farmada, sia una delle poche a non essere stata bombardata. E conclude Julio Fuentes: perché il Pentagono si è astenuto da bombardare la base di Al-Qaeda, sospettata di custodire armi chimiche batteriologiche? Spesso però la dietologia ha compiuto più danni degli stessi terroristi e certe morti misteriose alcune volte sono purtroppo drammaticamente chiare. Un'esecuzione di una banda locale per il controllo del territorio, come ci ricorda Alberto Negri, già inviato del Sole 24 Ore.
3: All'inizio si fece l'ipotesi che alcuni articoli pubblicati sia da Maria Grazia sia da Julio Fuentes su Per il Mondo, Julio Fuentes era inviato del Mondo, lo ricordo, potessero aver scatenato la rabbia, il desiderio di vendetta da parte dei talebani o di qualche gruppo della Jihad islamica. In realtà io credo che purtroppo forse una ragione così precisa forse non c'è, ma c'è in realtà la grande e terribile insidia che ha sempre avuto l'Afghanistan, appunto infestato da bande di predoni che sono arrivati a uccidere. Ricordiamo che quella strada nei giorni precedenti c'erano state delle sparatorie e nello stesso giorno in cui furono uccisi Maria Grazia e Julio, una troupe greca, della TV greca, che, gente che io conoscevo molto bene sin dalla guerra dei Balcani, riuscirono a sfuggire proprio di un soffio a un posto di blocco dei banditi che invece poi riuscirono a catturare Maria Grazia e Julio. Cioè erano gli stessi che erano sulla strada a far rispettare, diciamo così, la loro legge la legge dei predoni e la loro legge di banditi di strada, ma anche di combattenti che volevano dimostrare di essere ancora in grado di poter controllare il territorio. Questo credo che ci sia dietro soprattutto la morte di Maria Grazia, e con un episodio. Qualche giorno prima che loro partissero, se non sbaglio un 48 ore prima, io con altri colleghi che eravamo già arrivati a Kabul da qualche giorno, prendemmo una telefonata da parte di un collega italiano, di Claudio Monici, che stava appunto a Jalalabad e che avrebbe dovuto partire con Cuglio e Maria Grazia. E Claudio ci chiese appunto com'era stato il nostro viaggio. Noi eravamo stati fortunati, avevamo avuto un viaggio senza alcun tipo di problemi. Anzi, poco dopo aver sorpassato proprio la famigerata gola di Sarubi, ci eravamo fermati in un piccolo bazar di un villaggio lungo la strada e non avevamo appunto avuto problemi. Gli abbiamo indicato appunto, dato alcune indicazioni appunto su questo percorso, e poi appunto Claudio non riuscì a partire perché malato, invece gli altri due partirono e furono uccisi.
4: Sonori di archivio, interviste all'autore.
5: Il lato oscuro della verità.
4: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende e dal mondo pubblico.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: alle 20.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche temporale intenso sulla fascia adriatica e sul basso Tirreno. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, ma con note di instabilità al sud. In giornata tempo stabile con cielo sereno al nord e su buona parte del centro. Maggiori temporali invece scendendo verso sud, in particolare sui rilievi tra Campania, Calabria e in Sicilia orientale. Caldo più sopportabile e temperature vicine alla media del periodo, specie al centro. Nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: sei. Sono le 20 e 27 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche temporale intenso sulla fascia adriatica e sul basso Tirreno. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, ma con note di instabilità al sud. In giornata tempo stabile con cielo sereno al nord e su buona parte del centro. Maggiori temporali invece scendendo verso sud, in particolare sui rilievi tra Campania, Calabria e in Sicilia orientale. Caldo più sopportabile e temperature vicine alla media del periodo, specie al centro. Nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 21 e due minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore qualche temporale ancora sul basso Tirreno, più asciutto altrove. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, ma con note di instabilità al meridione. In giornata tempo soleggiato al nord e su buona parte del centro. Più temporali invece scendendo verso sud, in particolare sui rilievi tra Campania e Calabria e in Sicilia orientale. Caldo più sopportabile e temperature più vicine alla media del periodo, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 21 e 13 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 21 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore qualche temporale ancora sul basso Tirreno, più asciutto altrove. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, ma con note di instabilità al meridione. In giornata tempo soleggiato al nord e su buona parte del centro. Più temporali invece scendendo verso sud, in particolare sui rilievi tra Campania e Calabria e in Sicilia orientale. Caldo più sopportabile e temperature più vicine alla media del periodo, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 21 e 48 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore qualche temporale ancora sul basso Tirreno, più asciutto altrove. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, ma con note di instabilità al meridione. In giornata tempo soleggiato al nord e su buona parte del centro. Più temporali invece scendendo verso sud, in particolare sui rilievi tra Campania e Calabria e in Sicilia orientale. Caldo più sopportabile e temperature più vicine alla media del periodo, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Sono le 22 e 14 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 22 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore qualche temporale ancora sul basso Tirreno, più asciutto altrove. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, ma con note di instabilità al meridione. In giornata tempo soleggiato al nord e su buona parte del centro. Più temporali invece scendendo verso sud, in particolare sui rilievi tra Campania e Calabria e in Sicilia orientale. Caldo più sopportabile e temperature più vicine alla media del periodo, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 22 e 47 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 23 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore qualche temporale ancora sul basso Tirreno, più asciutto altrove. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, ma con note di instabilità al meridione. In giornata tempo soleggiato al nord e su buona parte del centro. Più temporali invece scendendo verso sud, in particolare sui rilievi tra Campania e Calabria e in Sicilia orientale. Caldo più sopportabile e temperature più vicine alla media del periodo, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 23 e 34 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore qualche temporale ancora sul basso Tirreno, più asciutto altrove. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, ma con note di instabilità al meridione. In giornata tempo soleggiato al nord e su buona parte del centro. Più temporali invece scendendo verso sud, in particolare sui rilievi tra Campania e Calabria e in Sicilia orientale. Caldo più sopportabile e temperature più vicine alla media del periodo, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Mezzanotte e due minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e nel settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci e temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

è Radio Podcast, una radio al vostro servizio, una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: mezzanotte e 20 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dopo il passaggio temporalesco delle ultime ore, il tempo si avvia verso un nuovo consolidamento della stabilità, con qualche eccezione, ma con temperature decisamente più sopportabili. Nella prima parte della giornata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo rischio di temporali, concentrato specialmente sui monti campani e calabresi e in Sicilia orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: mezzanotte e 33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: È mezzanotte e 48 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dopo il passaggio temporalesco delle ultime ore, il tempo si avvia verso un nuovo consolidamento della stabilità, con qualche eccezione, ma con temperature decisamente più sopportabili. Nella prima parte della giornata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo rischio di temporali, concentrato specialmente sui monti campani e calabresi e in Sicilia orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: È 1:19.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dopo il passaggio temporalesco delle ultime ore, il tempo si avvia verso un nuovo consolidamento della stabilità, con qualche eccezione, ma con temperature decisamente più sopportabili. Nella prima parte della giornata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo rischio di temporali, concentrato specialmente sui monti campani e calabresi e in Sicilia orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: È 1:47.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dopo il passaggio temporalesco delle ultime ore, il tempo si avvia verso un nuovo consolidamento della stabilità, con qualche eccezione, ma con temperature decisamente più sopportabili. Nella prima parte della giornata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo rischio di temporali, concentrato specialmente sui monti campani e calabresi e in Sicilia orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 2 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.